0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Just give me some truth. Ever need some.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: La musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno, già svegli a quest'ora? Anche noi. Proviamo però a prendere la giornata per il verso giusto con i vostri messaggi più esilaranti in questa nuova puntata degli scombriccolati del mattino. Andiamo, anzi, vamos!

0: scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma anche stamattina ci siete? Ma dai, ciao bella gente.
2: Sono con Bricola, ma io ho un'amica che per parlare, chiacchierare, ma è il suo pane, lei starebbe ore e ore e ore a chiacchierare, tanto che l'altro giorno è stata al telefono ben 1:10 a parlare e notare che chi aveva chiamato lei aveva sbagliato il numero.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, non importa quante cattive notizie ci dà Pat Romano, ha una voce talmente bella che la giornata parte alla grande. Grazie Number One di tenerci compagnia mentre strisciamo lungo questa settimana.
2: C'era una volta una barzelletta, quella sulla mucca pazza, che una mucca pazza gli dice l'altra: non sei mica preoccupato per questa nostra malattia della mucca pazza? E lui gli fa: no, io sono un elicottero. Ciao Sergio Wanda Credaro.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Scombricolati, vorrei farvi notare che c'è gente che tenta di guidare in mezzo al traffico senza andare contro a niente. E se fate ridere così, noi non ce la possiamo fare. Ciao.
2: Allora, adesso io dirò una cosa, insomma, che potrebbe magari suscitare qualche polemica, ma è dovuto assolutamente dirlo e restituirvi un feedback su quanto in generale sia necessario. Cioè, allora, premesso che non dobbiamo offendere mai nessuno e premesso che bisogna sempre rispettare le idee degli altri, non mi ricordo più cosa dovevo dire.
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Siete fantastici!
2: Buongiorno Scombriccola, buongiorno Radio Number Ones. Allora, sono tante le domande della vita. Perché io non rimango mai chiuso in ascensore? E poi, perché sto andando a lavorare? Ma forse per ascoltare la vostra radio? Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.
4: Let me tell you.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Ah, ma quindi Pat, le scie chimiche sono opera tua? Sei uno sciatore nato.
2: In Cironi incontra Pat Romano, si prendono per mano, le previsioni fan.
3: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Donne, è arrivato al barlucchino.
8: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
9: Sono qui, non mi vede?
8: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
9: Le stavo appunto cercando.
8: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
10: Sono la nuova barista.
8: Ancora lei?
9: Ah, io non so nulla, eh.
11: Non mi meraviglia, mio sire.
8: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
12: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi è

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: È venerdì.
3: Buongiorno scombricoli, noi qui nel grande Veneto abbiamo risolto il problema della velocità con le automobili. Ogni 500-600 metri mettiamo un punto ristoro con del buon prosecco, un vino, un bicchierino di prosecco gratuito, e la gente rallenta di conseguenza, addirittura si fermano, facciamo delle piccole sagre e beviamo qualche bicchierino tutti insieme, poi si va dove che non si, la gente non si ricorda neanche dove che doveva andare, quindi ciappa va a casa e va in letto. Beh, abbiamo risolto il problema della velocità.
4: Per quest'anno a Natale un regalo ti devi fare, compra un bel panettone da mangiare tutti assieme a Namberone.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Buongiorno ragazzi, io ho un amico pieno di soldi guadagnati meritatamente, devo dire, è stato davvero bravo. E quando è nato suo figlio l'ha chiamato Federico, un bellissimo nome, che ho ribattizzato subito Federico.
2: Buongiorno, cercate di arginare il signor Sironi perché io stavo facendo una lunga, un tornante.
3: Ciao ragazzi dal Tigre, allora se potessi fare un intervento chirurgico per migliorare, nonostante io lavori 13-14 ore al giorno, 6 su 7 per forza, da 32 anni, anzi quasi, facciamo quasi 40, va? Comunque vorrei farmi impiantare un dosatore di voglia di lavorare, perché purtroppo non ci sono ancora abituato e non ne ho. Se conoscete un chirurgo che mi impianta questa storia qua, subito. Per il resto, diciamo che nella mia bruttezza vado bene come sono, ma se mi impiantano sta voglia di lavorare, ragazzi, grandissimo. Ciao ciao.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Perdinirinnina, il Sioni è diventato fighetto, mi beve la cicoria, no vabbè, era meglio il cicchetto. Ciao!
2: Per allungare la vita, non c'è problema, io ascolto Radio Number One. Ciao da Giovanni di Lecco.
3: Buongiorno Combricola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Stamattina siete strafrizzanti, una canzone più bella dell'altra. Ma che bello, io sono in macchina e continuo a muovere il sedere. Mi fate ballare anche in macchina. Ma siete proprio i number one. Ciao!
2: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore. Io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No, non posso! Ciao ragazzi!
2: Buongiorno combriccola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia! Ciao Federico!

0: spot, non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino. New truck, big

0: amici, più simpatici.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Oh, ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene, ciao da Ricci Max.
3: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola.
5: Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: State ascoltando Radio Number One. Sono le 6. Buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Ma una curiosità, nebbia a banchi, ma i banchi sono almeno quelli a rotelle della Azzolina? Almeno servono a qualcosa, Azzolina.
2: Buongiorno mie cari mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, in ritardo. Il cane non voleva fare la cacca, pat! Il cane non voleva fare la cacca, pat! Dicevo spingi, spingi, spingi che devo andare, spingi! E niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, ciao al Max!
3: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno combricola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo, ciao Federico.
2: C'è chi narra diversi divini mentre io sorseggio vini diversi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
2: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale. Agli antipodi, sempre se non erro.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
3: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
4: Number One! Gli scombriccolati del mattino!

0: Ascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Io non posso stare senza te, perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, gioco un bricolona. Ciao, ciao, ciao.
3: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
4: Gli scombricolati del mattino.
5: Ehi là!
6: Ciao amore, ma dove sei?
5: In macchina.
6: Da solo?
5: No, no, sono con due donne.
6: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
7: Ma tranquilla, siamo noi.
8: Le donne al volante.
9: Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
10: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Number one, meteo.
3: Un cordiale buongiorno da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà ancora dominante sull'Italia, quindi al centro-nord inizialmente. Il tempo sarà stabile, in prevalenza assolato. Nella seconda parte del giorno poi segnaliamo isolati fenomeni sull'Appennino tosco-emiliano, così come anche sulle Alpi orientali. Il contesto climatico sarà ancora estivo, con temperature massime diurne in generale comprese tra i 29 e i 35 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro Italia. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con qualche addensamento al mattino sulle coste tirreniche, variabilità pomeridiana in Appennino, temperature stabili con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo.
2: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno scombriccolati, sono Alberto da Brescia, una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo. Basta whatsappare al 393-444-0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Slambers. Ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo!
2: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centrabar? Maricentra!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può.
1: Gli scombricolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti.

0: Francia è a metà dell'opera, noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
2: Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!

0: tu pensa gna gna. Se squadra perde, tu pensa gna gna. Comunque tu pensa sempre a gna gna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
1: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Scusa Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
2: Allora mi si dà la mano, ma vai, dici di me calo, mi si dà che tu si dà che calo,
3: saluti! E anche oggi siamo arrivati al capolinea Scombriccolati de mi corazon. Ci ritroviamo domani all'alba con nuovi messaggi e vecchie occhiaia. Ma voi muovetevi che tra poco iniziamo con la combriccola.

che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: Mancano pochi secondi alle 7, tra poco si comincia.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è mercoledì 2 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, nuovi attacchi USA sull'Iran, bombe americane su una festa di nozze, 4 morti e 50 feriti. Teheran bersaglia le basi americane, secondo sempre Teheran, uccisi molti soldati USA in Giordania. Il Pentagono però non conferma. Intanto si dimette il segretario all'esercito USA. Il petrolio balza a $95. La guerra in Ucraina, giorno 1652, Berlino, c'è la Russia dietro i droni a Lipsia, ormai è guerra ibrida. Mosca, accuse assurde. La Germania chiude il consolato russo a Bonn e un centro culturale a Berlino. Zelensky, lo spazio aereo russo non è sicuro. Putin, avanziamo nel Donetsk, non tratto con i terroristi. Il disastro del 26 agosto, alluvione in Nepal, oltre 1000 morti e 4500 dispersi, ancora centinaia di operai intrappolati nei tunnel idroelettrici. Il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisce per il clima. Per la cronaca, Di Battista da Cuba, sto meglio, torno in Italia venerdì. Il politico rientrerà su un aereo ambulanza pagata dall'assicurazione. Il malore venerdì scorso dopo un forte mal di testa, il ricovero a Santa Clara e poi a L'Avana. Incendi in Sicilia, morto il 26enne ustionato mentre cercava di spegnere il rogo nella sua campagna a Ciminna, nel palermitano. Funerali celebrati dall'arcivescovo del capoluogo siculo, il cordoglio del sindaco del paese e del presidente di regione Schifani. Per i roghi, danni ingenti anche nel catanese e focolai estesi al trapanese. Torino molesta una 13enne in negozio, scarcerato dal GIP. Nordio invia gli ispettori. Il 42enne impiegato in un minimarket ha abusato della minore, poi si è scusato. Il giudice, incensurato, collaborativo e resipiscente. Omicidio-suicidio, uccide i due fratelli a colpi di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, nel Beneventano. Poi si toglie la vita, indagano i carabinieri. Sport, tennis, grande slam, US Open, Cobolli rimonta 2-7 a Comesana e vince, Bellucci liquida Piros, Musetti batte Ferri. Sedicesimi di finale, Coppa Italia di calcio, Parma-Cremonese 0-2, Torino-Monza 0-1. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.

0: eccoci qua.
1: Ma che dolore, buongiorno. Che dolore.
0: Oh, che dolore, che dolore alle ginocchia stamattina, mamma mia. Buongiorno scopricolati che non siete altro. Buongiorno Sergio Sironi, oggi in rosa vestito.
2: Sì, vabbè, sì, ha vinto il Giro d'Italia, eccola qua la maglia rosa.
1: No, siccome Tadej Pogacar si fermerà appunto alla Vuelta fino ad arrivare al prossimo Giro d'Italia, dove cederò la maglia rosa a Tadej Pogacar, che tornerà prestissimo.
0: Sì. Ma tu sei sicuro di voler fare tutto questo?
1: No.
0: Sì? Pensi di farcela?
1: Ma va. Comunque la bici l'ho presa.
0: Beh, bravo, quello fa benissimo. Buongiorno al nostro direttore di testata. Sì, come testata è la parola chiave.
2: La testata di Pannocchia. Buongiorno, buongiorno Manu, buongiorno Sergio.
0: Buongiorno, come state stamattina? Mi sembra bene, avete due belle facce.
1: Sì, sì, sì, insieme non ne facciamo una, cara Manuela Doriani.
0: Eccomi qua. Allora, beh, no, meno male che ci sono i nostri ascoltatori che sono già in forma smagliante. Pum pum, carichi a pallettoni, sono le 7:03, vi auguriamo buongiorno così.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: piace tanto, madam, però ci sono delle parti delle sue canzoni che non capisco, tipo una volta non mi ama, ma, e cioè, mi perdo delle parole.
1: Ma perché siamo un po' così tutti, ma mi ami o non mi ami?
2: Ma sì. Mama, non mama, tra l'altro il primo programma TV che parlava di dating.
1: Tutti li sa, tutti.
3: Marco. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: È vero, mamma non mamma, chi era Marco Columbro?
2: Le prime edizioni Predolin con al fianco Sabina Ciuffini, che è stata anche la valletta di Mike Buongiorno, e poi Ramona Dell'Abate, credo.
0: Ramona Dell'Abate, che ne pensa, che bei ricordi che mi hai sbloccato. Mi sarebbe tanto piaciuto partecipare.
1: Essere la Ramona?
0: Fare quella che finalmente rimorchia. Allora, attenzione, abbiamo i primi della classe, la sigla è partita e adesso ci sono loro.
4: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari fedeli di Federico. Sapete cosa fa un parrucchiere in mezzo al traffico? Fa la coda. E cosa fa un musicista quando vede una bella donna? La nota. Ciao dal Max Fedele Federico.
1: Ciao a tutti, sono Federico. Com'è il divieto di sosta per un parrucchiere? Per Banete. Ciao da Federico.

0: pensionate. Niente, ragazzi, è successa una tragedia. No. È successa una tragedia, ho finito le pillole della grinta. Dai, con la grinta che è quasi finita anche questa settimana. Oberto, muoversi, muoversi.
1: Vedi che le prende le pillole.
2: Per lui è già tutto finito. Finito le pillole, finita la settimana. È già tutto finito.
3: È solo mercoledì, mi spiace dirtelo, però insomma ce ne vuole ancora un po'.
4: Buongiorno, scombinati.
1: Fuori strada, che è successo?
2: Sì, sì, è andato dritto all'autogrill, non c'è niente da fare. Mamma mia. No, no, no.

0: Watch Me Dance, Dance the Night era la colonna sonora della Barbie. Tu, immagino che, se, che Patrizio sarà andato a vedere il film dei Barbie.
1: Ovviamente sì, visto che ho fatto la testa di Ken, direi proprio di sì.
2: Ha festeggiato l'altro ieri.
1: Sì, ha festeggiato.
2: Tra l'altro si è anche dipinto le mutande come il Ken, non le può più togliere. Allora, sai che erano tatuate.
1: Allora, io sono Ken, ma tu sei Barbie vestito tutta di rosa oggi.
2: Ma cosa c'entra? Io sono più Barbie turici.
0: Tu pensi che noi siamo cattivi, in realtà non è vero, perché io lo dicevo per tua figlia, perché sicuramente quando è uscita Barbie avrà voluto vederlo, no?
1: Sì.
0: Immaginavo. Vedi, avere me come collega è come avere un'altra figlia, perché anch'io non vedevo l'ora di vederlo quando
2: ho finito. Allora sono anch'io una figlia?
0: Sì, evidente. Okay. Anche tu lo volevi vedere?
1: Mamma mia.
3: E là, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Vatte. È mercoledì e fa caldo, tutto procede nella norma. Scombricolati all'attacco. Baci.
1: Come i pirati.
2: Sembra un po' proprio il gladiatore quando arriva al mio segnale. Sì. Scatenate l'inferno.
0: Tranquilla. No, lei è stata soprannominata da noi Nostra Signora della Positività.
2: Sì.
0: Però vedi che ogni tanto ci prova. Cioè, ci prova, ma non è credibile. Perché dentro di lei vuole...
1: già non sta facendo il countdown per il fine settimana.
2: O per Natale.
1: È un passo in avanti.
2: La confezione pasquale, ma l'uovo è amaro.
0: Esatto. Si sta sforzando, ma non è il suo.
2: No.
0: Allora, salutiamo Gigetto, ma soprattutto il suo cane, molto carino, che sta ancora dormendo, perché giustamente lui non deve andare da nessuna parte, a parte qualcosa, cioè ci penserà quando gli scapperà la pipì. Quindi sta sul divano tranquillo, noi presenti come sempre, buongiorno anche a te.
2: Praticamente il cane è uguale al sottoscritto, io sto sul divano fino a quando non scappa la pipì.
0: Esattamente, ma sei arrotolato anche tu come una girella?
2: Sì, perché non è enorme il divano.
0: Ammazzalo.

0: Friday Night di Katy Perry. Raga, ho una notizia pruriginosa.
1: No! Sì. Dai, conta lassù, dai!
0: I miei vicini stanno facendo zanzalle venerane.
1: No!
2: Aspetta, ma... sposta il microfono.
1: Sì, dai, ma possiamo ascoltarli?
0: Non si sente. Non no, perché è direzionale il microfono, non
2: senti,
0: prende tutto l'ambiente.
2: Senti, Patro Romano, cosa sta facendo? Sentilo, senti.
0: No, comunque ci va. No, sentivo dei rumori strani, ho abbassato la musica, dico ma che cos'è che sta succedendo? Hai capito? Ma comunque la mattutina alle 6:15 di mercoledì e te
2: ricordiamo gli amici ascoltatori che in Canaria sono le 6:15 e non le 7:15 come da noi. Non è pazza, c'è un fuso orario.
1: Sì.
0: Esatto, no, più che altro perché magari qualcuno dice: ah, ma no, ma sono le 6:15, allora torno a casa e dormo ancora un po'. No.
1: Quando ero militare era l'orario dell'alza bandiera questo.
2: Anche per il vicino.

0: con Ratata su Radio Number One. Sono le 7:20, abbiamo un po' di appuntamenti, tra poco le notizie sul traffico e poi il focus di Patrumano.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
1: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
1: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
1: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: Per la tua pubblicità su

0: Radio Number One.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
11: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
10: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
12: Liberi di viaggiare.
13: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza casella.
14: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
13: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
14: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
15: Radio Number One. Viabilità.
16: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Si registrano code a tratti tra Molino Dorino e Trezzano direzione 1, code anche a tratti sulla 4, la Milano-Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est direzione Brescia, anche tra Grate e Sesto San Giovanni direzione Torino. Traffico intenso causa code a tratti anche sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Lambrate direzione 1, code a tratti inoltre sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Monza-Sant'Alessandro, sulla 7 la Milano-Genova, coda tra la barriera di Milano e il raccordo con la tangenziale ovest, e ancora sull'autostrada A15, la Parma-La Spezia, sono in corso lavori con rallentamenti tra i caselli di Volpiano e la barriera di Torino Nord, direzione Torino. Lavori anche sulla 10, la Genova-Ventimiglia, tra Albenga e Andora, direzione Ventimiglia, anche lì con rallentamenti. Chiudo con Roma e dintorni, code a tratti per quanto riguarda la A24 nel tratto urbano di Roma, tra Portonaccio e l'allacciamento con la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della combriccola.

0: Mall di Cazzei su Radio Number One. Sono le 7:28, ancora buongiorno dalla Combriccola, Sergio Sironi, Manuela Doriani e Pat Romano, pronto per il Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla redazione, torniamo ad occuparci del delitto di Garlasco. Sempre saputo che Alberto era innocente, se avessi avuto un solo dubbio sarei stata la prima a portarlo ad assumersi le sue responsabilità, ma alla fine la verità troverà sempre la sua strada, anche quando sembra impossibile. È una lettera accorata quella che Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, ha scritto affidandola ad un programma televisivo. La mamma di Stasi ha ripercorso le fasi più dolorose della vicenda che ha visto il figlio condannato per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto quasi ormai 20 anni fa, il 13 agosto 2007. Intanto i legali di Alberto Stasi e la procura di Milano stanno spingendo per ottenere l'istanza di revisione del processo alla luce dei nuovi elementi emersi nelle indagini su Andrea Sempio. Un padre ha dimenticato il figlio di 10 anni in un'area di servizio, accorgendosi della sua assenza soltanto 2 ore e mezza dopo, quando aveva ormai percorso circa 140 chilometri. L'episodio si è verificato in Spagna, lungo l'autostrada nella provincia di Cáceres. Il gruppo, composto dal padre, dal bambino di 10 anni, dal fratellino di 7, da un amico di famiglia, quindi era anche un bel gruppo nutrito, era in viaggio verso il Belgio. Durante la sosta il bambino è sceso dal veicolo per sgranchirsi le gambe, ma al momento di ripartire nessuno degli altri 3 si è accorto che il suo posto fosse vuoto e che la vettura è ripartita senza di lui. Soltanto 2 ore e mezza più tardi, quando la polizia lo ha rintracciato telefonicamente, il padre si è reso conto dell'assenza del figlio, ha dovuto quindi fare un'inversione di marcia e percorrere a ritroso questi 140 chilometri per poterlo riprendere. Ma incredibile, è tutto ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: True Love di Pink insieme a Lily Allen, collaborazione del 2013 su Radio Number One alle 7:34. Stavo ridendo, in realtà non c'è niente da ridere, ma ci avete fatto caso che tutte le estati esce qualche notizia di qualcuno che si dimentica qualcun altro in autogrill? Cioè, sì, ma com'è possibile?
1: Questa però è clamorosa, perché erano in tre in macchina, non solo il papà di questo bambino di 10 anni che è stato lasciato in quest'area di servizio in Spagna, nella zona di Cáceres, ma c'era anche il fratellino di 7, che comunque, voglio dire, non ti accorgi che manca il fratellone.
0: E no, poi ma magari anche... sei il bambino, magari si è accorto, ma ha detto che bello,
1: fa finta
0: non c'è
1: di niente.
0: Più.
1: E l'amico di famiglia? E l'amico di famiglia dove lo vogliamo pure mettere? Pure, vabbè, boh, incredibile.
0: No, infatti è veramente strano.

0: Stavamo no, in quattro in questa macchina, non sai fare la cuenta, io so contare fino a tre. Un, dos, tre, su un pasito ballate. E l'altro è rimasto a Pantelleria una volta. E devo dire la verità che questa cosa a me piace, no? È divertente.
1: Ma
0: no?
1: Cosa divertente lasciare il figlio nell'area di servizio?
0: Sì,
1: dai.
0: Sì, la cosa più divertente sono stati i 140 km del retro sull'autostrada, no? Perché c'era la gente.
2: Il retro?
0: Sì, cosa faccio? Vado avanti a cercare l'uscita, già l'ho dimenticato, l'ho fatta tutta del retro sulla terza corsia per stare il più vicino possibile a mio figlio. Siamo certo. Tornati indietro, gli altri hanno avuto un messo infarto, però io a mia discolpa non è una prima volta che lo lascio all'autogrill. Una volta l'ho dimenticato a Cardalandos, che è un paese qui in Spagna.
1: Vicino dalle nostre parti.
0: Sì, poi una volta l'ho lasciato a Disneylandos, che è un altro posto che c'è qua vicino. Certo, e l'altra volta all'autogrillos. Il problema è uno solo.
2: Quale?
0: Assomiglia troppo a mia suocera, è uguale, è uguale, è uguale. Ti viene voglia di dimenticarlo.
2: Perché? Beh, infatti di solito hanno dimenticato nel passato anche la suocera, hanno dimenticato le mogli, hanno dimenticato i cani, hanno dimenticato di tutto.
0: Mio amico non è sceso dalla macchina, teneva la cintura di sicurezza e in più l'airbag è esploso sulla faccia.
2: Ah, ho capito, beh, sono bei momenti. Harry Styles su Number One.

0: aspetto che Harry Styles ne faccia una con Canarias Girls, Canarias Girls. Ma invece no, vabbè, American Girls su Radio Number One, Harry Styles tra poco. Attenzione, perché torniamo indietro al 1977. Secondo me questa qui è una canzone che mi sveglia il pat, certo?
1: Sì,
0: tu cosa dici?
1: Sì, aspetta.
2: Vabbè ragazzi, sì. Mi preparo allora, mi preparo.
0: Munillo ballerino.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online. Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
12: Del Bufalo Giano.
13: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Don Ghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
11: Presente.
12: Bellucci Federico.
13: Presente.
12: Come ha messo la sedia?
13: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
9: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
17: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di €2000 fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre.

0: 1977, ve lo ricordate il balletto che si faceva?
1: Sì, stai fermo, Pat, basta.
2: No, ragazzi, per
0: favore. Basta, tienilo quieto, questo ballerino.
2: I primi bacini, io ero in seconda media, i primi bacini.
0: I primi bacini. Ma con lingua?
2: Un pezzettino, proprio la puntina. La puntina.
1: Adesso solo il bacino, sinistra, destra, sinistra, destra.
2: Che tempi.
0: No, la coreografia era mulinello, braccino a destra, mulinello,
2: ma il mulinello fa
0: con le manine.
2: No, io pensavo addirittura un altro mulinello. Non avevo capito, scusa, ma che mulinelli mi stai
1: usciamo da Stoggi Lepraio.
2: È il domandone, si yeppa.
0: Entusiasmo.
2: Allora, ieri abbiamo parlato dell'estate meteorologica che è finita con il 31 agosto, quella astronomica finirà il 21 e quindi siamo già entrati nell'autunno meteorologico. E allora la domanda sorge spontanea: qual è la cosa dell'estate a questo punto meteorologica che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle?
0: Abbiamo parlato
2: comunque dell'estate, adesso visto che c'è stato questo scavallamento meteorologico, ce ne sono tante di cose.
0: Per la caldazza avete patito tanto,
2: che peraltro c'è ancora adesso.
1: non molla.
2: Ma ce ne sono tante di cose.
1: Però io devo dire la verità, la cosa che voglio lasciarmi alle spalle di quest'estate è una sola.
0: Quale?
1: Il trasloco.
0: Il trasloco.
1: Che è una delle cose più impegnative, l'ho fatto.

0: cosa fai?
1: Se tu mettessi la crema,
2: ma anche no, ma anche solo per fare una vacanza spendi l'occhio della testa, dai, la verità è quella.
0: Però sono soldi ben spesi.
2: E poi le zanzare, perché io non ho mai come quest'anno dovuto fare i conti con sti insettini veramente molto simpatici.
0: Esatto, bravo, stavo per dirlo anch'io, quindi mi hai tolto le parole di bocca e l'ha detto in tempo reale anche un nostro ascoltatore, la zanzara, eccola lì.
1: No, devo dire che da quando abbiamo scoperto quella notizia che se bevi e fai sesso le zanzare ti pungono, ho capito perché non mi pungono.
0: Va bene. Ho capito. Adesso ho capito anch'io cosa hai detto. Pensa che ritardo che ho. Va bene, 393 444 0444. Cose vi lascereste volentieri alle spalle dell'estate che sta finendo.

0: piace Fabri Fibra, mamma mia, pinguini, insieme a pinguini tattici nucleari, si chiama Goya, la canzone che abbiamo appena ascoltato, che è anche quella nuova, suona del number one. Dai, dammi mariachi, dalle mariachi, dalle mariachi.
1: Qual è la cosa dell'estate che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle?
0: Oh, sentiamo questo nostro ascoltatore cosa dice.
2: Ciao, io sono Fabrizio e ti dico che la cosa che sono contento di lasciarmi alle spalle quando cadrà è questo caldo bestia. Perché io amo l'estate, ma quest'anno c'era troppo caldo. Addirittura in montagna quest'estate a Pinzolo 36 gradi. 36 gradi in montagna è inaccettabile, caldo, torrido ed eccessivo. Vedo l'ora che arrivi un autunno bello fresco. Ciao.
0: Bello fresco, sei sicuro bello fresco, che sarà bello fresco?
1: Attenzione, le settembrate, ottobrate e novembrate, quindi
0: pure le novembrate?
1: Sì, caldo fuori stagione, speriamo di no. Dai.
0: Comunque guarda, senti, quando si dice la creatività.
3: L'estate che sta finendo, mi sa che ce la sogniamo quest'anno. Comunque, anch'io le zanzare, addirittura ho aperto un bar. Zanzibar, perché arrivano le secche per fare gli happy urs lì, quelli, due succhiate e ne paghi.

0: di una fino alle 9, poi grazie al cielo vanno in un altro Zanzibar. Orribilis, orribilis.
1: Orribilis.
2: Questa è la creatività top qui.
3: Bella,
1: comunque
3: bella.
1: Bisognerebbe, diamo un compito a Pat, che sono quelli che tanto lo appassionano. Allora, come
2: Le cose inutili, io sono il numero uno, grazie.
1: No. Dai. Allora, come mai che hanno degli orari le zanzare? Cioè, tipo, come dice la nostra ascoltatrice, fino alle 9 e poi tornano la sera all'orario dell'aperitivo, diciamo. Cosa fanno tutto il resto del giorno?
2: Guarda, io sono stato anche a mezzogiorno, quindi non lo so questi orari. Forse le zanzare dalle mie parti hanno altri orari.
1: Mi
2: informo comunque.
1: Va bene, informati.
2: Sì, okay.
1: Grazie.
2: Prego,
1: dai,
2: prego.
1: Che lo teniamo buono. Che bella anche questa canzone. Torniamo indietro di qualche anno. Era il 2018, David Guetta con la sua cantante prefe che si chiama Sia. Questa è Flames.

0: Flames, David Guetta e Sia su Radio Number One. Abbiamo aggiornamenti sulla vita delle zanzare, ma dovrete attendere tra poco.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8:01.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce obiettivi militari mentre Trump minaccia un'escalation maggiore. Khamenei promette: daremo al nemico una lezione, mentre le forze iraniane colpiscono basi americane nell'area. Il servizio di Daniela Ubaldi.
6: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno portato a termine con successo una serie di attacchi contro obiettivi militari iraniani. Alla fine di una notte di raid arriva la comunicazione del CENTCOM, che dà conto dei siti colpiti: sistemi radar di difesa aerea, mezzi e strutture marittime, capacità di posa di mine e siti di comunicazione. Stiamo colpendo ad Hormuz. Se l'Iran risponde ai raid, ci sarà una nuova offensiva. La minaccia di Trump, che non ha frenato la reazione di Teheran, che a sua volta ha lanciato missili e droni contro basi americane Erbil nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait. I Pasdaran hanno rivendicato di aver ucciso molti militari americani colpendo Camp Tabetin, una base di marina statunitensi in Giordania, notizia smentita da fonti americane. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei, mentre Teheran conta 11 morti, tra questi le vittime denunciate dalla Mezzaluna Rossa, che riporta di 3 adulti e un bambino uccisi e 50 feriti nell'attacco durante un matrimonio nella contea meridionale di Sirik.
5: Torna a salire la tensione tra NATO e Russia. Mosca ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto, l'accusa del governo tedesco, che ha deciso la chiusura del consolato russo a Bonn e la chiusura di un centro culturale russo. La Germania cerca l'escalation. Le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. Se le parti non avvieranno un dialogo, non sarà possibile raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, lo ha detto il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Bessent, chiudendo i lavori della G20 delle finanze. Avanziamo nel Donetsk che qualsiasi struttura militare in Ucraina è un obiettivo, incluse quelle britanniche. La minaccia del presidente russo Putin: non dobbiamo permettere alla Russia di dividere l'Europa, l'opinione del ministro degli esteri Tajani.
7: Dobbiamo però respingere tutti questi attacchi ibridi, queste provocazioni, far capire a Mosca che noi siamo uniti, perché l'obiettivo è soprattutto quello di disunire l'Europa, così come l'obiettivo è quello di influenzare le elezioni nei paesi europei. Quindi questo deve essere assolutamente un tentativo e deve essere assolutamente respinto. Questo è il tipo di attacco che fanno i russi e noi dobbiamo, ripeto, essere uniti e impedire a Mosca di dividere l'Europa.
5: Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square, nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 69 anni è ricoverato e stabile, la donna di 32 è morta in ospedale per le ferite all'addome. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: altro, in quel caso arriva il tormentone dell'inverno.
1: Speriamo te.
0: Speriamo te. Allora, dove andresti questa mattina, Pat?
2: Allora, abbiamo chiesto qual è la cosa dell'estate che siete felicissimi di lasciarvi alle spalle. Tra l'altro poi mi sono informato sulle zanzare, quando vuoi.
0: Ah,
2: bravo, ti dico,
0: è vero, avevamo, no, dicelo subito.
2: Allora, le classiche zanzare comuni preferiscono le ore fresche e umide della mattina presto e della sera, proprio per il tasso di umidità e per l'aria più, come dire, quindi più umida, vabbè.
0: Più umida.
2: Però attenzione, grazie della base, le zanzare tigre, che è la novità degli ultimi anni, sono molto attive anche in pieno giorno e alla luce del sole. Molte specie continuano a pungere durante le ore notturne se le temperature restano miti e l'umidità particolarmente alta.
0: Ah, che meraviglia, ho detto, grazie.
2: Ho detto tutto.
0: Grazie,
2: prego,
0: Patrizio,
2: prego.
0: grazie. Allora, messaggino sulle cose che vi lascereste volentieri alle spalle di quest'estate, sentiamo.
3: No, bravo Patrumano, fai le domande e dai le risposte. Quest'estate c'erano tre cose che hanno rotto le balle: il caldo, le zanzare, il conto rosso in banca, e te ne dette due su tre. Bravo, bravo Patrumano, no, decidi.
1: Lui non è più bravo, bravo, wow. Non è più bravo, bravo.

0: Ci sono One Republic con Counting
1: Interveniamo noi, tuo aiuto, tranquillo.
0: Su Radio Number One con la combriccola Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani, quel che resta di Manuela Doriani e un domandones che aleggia.
1: Sì, questo domandones, siete felici di lasciarvi qualcosa alle spalle dell'estate? Sentiamo un po' le risposte.
0: Sentiamo!
2: Ma buenos días, mis queridos.
1: Hola.
2: Scombricolados. Allora, io che cosa sono contenta? Di non sentire più la gente che si lamenta del caldo. Mamma mia, che noia, che noia. Io onestamente ero il caldo, si fece sentire, si fa tuttora. Però a me non è che dà così fastidio questo calore, gente.
0: Beata te.
2: Anzi, mi fa proprio piacere, anche perché ogni tanto c'ho pure i brividi di freddo, quindi qualcosa vorrà dire, no? E meno male che c'è questo calduccio. Vestito dalla Wendy.
0: Vestito dalla Wendy. Vuoi leggerlo tu questo messaggio di questo nostro ascoltatore? Aspetta un secondo, che devo.
1: Aspetta, lo recuperiamo.
0: Sì, eccolo qui.
3: Non rimpiango i milanesi a flotte in colonna ovunque, come le mosche, peggio del caldo sfissiate che abbiamo avuto. E.T. da Como.
1: E.T. quindi un extraterrestre.
3: Sì, esatto,
1: no? Ok,
3: esatto.
1: Va bene. Però poi ci sono le code per andare poi agli impianti sciistici. Ci sono anche le code invernali, non solo quelle estive.
0: Non mi ricordo dove, lo diceva Claudio Chiari quando eravamo in solitaria noi due, che c'era un paese, forse Ponte di Legno, dove hanno modificato il cartello anziché tornante, tornatevene, tipo. No,
1: messo. può essere.
3: Non male.
0: Meraviglioso, ospitali da quelle parti.
4: I bricoli sono Auro, che bello, dopo le vacanze ci siete ancora. Comunque rispondo alla domanda, i chili presi, ciao.
0: Mamma mia, veramente, anch'io. Beh. Ne ho presi un bel po', sì. Infatti mi sono messa a dieta di brutto, sì.
3: Io non
0: voi ne avete presi?
1: Io ingrasso di più l'inverno.
0: Ah,
3: sì, disse il maiale. No,
0: no!
1: Ma sei tu vestito di roba?

0: di Selena Gomez su Radio Number One. Parlavamo del cartello Tornatene che è comparso in un paese delle Dolomiti e non a Ponte. Io ho detto erroneamente Ponte di Legno, non mi ricordavo, quindi l'ho sparato un po' a caso e un nostro ascoltatore ci ha corretto, appunto è comparso sulle Dolomiti.
1: Ti dico anche tra le province di Bolzano e Belluno, così facciamo proprio la cronaca. Perfetto. Fino in fondo.
0: Bravo.
1: Ok, dai.
0: Piangete un sacco. A tra
1: per
0: poco
1: le cavolate.
2: La combriccola di Radio Number One. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: giornata dalla nostra redazione. Partiamo dalla Liguria per le segnalazioni che riguardano il traffico. Sulla 7 c'è un incidente sulla Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e allacciamento con la 10 direzione Genova. Anche sulla 12 la Genova-Livorno code per un incidente tra Genova Est e allacciamento con la 7 sempre verso Genova. Andando in Lombardia, incidente sulla tangenziale Est di Milano allo svincolo di Lambrate direzione A1. Abbiamo code a tratti sulla tangenziale Ovest di Milano tra allacciamento 1 e lo svincolo di Settimo Milanese direzione A8. Rallentamenti anche sulla 4, la Milano-Brescia tra Viale Monteceneri e Barriera di Milano Est verso Brescia. Code sulla tangenziale Nord di Milano in più tratti per traffico intenso. E poi ci spostiamo sulla A33, la Asti Cuneo. Ci sono code alla barriera di Castelletto Stura in direzione Cuneo. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.
1: Corta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono proprio bravi loro due insieme, che bella coppia. Sono Angelina Mango e Marco Mengoni. Con Canto d'amore su Radio Number One ritorna il focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla redazione della Combriccola. Nel focus precedente abbiamo accennato a quello che è successo lungo un'autostrada spagnola con questo bambino abbandonato nell'area di servizio dal papà. Poi per fortuna tutto si è risolto felicemente. Adesso invece andiamo alle autostrade italiane e anche qui ci sono delle magagne non male. Contromano per oltre 50 chilometri e per 40 minuti lungo il tratto appenninico della 1. Per puro miracolo, tragedia soltanto sfiorata. Una donna tedesca di 32 anni è stata bloccata dalla polizia stradale al termine di una fuga pericolosa, risultando poi tra l'altro sotto l'effetto di stupefacenti. La 32enne, alla guida di un minivan, ha improvvisamente invertito la marcia sul valico della Citerna lungo la 1 panoramica, così è definito quel tratto della 1, dirigendosi contromano verso Barberino del Mugello, che poi nell'immaginario comune è sempre presente questo Barberino del Mugello come casella autostradale. Intercettata una prima volta da una pattuglia, la donna ha evitato l'alto, ha proseguito la corsa, poi una volta bloccata è stata trovata in forte stato di agitazione, portata all'ospedale. Gli accertamenti hanno rilevato un'intossicazione da cannabis. Attenzione. Parliamo adesso di cantanti, perché il 2025 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicale in Italia ed è Vasco Rossi. La società a cui fa riferimento, si chiama Jamaica, ha chiuso l'anno con quasi 12,9 milioni di euro di ricavi. Secondo posto per Fedez, che con le tre società appunto che fanno capo a lui ha totalizzato 11,8 milioni. Terzo posto a chiudere il podio per ultimo, in questo caso non ultimo ma terzo, poco più di 10 milioni di introiti. Sono i dati che emergono dall'elaborazione dei bilanci delle società che appartengono ai cantanti italiani. Dalla graduatoria al 2025 è uscito Renato Zero, il motivo legato soprattutto alla scelta dell'artista di fermarsi con i concerti. Nel 2024 la sua società, quella di Zero, aveva superato i 17,8 milioni di euro di ricavi contro i soli 691 mila euro dell'anno scorso. Ma attenzione, nei conti si intravede già il possibile rientro di Renato Zero ai vertici di questa classifica. Perché? Perché le prevendite del Tour 2026 hanno già generato oltre 9,4 milioni di euro. È tutto, ragazzacci.
4: Radio Number One. Let's move in.

0: Charlie Puth, Meghan Trainor. Parlavamo di belle coppie proprio un attimo fa, Marvin Gaye, una bella collaborazione di un po' di anni fa e poi basta, poi mai più uno per il momento, mai più, no. Noi invece siamo un trio, la sì. Combriccola, il nome del trio compatto è Pat Romano, Sergio Tironi, Emanuela Doriani, eccoci qua. Le ricordate le Wings? No, erano le Wings, le streghe, il nome del trio compatto.
1: Ma le Wings erano più campato, di tre però.
2: No, Occhi di Gatto.
1: Occhi di Gatto, sì.
0: Occhi di gatto?
2: Vabbè,
0: usciamo dal ginepraio e torniamo alle cose che ci lasciamo alle spalle dell'estate. La memoria, io me la sono già lasciata alle spalle un sacco di tempo fa, però vabbè.
3: Buongiorno ragazzi. Due cose mi lascio dall'estate: i condizionatori, perché io faccio l'installatore. Basta. E la tempesta. La tempesta ha fatto delle macellate in giro. Ciao ragazzi, ciao. Buon autunno.
0: Ciao, buon autunno. Era Occhi di Gatto, comunque hai ragione. Era Occhi di Gatto.
2: Allora, prima di tutto che bella questa idea di raccontare cosa lasciarci alle spalle. Io e il Beppe, buongiorno dalla vostra Marta, tutto piano, segretaria personale del Beppe, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Un'altra bella coppia.
2: Mamma mia, che roba. Allora, noi quest'estate abbiamo fatto Milano, Brianza e Lago, unite tutte assieme da questa marcia non competitiva che partiva da Macherio e arrivava fino a Bellano.
1: Ecco,
2: si chiamava Ma che Bellano.
1: Ma dai, per favore.
2: Sì, un sacco di gente partecipava, tutti in fila indiana. Vabbè, mentre per il settembre abbiamo delle iniziative milanesi per ritornare, per ripartire, una startup milanese, quindi dopo settimane di ristoranti, aperitivi, gelati, torna la spesa quotidiana. Per i primi giorni è previsto un supporto psicologico davanti al reparto dei detersivi e si chiama Compra Milano. Poi abbiamo fatto sì che ogni diritto avrà a disposizione 5 minuti al giorno per fissare il vuoto e chiedersi: ma siamo già a settembre, che è Stop a Milano. Esatto. Ma la più bella è questa grande iniziativa conclusiva, un momento collettivo in cui tutti i cittadini, guardando il calendario, dovranno dire: va bene, è finita, andiamo avanti.

0: Maledetto me di Fulminacci, questa bella canzone che abbiamo riascoltato nella combricola di Radio Number One. E tra poco ascoltiamo invece una grande canzone che ci riporta indietro al 1983.
1: La combricola di Radio Number One.
2: La combricola di Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti

0: questa canzone, che divertente riascoltare questo pezzo. 1983, Girls Just Want to Have Fun di Cyndi Lauper. Ciao.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Allora, guys, ciao guys, volevo raccontarvi qualche cosa su questa canzone di Cyndi Lauper, che non è del 1983, è del 1979 e appartiene ad un musicista che si chiama Robert Hazard. Robert Hazard era un disfruttone, era un festaiolo, era un tombeur de femme. Sì, era uno a cui piaceva far festa, insomma, e andare con le tipe, eccetera. E nel testo originale, appunto, lui raccontava del fatto che le ragazze vogliono solo divertirsi per giustificare, appunto, le sue scappatelle, il suo comportamento, diciamo, con le donne. Cyndi Lauper, qualche anno più tardi, ascoltò la canzone, modificò completamente il testo per trasformarlo in un inno femminista, cantando che anche le donne hanno il diritto di uscire e godersi la vita al pari degli uomini.
2: Brava Cyndi Lauper.
3: Ha ragione.
2: Cyndi Lauper.
3: Lauper.
0: Sono le grandi canzoni di Radio Number One che ci sbloccano sempre dei ricordi meravigliosi.

0: pezzo di Alfa e Giova insieme, altra bella coppia che speriamo di portarci dietro anche in futuro, di risentire insieme. Su Radio Number One c'è Patromano che ha una fava di Focus. Io lo vedo dalla faccia quando tu hai qualche...
1: Stavo scorrendo quello che era l'almanacco e ho notato che sono passati 89 anni, era il 2 settembre del 1937, da quando si è spento Pierre de Coubertin, tutti conosciamo, popolare promotore, insomma, di questi valori educativi dello sport, soprattutto colui che ideò anche le Olimpiadi dell'era moderna. E tutti noi, credo proprio tutti, ricordiamo ancora la sua celebre affermazione. Non la dico nemmeno, ve la ricordate? L'importante non è vincere, ma partecipare. La conoscono tutti. E allora mi è venuta spontanea questa domanda. Ma siete d'accordo? Nello sport, ma io dico anche nella vita, in tutti gli aspetti della vita, nel lavoro, nell'amore, l'importante è davvero essere partecipi oppure vincere?
2: Ma per quanto mi riguarda, la cosa più importante è partecipare seriamente.
1: Sì, però cioè, te con quella maglia rosa vuoi vincere.
2: Sì, assolutamente.
1: Vuoi vincere il Giro d'Italia.
2: Però devo dire la verità, partecipare lo devi fare con tutto l'impegno che hai addosso. Non lo puoi fare tanto. Poi non è detto che uno vinca, però devi mettere.
1: Però punti a vincere.
2: C'è un limite, ce l'hai, però devi arrivare al tuo limite e provare a superarlo. Poi non ce la fai, va bene. Perché
0: sono
2: una soddisfazione
0: al 100%. Sono d'accordo al 100%, perché una vittoria è già anche comunque aver dato il meglio di se stesso, esatto. Anche se a me piace vincere.
2: Io
1: faccio una partita a carte o a dama o a scacchi, io voglio vincere.
2: Ho capito.
1: Avevo
2: detto voglio fare la maratona, ci impiegavo 4 ore per farla, che è un tempo banalissimo. Però non mi sono mai fermato, cioè le 4 ore le ho passate a correre, che non è la cosa più semplice del mondo.
0: Ma no, beh no.
2: Correre per 4 ore
0: alla nostra età poi.
1: Mamma mia. Dai, proviamo ad allargare la domanda. Sentiamo come la pensano. Allora, l'importante nella vita, nello sport, nel gioco, è partecipare oppure vincere?
3: Quando lo dici così con questo tono solenne, che meraviglia,
2: fa schifo.
1: Ma perché?
2: La vergogna. Mamma mia. Vai a fare i popcorn.

0: Without You, il pezzo dei Maroon 5 che chiude questa seconda ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro-d'oro.it.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Buona mattinata a tutti da Radio Number One, dove sono le 9:00.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Radio Number One Notizie.
13: Buongiorno da Marco Mancini. I raid americani della notte scorsa sull'Iran hanno causato la morte di 11 persone. 7 persone sono rimaste uccise nelle province sudoccidentali, altri 4 morti, tra cui un bambino, oltre 50 feriti, si contano nel raid che ha colpito una festa di matrimonio nel sud dell'Iran. Il Pentagono ha confermato di aver bombardato nella notte obiettivi militari iraniani, in particolare sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi e centri di comunicazione. Non si è fatta attendere la reazione della Repubblica Islamica. I Pasdaran hanno attaccato con missili e droni le basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Attacchi iraniani sono stati lanciati anche contro Bahrain e Kuwait, raid anche in Giordania. Secondo l'Iran sarebbero stati uccisi diversi soldati americani, circostanza smentita invece da Amman e Washington. Le inondazioni al confine tra Cina e Nepal nella regione del Tibet hanno causato almeno 1.114 morti in Nepal e 3.916 dispersi, secondo quanto comunicato dalle autorità nepalesi a una settimana dal disastro. E nella zona ora è altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. L'ex primo ministro britannico Starmer ha annunciato le sue dimissioni da deputato. Dopo l'addio a Downing Street lo scorso 20 luglio, dopo 2 anni di governo, l'ex leader laburista lascia anche la Camera dei Comuni dopo 11 anni. Paura, ma nessun danno a persone o cose per una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 registrata alle 2:40 della notte scorsa nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra le province di Lucca e Modena. Ancora caldo sull'Italia, oggi previsto bollino rosso a Bari e Campobasso, mentre domani toccherà a Roma, Bari e Palermo. E la situazione potrebbe peggiorare da giovedì, previsto l'arrivo di una nuova ondata di caldo. In Italia, entro il fine settimana, le temperature potrebbero schizzare fino a 8 gradi sopra la media del periodo. È tutto, a più tardi.

0: Ecco, io vorrei chiedere a Saif perché questo finale? Cioè,
1: perché sono stato nell'entroterra.
2: Ma Saif è nato a Genova, però.
1: No, vabbè, sono nato in tanti posti, dipende dalle canzoni, che lo sai o non lo sai, io mi muovo, sono cittadino del mondo e dove nasco vivo, e dove vivo nasco, aio.
2: Sei un po' di orgoglio.
0: Parlar d'amore, il pezzo di Saif su Radio Number One alle 9:07 minuti, da Saif a De Coubertin.
2: A Pierre De Coubertin, anche lui è nato comunque in Sardegna. No, non è nato in Sardegna. Allora, abbiamo detto, vabbè, abbiamo ricordato la frase di Coubertin che è volato in cielo 89 anni fa esatti, era il 2 settembre del 37. Siete d'accordo, nello sport come nella vita, l'importante è davvero essere partecipi oppure vincere? Lui diceva appunto.
0: Come parla De Coubertin, secondo te?
2: Parla così.
1: C'è papo qua,
2: uguale. Sei decubertiano proprio, preciso.
0: Poi devi chiudere sempre con perché non so perché fanno sempre la pernacchietta. Io non capisco.
1: Purché alla suara la decubertin è corto.
0: Esatto. Allora, attenzione, sentiamo i nostri ascoltatori se giocano per vincere o solo per partecipare. Sentiamo.
3: Ragazzi, buongiorno, ragazzacci. L'importante è vincere, non partecipare.
0: Bravo.
3: Io se ci fossi userei la macchina della verità e lo farei tutti. Voglio vedere chi veramente partecipa solo per partecipare ma non per vincere. Poi puoi non vincere, ma l'importante, ma uno corre per vincere, non per partecipare. È un po' come il discorso che quando calpesti la cacca porta fortuna, no? Chi è che era venuto detto? Uno che la calpestava abitualmente, quindi doveva trovare una scusante.
0: Ah, che bello!
3: Altro che storie. Non esiste nessuno che competi per partecipare e non per vincere.
0: Mi è piaciuto molto il paragone della cacca. Chissà perché, chissà come gli è venuto. Non lo so.
4: Uè, bentornati scombriccolati. Uè, sono felice di risentirvi. Allora, io siccome predico bene il razzolo male, allora dico che l'importante è partecipare, ma dentro di me io sono nata per vincere. Guai se non vinco, mi incazzo. Ciao da Simona.
1: Tranquilla. Stefano dice si deve partecipare per vincere, poi se non succede amen, ma l'impegno in tutto deve essere massimo. Massimo
0: così
1: impegno
0: proprio,
1: Massimo Impegno, famosissimo, chi non lo conosce?
0: Esatto, sì, fratello di Massimo Pericolo e Massimo Mistero. Perché tutto bene, si partecipa per vincere o già il fatto di partecipare è una vittoria dando il meglio di sé? Cari ascoltatori, 393 444 0444 è il numero di Radio Number One.

0: Infinity 73, una canzone di James Blunt che è uscita però nel 2007 sottotitolo Simona.
1: Simona. Anche la versione veneta, che è un'altra espressione che usiamo noi altri, che se partecipi e non vuoi vincere sei,
2: certo,
1: che si capisce.
2: Ce l'ha detto il Pierre de Coubertin.
1: Esatto, il de Coubertino.
0: Coubertin. E a proposito, guarda, rimanendo in tema, senti un po'.
3: Ciao ragazzacci, ciao. No, l'importante non è né vincere né partecipare, l'importante è andare rinfreschi e bere lo Sprint.
1: Esatto. Lo Sprint, bravo, giusto, parole sante.
0: Esatto, perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se è importante vincere o basta anche solo partecipare e mettercela tutta, diciamo, un po' il concetto questo qua.
4: Ragazzacci, buongiorno. Giuliano, guardate, nello sport, specialmente dal mio punto di vista, l'importante è partecipare per divertirsi. Perché io quando facevo sport, specialmente calcetto a 5 o così, io andavo là solo per sfogare, divertirmi dalla tensione della giornata lavorativa.
2: Sta,
4: poi sono state più le volte che ho perso che quelle che ho vinto, ma lì mi importavo fino a un certo punto. Io volevo solo sfogarmi, divertirmi e nient'altro.
0: Bravo, giusto.
4: Ok, ciao.
2: Però se ti sfoghi e vinci, meglio ancora.
1: Ho spaccato 7 menischi in una sera sola.
2: Tutte le cartilagini che avevi.
1: No, di quelli degli avversari.
2: Ho capito, pensavo che tutte le tue.
5: Ragazzi, buongiorno. Allora, per quanto mi riguarda userò due frasi. La prima, che l'abbiamo citata, l'importante non è vincere, ma è l'unica cosa che conta. La seconda è che il secondo è il primo dei perdenti. Quindi, per conto mio, che è vincere, punto.
2: Frasi mutuate dal calcio, queste.
1: Sì, molto copiate da un certo tifo.
2: Da un certo tifo, che ha i colori bianchi e neri.
0: Competitivi! Competitivi i nostri ascoltatori, eh? Comunque all'unanimità vogliono vincere tutti, perché sono sinceri, secondo me. Sei tu, Sergio, che dici cose che non sono vere.
1: No, assolutamente.
0: Ma no, Biggie Ghoul e Lenny Kravitz insieme su Number One.

0: è la mattinata delle belle coppie questa qua, anche Peggy Gou e Lenny Kravitz insieme, I Believe in Love Again su Radio Number One. Chi vince, chi perde, ma l'importante qual è? Cos'è?
1: È partecipare. Però se si vince meglio ancora.
0: Esatto, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori appunto come la pensano su questo tema.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: No, io gioco solo per partecipare. E sapete perché? Perché non vinco mai, sono una schiappa. Quindi non posso dire che gioco per vincere. Gioco, punto.
3: Gioco.
0: Ti vogliamo tanto bene noi.
4: Buongiorno Combriccola. Il ragionamento è molto semplice. Il secondo è il primo che perde.
0: Bene, è il primo dei perdenti. Io comunque l'essenza di tutto questo la vedo così.
5: Ciao ragazzacci, no, l'importante non è né vincere né partecipare, no. L'importante è andare rinfreschi e bere lo Sprints.
1: Lo Sprints.
0: Questa è la verità assoluta. Bravo,
6: bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Uno di noi, uno di noi.
7: Number One, la combriccola di Radio Number One.
8: Tolle è arrivato al barlucchino.
1: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
9: Sono qui, non mi vede?
1: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
9: Le stavo appunto cercando.
1: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
10: Sono la nuova barista.
1: Ancora lei?
9: Ah, io non so nulla,
11: Non mi meraviglia, mio sire.
1: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
12: Però si poteva far meglio.
13: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
14: Tutta la musica che cerchi.
15: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine terre antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Radio Number One Meteo.
6: Spavento, ragazze, calma!
7: Sono scatenate le meteopattine. Secondo me c'è qualche meteo dennina però all'interno.
6: Sì, sono quelle bene, più cariche.
7: Sono le più cariche. Va bene, ragazzi, siamo alla vigilia di una nuova ondata di caldo. Non so più. La sesta, la settima, ho perso il conto ormai. Abbiamo iniziato a maggio, primi di giugno, e siamo ancora qua a parlare di caldo. Allora, previsioni. Entriamo subito nella polpa delle previsioni. Oggi è ancora tempo generalmente stabile, a parte un po' di nubi sparse con qualche temporale pomeridiano su Alpi e Appennino Ligure, Appennino Piacentino e Alpi orientali, quindi le Alpi del Triveneto. No, in Sardegna tempo buono. Tempo buono, non ci sono problemi. Temperature massime in Valpadana comprese fra 30 e 33 gradi, direi ancora abbastanza accettabili. Domani generalmente sereno, poco nuvoloso, ci sarà assenza totale di rovesce temporali anche sulle zone montane, quindi sole pure lì. Temperature in lieve aumento, massime comprese fra 32 e 34 gradi. Chiudo dicendo ulteriore intensificazione del caldo al nord nella giornata di venerdì, con il termometro che pam pam pam pam schizzerà ancora un po' più all'insù, toccando anche i 35-36 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
8: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Madonna, Everybody Get Up and Dance, in realtà si chiama Danceteria questa canzone. Sono le 9:30, cosa avrà da raccontarci Pat Romano nel suo Focus? Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla redazione della Combriccola. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata ieri dal Monviso, nei pressi del rifugio Quintino Sella, interessando anche una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. Proprio dal rifugio è stato segnalato, il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso degli accertamenti per verificare la sua posizione e se sia eventualmente rimasto coinvolto nel distacco della frana. Le attività di ricerca e verifica del soccorso alpino sono comunque riprese oggi alle prime luci dell'alba. Speriamo si possa ritrovare al più presto. E adesso occupiamoci di uno scandalo sportivo scoppiato a Taranto durante i giochi del Mediterraneo, che peraltro sono attualmente ancora in corso. Perché? Perché un atleta 25enne di origini francesi impegnata proprio ai giochi del Mediterraneo sarebbe stata vittima di una violenza sessuale nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre. L'autore di questa presunta aggressione, scrive perlomeno l'agenzia ANSA, sarebbe un calciatore di nazionalità marocchina. Quest'ultimo, a quanto si apprende, avrebbe già fatto rientro nel paese d'origine proprio nella giornata di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'atleta francese avrebbe respinto il suo aggressore chiedendo aiuto e richiamando l'attenzione del personale di bordo. Dico personale di bordo perché il villaggio che ospita gli atleti dei giochi del Mediterraneo è in realtà una nave da crociera, quindi il villaggio è galleggiante, ecco perché sono a bordo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, è intervenuta ovviamente anche la polizia, la ragazza portata in ospedale per accertamenti non avrebbe riportato lesioni, ma è chiaro che questo episodio getta un'ombra sui giochi del Mediterraneo, che peraltro hanno un'organizzazione sicuramente perfetta e stanno tra l'altro dando grandi soddisfazioni sportive all'Italia con tantissime medaglie, in particolare quelle del metallo più prezioso, le medaglie d'oro. Al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: che delicata canzoncina, Portugal the Man, Feel It Still su Radio Number One. Questa è la combriccola di Radio Number One, dove stiamo parlando di competizione, no? Essere competitivi, avere voglia di vincere a tutti i costi, sì, è sì, giusto?
1: Abbiamo ricordato le Coubertin che diceva l'importante non è vincere ma partecipare. Vi stiamo chiedendo, mai così nella vita, nello sport in particolare, è davvero l'importante essere partecipi oppure vincere?
2: Rachele dice: se non si partecipa non si ha nessuna chance di vincere. Io che sono competitiva, se non vinco buona giornata.
1: Non parla
0: così Rachele, secondo me.
2: Guarda, non mi dire niente, che se non partecipi vieni con le scarpe giuste, altrimenti io ti prendo le orecchie e te le giro.
3: Ma no.
4: Sempre si può vincere, ma bisogna partecipare. E mi riferisco anche nella vita amorosa.
0: Bene. Dacci la tua perla di oggi.
4: No, non è la mia perla. Io sono pirla, me l'hai detto tante volte. Però con la Doriani parlo col patto romano. Sì. Ultimamente ci stiamo videochiamando così.
1: Sì.
4: Per...
1: Ma non devi rivelare proprio tutto.
0: Ma tu con chi ti videochiami? Che non
1: con
0: sono
1: me,
0: io.
1: Ogni tanto ci interfacciamo.
4: Mano Doriani.
0: Secondo me è un'altra, perché io non ti videochiamo.
4: Vabbè,
0: e tu non mi videochiami.
4: Mi ha detto: Juan, quest'estate ti vedo un po' più in forma. E io ho capito che non mi stava facendo un complimento, perché mi sono pesato, ho messo su 3 etti di gomma e piuma.
0: Infatti sì. Cosa ti sei mangiato?
4: Probabilmente un pupazzo. Allora, sono andato in palestra e il personal trainer mi fa: obiettivo, gli ho detto, tornare come ero nel 1984. Mi ha guardato, ha guardato me, ha guardato la bilancia e mi fa: guardi che non deve dimagrire, deve essere strizzato. Da quel giorno mi alleno dentro la centrifuga. Faccio 1000 giri per 4 minuti. Quando esco sembro andato a parti di ubriaconi. E lo faccio tutto per te.
0: Che storia triste, pensa quante cose inutili si fanno per amore.
4: È proprio una stronza, lasciatelo dire.

0: essere una canzone estiva, in effetti è uscita anche molto prima dell'estate questa canzone di Annalisa. Fatto sta che ce la siamo portata dietro per tutta l'estate con grande piacere,
1: molto, né? Molto, anche secondo me è stato un piacere infinito, né?
0: Boia Faust, era veramente una bella canzone. Abbiamo ascoltato su Radio Number One. Tra poco invece ritorniamo indietro al 2003 per ascoltare un'altra canzone italiana molto bella, una grande canzone di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada. Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
9: Don Ghia Stefano.
10: Presente.
9: Che c'è da ridere?
11: Di Folchi Irene.
12: Presente.
9: Bellucci Federico.
10: Presente.
9: Come ha messo la sedia?
10: Ah, scusi.
9: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
14: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
16: Ottimo!
15: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
16: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
15: Capisci perché ti ho sposato.
16: Doppi sconti, solo a

0: Ti gusta?
1: Molto, molto.
0: Mazzalo,
1: che lusso. Sigle nuove qui, mica scherziamo. No, mi dispiace perché non è che abbia moltissimo da raccontare su questa canzone, quindi non è un vero e proprio pippone, ma la sigla mi piaceva. Allora, disco d'esordio, come dicevo, delle Vibrazioni, è uscito prima il singolo e poi successivamente l'album, un successo pazzesco e appunto sono esplosi praticamente subito. La cosa bella di questa canzone è che l'ispirazione è nata da una lettera d'amore, una lettera che poi ha trasformato in musica Francesco, il frontman delle Vibrazioni, per la sua fidanzata dell'epoca che si chiama Giulia Tagliapietra. Infatti Giulia, purtroppo lei non c'è più e insomma ci ha lasciati nel maggio del 2024, però insomma all'epoca era stata una grande ispirazione, anche un grande amore per Francesco Sarcina. Pensa, siamo amici e non ho mai capito dove
2: credo
1: va l'accento.
2: Sarcina.
1: Va bene, e bello riascoltarla, grazie ai nostri programmatori musicali che scelgono per noi sempre delle canzoni meravigliose. Grammofono, hai qualcosa da aggiungere?
2: No, è una fava di Focus. Ma perché Grammofono?
1: Ce la dici tra poco.
2: Va bene,
1: stai
2: okay.
1: Zitto, Grammofono. Non so perché mi è venuta Grammofono. Perché 3 ore che

0: It's a Dilly Gomes, Sienna Spyro con Material Lover. Manteniamo il livello, anche noi della Combricola, con Patto Romano, che ha sempre delle cose da raccontarci, ce le racconta molto bene.
1: Non lo so, sento nell'aria qualcosa di strano. No, è una notizia questa che riguarda, secondo me, tra tutti e tre, e comunque riguarda anche chi ci sta ascoltando, ma in particolare tra noi tre, soprattutto Manuela. Perché Manuela ogni settimana è a bordo di un aereo, giusto? Viaggia a destra, a sinistra.
0: Tutte le settimane, purtroppo no, però spesso.
1: Spesso. E allora ti dico, cara Manu, che per colpa del cambiamento climatico continueranno ad aumentare ritardi, cancellazioni e dirottamenti degli aerei. Perché? Perché il mar Mediterraneo è sempre più caldo e un nuovo studio scientifico.
2: L'aereo non è una nave. L'aereo non è una nave.
1: In che senso?
2: Arrivo al motivo.
1: Sì, non è una nave, ma scaldandosi il mare ovviamente emette che cosa? Umidità, calore, quindi, e quindi sale verso il cielo e forma la nuvolosità e forma anche purtroppo quelle tempeste che abbiamo.
2: La condensa sulle ali.
1: E quindi questo studio scientifico ha dimostrato che questa anomalia termica può avere effetti molto negativi anche proprio nei cieli e quindi sull'attività degli aeroporti e dei voli aerei. E quindi la domanda è, ragazzi, preparatevi, non è una domanda ma è una riflessione, preparatevi perché prossimamente, insomma, si potrebbero avere numerose disavventure legate proprio alle cancellazioni, ai ritardi e anche ai dirottamenti nei vari scali. Quindi Manu, preparati anche tu.
0: Certo che mi preparo. Vivo in Africa, sono in the middle of nowhere, se mi levano gli aerei alla fine, cioè, nel senso,
2: hai detto proprio una cosa giusta, Pat.
0: Grazie.

0: Wrecking Ball, l'ultima canzone di oggi è di Miley Cyrus. Ma stai zitto, grammofono! Siamo arrivati alla fine di oggi, della copricola di oggi. Grazie, Patrovano!
1: Grazie a Sergio Siloni!
2: E soprattutto grazie a lei, Manuela Doriani!
0: Tra poco gli spacca notizie, a domani!
2: Amico, ricorda: chi non ha le palle, colpisce alle spalle.

0: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
4: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono subito le notizie.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi, torna a salire la tensione in Germania. Stamane, poco prima dell'alba, un oggetto non identificato esploso alla stazione centrale di Augusta in Germania. Nel passaggio interno di un edificio, almeno due persone hanno riportato ferite lievi. Il servizio ferroviario è interrotto mentre la polizia bavarese sta ancora indagando. Intanto Berlino ha accusato la Russia di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto e per questo ha disposto la chiusura di un centro culturale del consolato russo a Bonn. La Germania cerca l'escalation e replica il Cremlino, che contesta tutte le accuse. Ma intanto l'Unione Europea serra le fila. Ieri, al vertice informale difesa in Irlanda, si è deciso di reagire agli attacchi ibridi. Risponderemo, ha promesso la presidente della Commissione Europea von der Leyen. I tentativi russi di intimidirci sono vani. Hormuz, nuova fiammata nello scontro USA-Iran per il controllo dello stretto, con gli Stati Uniti che fanno sapere di aver attaccato un centinaio di obiettivi militari e Teheran che conta 11 morti, tra cui le vittime di un missile che ha centrato una festa di nozze e che ha risposto con attacchi in Bahrain, Kuwait, Erbil, nel Kurdistan iracheno e in Giordania. Tra comunicati e proclami stamane i Pasdaran hanno rivendicato anche: abbiamo attaccato la residenza del comandante USA in Kuwait. Finita l'attesa per la mostra del cinema di Venezia, che già in queste ore vede star in laguna. Stasera alle 19 la cerimonia di apertura dell'83esima edizione della Kermesse, che oltre ad avere un nutrito drappello di star vanta ben 5 titoli italiani tra i 20 in corsa per il Leone d'Oro. Nella serata condotta da Greta Scarano e Nicolà Maupà sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera George Clooney. A tenere la laudatio sarà l'attrice Laura Dern. Seguirà la proiezione del primo film in concorso nella sezione ufficiale, Ink di Danny Boyle. Il primo titolo italiano in gara, il 5 settembre, è Succederà questa notte, che segna il ritorno al red carpet di Venezia di Nanni Moretti a 37 anni da Palombella Rossa. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
13: Ci sono divertiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
15: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
16: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
10: E dove se no, 3 minuti dopo le 10, buon mercoledì 2 settembre a tutti voi, ben ritrovati come sempre qui su Radio Number One con gli spacca notizie, con Fabiana e Claudio, pronti a spaccare?
17: Prontissimi come sempre, buongiorno, buongiorno. Che cosa hai sognato questa notte, Fabiana?
10: Ma sai che non mi ricordo, allora ultimamente faccio dei sogni, non lo so, vabbè, sai quelli che ti ricordi la mattina, non ho sognato nulla direi, ma no, ho sognato ma non mi ricordo.
17: Ho capito.
10: Non mi ricordo. Ah sì! Sì, mi ricordo che avevo la canotta col capezzolo di fuori come Alcaraz.
17: Attenzione! Inizio Super Hot! Attenzione! Il nipple,
10: ma certo,
17: gate.
10: Vabbè,
17: ma... il nipple gate.
10: Ma figurati. Vabbè, allora, no, abbiamo delle notizie invece molto, come dire, più importanti, sì, di queste, naturalmente. Tra poco parliamo del settembre, che è il vero capodanno,
17: vabbè,
10: capito?
17: Cominciate a pensare ai vostri propositi, perché vabbè, a settembre non si scherza.
10: No,
17: vabbè,
10: non si scherza, dai. Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
16: Gli spacca notizie.

0: oggi con Manu Chao, viajando per il mondo. 7 minuti dopo le 10, qui ad iniziare il nostro appuntamento di oggi negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio, parliamo di questo articolo che ha attirato la nostra attenzione. Perché se è vero che a Capodanno buttiamo i piatti dalla finestra, mangiamo tutte quelle cose che ci servono per avere un po' di fortuna e facciamo un sacco di propositi per l'anno che sta per partire, in realtà i ricercatori dicono che il vero inizio dell'anno, sì, per moltissime persone non è Capodanno, ma settembre.
1: Ma settembre, beh dai, è facile comprendere questa cosa. La spiegazione psicologica proposta da questi ricercatori fantomatici è che le date sul calendario a cui corrisponde l'inizio di qualcosa permettono al cervello di tracciare più facilmente una linea di demarcazione tra il sé passato e il sé presente. Hai capito?
0: Oh, tu dici,
1: le vacanze, sta, agosto è lì, d'ora in poi a qualcosa devo pensare, quindi arriva la palestra, arriva l'attività fisica, deve mangiare meglio. Quali sono i propositi più comuni?
0: Beh, sono questi, no? Sono quelli. Io devo dire che l'unico proposito che ho fatto è quello di stare bene. Per il resto non mi porto troppo avanti, così non voglio fare troppi. Però quello di stare bene ci sta, perché se non stai bene non puoi, cioè, non è che puoi fare molte cose.
1: Però non può dipendere solo da in che senso stare bene. Cioè,
0: ma nel senso stare bene di salute, quindi cioè fare delle cose che ti fanno stare bene.
1: Ah, beh, giusto,
0: capito,
1: giusto,
0: no?
1: Giusto,
0: ecco, giusto. Sì, beh, no. Molto dipende anche da noi, poi certo. Io come al solito sono rimasta, devo dire, molto incuriosita diciamo dalla parte storica della notizia, perché per esempio in questo articolo viene detto che in ogni parte d'Europa in cui per esempio si produce il vino da millenni, il mese di settembre e la fine dell'estate sono tradizionalmente per esempio associati alla vendemmia e quindi in questo periodo inizia la vendemmia. Nell'antica Roma, oltre a una festa per l'assaggio del vino nuovo che è il 23 aprile, ce n'era un'altra il 19 agosto che celebrava all'inizio della raccolta dell'uva. Anche in Francia la vendemmia si svolge tra fine agosto e ottobre e insomma c'è la raccolta delle zone dei vitigni più importanti tra Bordeaux, Borgogna e Valle della Loira. Insomma, come dire, ci sono anche quelle attività di agricoltura, no? Che sono tutte concentrate di raccolta in questo inizio di stagione.
1: Quindi tu mi vuoi portare verso propositi che abbiano a che fare con il vino? dopo questo tipo ne berrò
0: ma
1: di
0: no,
1: più.
0: Ma io l'ho presa molto meglio. Larga, cioè io l'ho presa larga, non volevo proprio arrivare dritta.
1: A parte che ormai la vendemmia insomma è sempre più ad agosto, no? Però in ogni caso settembre è il vero inizio, dai.
0: Sì,
1: è
0: vero inizio.
1: C'è la scuola e ci sono gli abbonamenti delle palestre e c'è tutta quella roba lì, no?
0: Va bene, dai. Sì, è vero, no, forse ci vogliono dire naturalmente che la terra che ci regala questi frutti vuol dire che da qualche parte, insomma, dobbiamo capire che è l'inizio di qualcosa e quindi anche noi farci guidare, diciamo, da questi propositi. Allora, fateci sapere anche voi, visto che siamo appena partiti nel mese di settembre, quale proposito, magari, avete già fatto.

0: Ambassadors, Renegades, qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Stavamo parlando, diciamo, di questo articolo che ci dice che effettivamente potrebbe essere così: è settembre il vero capodanno. Allora, intanto, perché diciamo, se tu fai dei propositi nel mese di settembre, no, non so, fino a Natale, hai un arco temporale molto più breve, e quindi secondo gli psicologi, diciamo, è molto più facile, diciamo, avere meno aspettative, no? Se ti va male una cosa, dice vabbè, 3-4 mesi, fare i propositi all'inizio dell'anno per un anno intero diventa un po' opprimente.
1: Sì, ma poi gennaio, voglio dire, è un momento di stacco, ma è più la festa che non altro, perché voglio dire, alla fine sei lì nel pieno dell'attività, no? Tutte, non so, lo sport va da settembre a giugno, la scuola va da settembre a giugno, le stagioni, cioè tutto è programmato da settembre, il nostro palinsesto va da settembre a giugno.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Voglio dire, il meccanismo nostro è questo, ed è giusto, insomma, che l'1 settembre, cioè ieri.
0: Vabbè, quindi a Capodanno cosa festeggiamo?
1: Niente, a Capodanno ci ubriachiamo e facciamo, certo, facciamo festa, diamo qualche bacio a caso, però voglio dire...
0: Esatto, a caso, vabbè, così.
1: No, però mi colpisce molto che tu sia così vicina alle tradizioni e alle abitudini secolari.
0: Sì, della Borgogna.
1: Dell'agricoltura,
0: no!
1: Sì, anche legate alla raccolta, segale, non segale, qui il grano, mica il grano, cioè insomma...
0: Ma è interessante perché... No, perché praticamente viene appunto raccontato come diciamo
1: tutto parte da lì.
0: No, in questo periodo è finita la mietitura, inizia la semina, quindi diciamo anche a livello del ciclo della terra è un po' questo quello che cercano di dirci. Settembre è un mese assolutamente importante. Adesso voglio dire, i nostri obiettivi sono molto più terra a terra, nel senso, magari vogliamo iscriverci in palestra per buttare giù quei 2 chili che abbiamo preso per esempio in vacanza, o iscriverci, che ne so, un corso di lingue o a un altro tipo di corso, oppure darsi degli obiettivi magari anche solamente mentali, psicologici, non per forza devono essere delle cose pratiche.
1: Sì, oppure fare quelle 40-50 cose lasciate indietro a luglio che si sono riproposte a settembre. Questo potrebbe essere un buon proposito. Va bene. Io ho già comprato la motosega, quindi sono già a posto.
0: Infatti tu abbatti gli alberi, quindi
1: io taglierò cose.
0: Beh, questa è una bella cosa, perché secondo me il superfluo, ecco, bisogna tagliarlo. Io mi fido di più dei filosofi che ci dicono di darci un obiettivo al giorno, cioè giornaliero, poi si vedrà. Ragazzi, cioè andare troppo oltre poi è troppo impegnativo, dai. Va bene, detto questo, cheers, lo facciamo con i vini che ci arriveranno dalla Francia. No, noi li facciamo con i vini italiani, mi raccomando. C'è Achille Lauro. Le persone

0: però quest'estate lo hanno paparazzato con una bionda, non lo so se era una sua amica o diciamo una fiamma, e quindi vabbè, anche perché lui con quella faccia lì mica può andare in giro a raccontare che non c'è una storia d'amore.
1: Ma no, ragazzi.
0: C'ha l'occhio da triglia lui, capito?
1: Io stavo dicendo, stavo facendo un'altra metafora un po' meno elegante con,
0: cioè?
1: Con il retino, che lui le tira su con
0: le retino.
1: Ma no ragazzi, ma uno così
0: beh, lui butta la rete e poi arriva su,
1: fa la pesca a strascico,
0: fa la pesca a strascico, è vero. Bene, sarà contento Achille Lauro della nostra definizione, diciamo, della sua persona. Allora rimanete qua perché tra poco negli spacca notizie vi raccontiamo la storia incredibile di questa persona, di questa donna che esce dall'ospedale. Siamo a Peschiera del Garda, quindi sai, quando esci dall'ospedale non è che stai proprio benissimo, e non trova un taxi per poter andare a casa e si fa 12 chilometri a piedi.
1: Ragazzi, questo è un problema.
0: È un problema serio.
1: Taxi in provincia, pochini, quindi ragazzi.
0: Vi raccontiamo tutto tra poco, rimanete lì negli spacca notizie.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Il nuovo singolo dei Jungle si intitola Sunshine, qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, vi raccontiamo la storia che è finita su tutti i giornali, perché insomma un po' ha dell'incredibile, di questa turista che è stata dimessa dal pronto soccorso, ok? Quindi si deve fare 12 chilometri a piedi per tornare in hotel. La motivazione è che non ci sono i taxi. È successo a Peschiera del Garda, i tassisti, letta la notizia, hanno risposto: beh, il fatto è che non c'è abbastanza utenza da giustificare il servizio fino alle 6 del mattino. Però insomma, se uno esce dal pronto soccorso, la mandiamo anche in hotel a piedi.
1: Cioè, mi verrebbe da dire che hanno un po' ragione tutti e due, no? Sia lei che chiede di poter essere, no, portata a casa in qualche modo, perché cosa fa? Fa autostop quando viene dimessa. Tra l'altro, la signora in questione all'ospedale di Peschiera del Garda, che è un luogo, per chi non lo conosce, molto molto turistico, a sud del lago di Garda.
0: Può capitare tantissime altre persone.
1: Può capitare che da tante altre persone. Capisco un po' i tassisti che dicano, insomma, è di notte, non c'è il taxi, perché rischi di stare lì per 30 notti di fila e non lavorare mai, e quindi non è giustificato. Però una soluzione bisogna trovarla, perché se uno viene dimesso di notte a Peschiera, che cosa fa? Lei si è fatta 12 chilometri a piedi.
0: Non è poco.
1: No, allora, è tantissimo.
0: Pensate che questa signora, che cosa ha fatto? È inciampata sul terreno, è caduta in avanti di faccia, e lei, per attutire il colpo, no, si è appoggiata sulle mani, gli occhiali che indossava si sono rotti, il vetro delle lenti le ha ferito l'occhio sinistro, a cui poi in ospedale sono stati posti 8 punti di sutura, quindi neanche pochi. Allora, il marito poi l'ha raggiunta in ospedale prendendo un taxi, era intorno alla mezzanotte, quindi diciamo ancora quell'ora c'era. Però quando è stata dimessa, perché sappiamo che sono i tempi del pronto soccorso per ovvia ragione non sono velocissimi, sono stati dimessi alle 2:45 di notte.
1: Certo.
0: Hanno chiesto all'accettazione di chiamare un taxi e gli hanno detto che però il taxi non c'era, perché a quell'ora lì non ci sono.
1: Allora, tra l'altro, qui a Peschiera, rispetto ad altri comuni, i taxi di fatto ci sono 8 noleggio con conducente, 9 taxi e 3 taxi stagionali, 20 mezzi in totale, quindi nemmeno così male l'offerta. Beh, Peschiera, voglio dire, non è una metropoli, però di notte non ci sono. Quindi che cosa fai? O dormi in pronto soccorso o vai a piedi?
0: Allora,
1: davvero non mi viene, mi metto nei panni di questa signora, ma non ho tante soluzioni.
0: No, loro avevano pensato, in effetti, però pare che insomma questo, le sedute del pronto soccorso al momento non siano proprio idonee per poter riposare, perché sono, diciamo, lì ci sono panchine di ferro, non vanno bene, certo. Sono sedute temporanee, e quindi hanno detto, insomma, dall'ospedale che per la primavera sarà ultimato l'ampliamento della sala d'attesa del pronto soccorso, che diventerà più grande, quindi ci saranno delle poltroncine, per cui magari chi ha problemi magari rimane lì, non è bellissimo, insomma, fino, che ne so, alle 6 del mattino, orario nel quale credo che insomma i taxi possano cominciare di nuovo ad andare.
1: Allora,
0: no?
1: In attesa dell'ampliamento, cercate di non farvi male di sera o di notte nelle zone turistiche.
0: Mamma mia, qui siamo vicini alla signora, insomma, perché con l'occhio ferito, 12 chilometri a piedi, non è male. C'è Malika Yanna.

0: Mask Machine con Benjamin Ingrosso, Honey Boy. Allora, qui negli Spacca Notizie Radio Number One stavamo raccontando la storia di questa turista che finisce, fa un ruzzolone praticamente per terra, inciampa, una cosa che può capitare, e insomma si fa male, e rompe gli occhiali e una scheggia le finisce nell'occhio, quindi deve andare al pronto soccorso. Il marito la raggiunge in taxi, siamo a Peschiera del Garda, intorno alla mezzanotte, poi vengono dimessi alle 2:45, provano a farsi chiamare un taxi, ma il taxi non c'è. Tra l'altro, diciamo che nella saletta del pronto soccorso era un po' difficile aspettare, perché ci sono delle sedute non proprio comode, no? Avrebbero dovuto come minimo aspettare fino alle 6 del mattino, quando i taxi poi avrebbero ripreso le corse.
1: Sì, i tassisti dicono insomma che non riescono a garantire questo servizio perché c'è poca richiesta, no? Quindi non riescono a prevedere anche dei taxi di notte, quindi l'alternativa qual è? Farsela a piedi. Lei si è fatta a piedi 12 chilometri, mamma mia, tra l'altro appena uscita dal pronto soccorso per i punti, insomma.
0: Ma guarda, c'è infatti Paolo Dall'Ecco che dice: la signora poteva comunque chiamare la Croce Rossa o altri enti per dimissioni. In effetti so che queste cose si possono fare, magari però non c'era una situazione così grave, no?
1: Ma potevano anche consigliarla lì, però eventualmente non sarà la prima che viene dimessa di notte, no?
0: Assolutamente no. Insomma, sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi, una cosa analoga era capitata anche a me in Grecia, a Corfù. Ero andata a recuperare mia figlia che aveva avuto un incidente al pronto soccorso di Corfù. Lei doveva rimanere lì quella notte, io invece dovevo ritornare in albergo, e non avendo trovato nemmeno io taxi per tornare appunto in hotel, una signora che era lì in ospedale mi ha detto che c'erano a disposizione dei taxi a chiamata, per cui grazie a lei, che era greca e quindi parlava l'inglese, sono riuscita a tornare in albergo, perché mi ha prenotato lei direttamente un taxi per farmi tornare appunto in albergo. E quindi penso che si potesse fare anche qui, no, si potrebbe fare anche qui in Italia, cioè mettere lì dei cartelli nei pronto soccorso con dei taxi a chiamata per la notte, ovviamente. E quindi poi Peschiera del Garda è bellissima, ci sono stata anche quest'anno, certo. E speriamo che qualcuno prenda in considerazione questa proposta.
1: Ma sì,
2: ciao, sì. Sono Piera.
0: Ciao Piera,
1: grazie. In generale, diciamo, trovare una soluzione per chi viene dimesso di notte. No, cioè, sì. Pensateci un attimo, dai, amici di Peschiera del Garda,
0: troviamo qualche macchina, no? Qualche macchina che possa essere disponibile. Adesso è ovvio che uno parte dal presupposto che non ci si faccia male sempre, no?
1: Però può capitare,
0: soprattutto quando c'è un numero di turisti così importante. Allora, rimanete lì, perché tra poco su Radio Number One, come sempre in arrivo, c'è una grande canzone.
3: Gli Spacca Notizie.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: protagonista come sempre del nostro spazio dedicato alle grandi canzoni. Tra l'altro sono usciti un sacco di articoli che hanno fatto un po' di conti nelle tasche di Vasco Rossi, perché il 2025 ha un vincitore di incassi sul fronte musicale in Italia ed è proprio Vasco Rossi, seguito da Fedez e ultimo, perché la sua società, la Jamaica, ha chiuso l'anno con quasi 13 milioni di euro di ricavi, secondo posto per Fedez e terzo posto con ultimo. Insomma, hanno fatto un po' di conti, bilanci, investimenti, la società di Vasco insomma ha un sacco di anche investimenti in giro, insomma, cioè, adesso non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, adesso non vogliamo esagerare, anche se praticamente sui giornali hanno scannerizzato devo dire tutti gli investimenti sia di ultimo di Fedez che di Vasco Rossi, però diciamo che è stato un anno molto molto molto importante.
1: Assolutamente, poi diciamo che ultimo ha fatto tutto in un'unica data.
0: Esatto. sì, è vero.
1: Più date distribuite.
0: Va
1: bene, dai. Allora, al volo una notizia particolare che ha attirato la nostra attenzione. Siamo nelle Filippine, problemi insomma di quando c'è troppa acqua, insomma alluvioni, però insomma se tu hai fissato il tuo matrimonio proprio in una di quelle giornate lì, quando è prevista un'alluvione e la chiesa si riempie d'acqua fino ad un metro d'altezza, che cosa fai? Rimandi il matrimonio o lo celebri ugualmente praticamente nuotando con un canotto?
0: Allora, guarda, io ti dico, quando ho visto il video ho riso, però poi alla fine ho detto, boh, non lo so, forse io l'avrei rimandato, perché alla fine poi ti rimangono quelle immagini per sempre. Guardate il video, perché qua il fatidico sì, in questa chiesa allagata da noi nelle Filippine. Ragazzi, c'è tutti gli invitati, la sposa vestita di bianco con l'acqua fino alla vita,
1: il fotografo, il prete.
0: Insomma, questa coppia ha detto sì, capito? Però c'è da dire che poi questo video ti rimane nei ricordi. Quindi tu ogni volta che andrai a vedere il giorno in cui ti sei sposato, sei lì con l'acqua alla gola, è il caso di dire.
1: È vero. Un metro d'acqua dappertutto con le persone che camminano. Molto, molto sì. Evidentemente non hanno voluto rimandare il giorno più importante della loro vita.
0: Lo voglio rivedere un attimo. Ci vuole la gondola.
1: Sì, sì. Tra l'altro l'ho appena girato ad Andrea Ferrari che si sposa domenica, ho detto occhio che non capiti anche a voi.
0: Sì, ma guarda, domenica ci saranno 36 gradi con un sole pazzesco, quindi non sono previste. E ti anticipo già, guarda, so che poi devi dare le previsioni meteo, ma
1: caldo,
0: no, però questa fa troppo ridere. Tra l'altro, ragazzi, l'acqua è torbida, sembra, non so, cioè non è bello, è anche pericoloso. Metti che uno va giù di testa, no? Lì.
1: Infatti,
0: cosa fai?
1: Metti che uno non sa nuotare.
0: Che cattivi, però, bellissimo ricordo. Dai, c'è nuovo di Bruno Mars.

0: Teenage Dream, Katy Perry. Tra l'altro esce proprio oggi, il 2 settembre, questo film concerto che si chiama Katy Perry The Lifetime Tour Live from Paris. E ogni tanto si vede entrare in scena Justin Trudeau, l'ex premier canadese, che gli dà una pacca sul sedere. No, non è vero, questa ce l'ho aggiunta io.
1: Non è vero.
0: No, il film concerto esce, questa è una notizia assolutamente vera.
1: Diciamo che lui, tra i tanti politici che girano nel mondo, c'ha proprio la faccia anche d'attore. Lui potrebbe farlo davvero.
0: Sì, è vero, vero, vero. Come si chiama lì, Sanchez?
1: Anche lui, però già si è introdotto di più, secondo me. Proprio,
0: se la battono. Allora, tra pochi ne arrivo alla redazione con tutte le ultime notizie. Poi, insomma, entriamo nel vivo proprio della cronaca, dell'attualità, con due notizie che hanno un risvolto abbastanza simile.
1: Bruttine, però secondo me da affrontare, perché insomma sono cose che succedono e che assolutamente dobbiamo parlare. Insomma,
0: per forza. Dai, tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate.
4: Ma ci sono pavimenti e mobili di qualità?
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
8: Radio Number One notizie.
9: Una buona giornata da Patrizio Romano in Germania. Esplosione alla stazione centrale di Augusta, 2 feriti. Trovata poi una bomba in un cestino, è scattato un secondo allarme. L'edificio della stazione e il binario 1 erano già stati chiusi. Si indaga sulla criminalità organizzata. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, si tratta di un 47enne, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Una frana di vaste proporzioni si è staccata nella serata di ieri dal Monviso, nei pressi del rifugio Quintino Sella, interessando anche una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. Proprio dal rifugio è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso le ricerche. Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Il minore è indagato per autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere, propaganda jihadista e apologia del fascismo. Un atleta di 25 anni di origini francesi, impegnata ai giochi del Mediterraneo in svolgimento a Taranto, sarebbe stata vittima di una violenza sessuale l'altra notte. L'autore della presunta aggressione sarebbe un calciatore di nazionalità marocchina che avrebbe già fatto rientro nel paese d'origine. Secondo una prima ricostruzione, l'atleta francese avrebbe respinto il suo aggressore chiedendo aiuto e richiamando l'attenzione del personale del villaggio galleggiante dei giochi. Calcio Coppa Italia, 16esimi di finale, avanti Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 5 minuti, buon mercoledì a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, vi raccontiamo due storie insomma che hanno a che fare, diciamo, con delle molestie e insomma atti sessuali non graditi. Devo dire che insomma sono entrambe, diciamo, delle storie veramente assurde. Allora, la prima ha a che fare con questo 42enne originario del Bangladesh che in un mini market, sapete i mini market, quelli che fioriscono così come no, come violette, ha cercato insomma di abusare sessualmente di una ragazzina di 13 anni che era entrata in questo mini market per comprare delle bibite. Cioè l'ha abbracciata, l'ha molestata proprio, insomma, diciamolo, manualmente, chiaramente, non solo verbalmente. Lei è molto, diciamo, schifita da quello che le è successo e anche in stato di shock. Ha chiamato prima la mamma e poi un amico perché la venisse a prendere e la portasse fuori, perché era anche, no, così, insomma, non riusciva molto a capacitarsi di quello che stava accadendo.
1: No, anche perché il giudice ha ravvisato, no, gravi indizi di colpevolezza, anche perché il racconto della vittima era molto molto chiaro. Poi c'erano anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, quindi voglio dire, era lui, cioè il colpevole di questi di questa molestia. Lui ha costretto questa ragazzina a subire atti sessuali, era chiaro. Poi è venuto fuori che, tra l'altro, nella stessa giornata, pochi minuti prima, aveva anche avvicinato, importunato un'altra cliente, una donna di circa 40 anni. Ok, che cosa è successo alla fine? Il giudice ha disposto la scarcerazione con il solo obbligo di firma, in virtù del fatto che l'accusato è incensurato, ma di fatto lui ha detto: sono dispiaciuto, ho sbagliato, avevo bevuto due tequila. Mm. E quindi, ragazzi, cioè, qui c'è stata una reazione
0: non siamo d'accordo, perché ha mandato, no, degli ispettori a controllare, certo, a capire, ad indagare. Tra l'altro, diciamo che l'accusato ha influito anche il fatto che l'accusato è incensurato, secondo il giudice ha avuto un atteggiamento collaborativo e di resipiscenza, cioè praticamente si è ravveduto del fatto. Però a me sembra un poco ci sta il pentimento, però pochi minuti prima l'aveva fatto con un'altra, no, cliente. Ti dice che nei prossimi giorni non ricada nello stesso errore?
1: Anche perché la cronaca è piena di queste situazioni, no? Uomini che poi si rifanno vivi, uomini che hanno già fatto qualche cosa che vengono, tra virgolette, perdonati, insomma. Ma è scioccante anche il fatto che, insomma, lui abbia detto: ho bevuto due tequila, ho sbagliato, non avevo mai fatto questo tipo di reati, sono dispiaciuto. Grazie.
0: Comunque non è solo fatto di cronaca, tra poco vi raccontiamo che cosa è accaduto, storia diversa, ma insomma in qualche modo ha dei lati in comune, in una nave da crociera, storia simile.

0: Capaldi, Forget Me, la musica di Radio Number One. Qui negli Spacca Notizie stavamo raccontando la storia di questo signore, di questo individuo meglio, sì, del originario del Bangladesh, che fa delle avance a questa ragazzina di 13 anni, la tocca proprio nelle, sì, parti intime, insomma si avvicina più del dovuto. Lei lo denuncia, chiama la mamma, un suo amico, rimane sotto shock, però il giudice dice beh, però insomma lo ha scarcerato perché risultato incensurato, perché collabora e perché si è pentito, ha mostrato pentimento per quello che ha fatto. Diciamo che prima di questa ragazzina aveva già dato fastidio, importunato, si vede dalle telecamere, un'altra cliente di 40 anni. Io dico solo che, apro e chiudo veloce, che dopo tutte le cose che stiamo sentendo in questi giorni, se si invitano le donne, le ragazze di qualsiasi età a denunciare, poi dobbiamo dare un seguito decente e costruttivo a questa denuncia, perché altrimenti uno che denuncia a fare?
1: E poi voglio dire, se nella difesa dici avevo bevuto tequila, che difesa è?
0: Cioè, ma anche perché sicuramente è recidivo, no?
1: Ma
0: cioè,
1: non lo so. Certo. Altra storia che ha ovviamente dei punti di contatto con questa ex, allora, crociera, siamo in acque internazionali, occhio perché queste acque internazionali poi sono la vera causa di questa situazione che vi raccontiamo. La ragazza si chiama Sofia Esposito, 21 anni, viene aggredita, diciamo selvaggiamente, schiaffi e pugni, caduta a terra, la picchia, dall'ex fidanzato che è lì in crociera con lei, arrivano calci anche alla testa. Alla fine il tribunale, dopo la denuncia, il tribunale archivia la situazione perché è successa in acque internazionali, evidentemente sì, seguendo quello che è l'iter, no, delle leggi. Lei ovviamente chiede giustizia, perché non può succedere questa cosa qui.
0: No, chiede giustizia e poi attenzione, perché è chiaro che una persona che compie questo tipo di atti ovviamente poi lo rifarà di sicuro, per cui non solo è importante adesso, cioè può esserci un problema per quell'episodio che è accaduto all'interno di una nave da crociera, però lei può chiedere protezione perché insomma in qualche modo lei ovviamente ha denunciato il suo ex fidanzato, si sono lasciati, perché tutto questo non accada, perché insomma le cose e le storie che leggiamo sui giornali tutti i giorni dicono proprio questo, no? Coppie che si separano, lui che non si rassegna, ha picchiato già una volta e lo farà una seconda, certo, una terza, e spesso sono storie che finiscono male.
1: Cioè, anche questa situazione è da correggere, perché abbiamo capito, sì, il tribunale ha seguito ovviamente la legge che dice che in acque internazionali, su una nave che tra l'altro batteva bandiera panamense, non si può intervenire. È il classico difetto di giurisdizione, però voglio dire, qui c'è stata un'aggressione vera e propria, quindi sistemiamola questa situazione, perché voglio dire, altrimenti non usciamo più.
0: No, infatti, in attesa che si sistemi il cervello marcio di chi fa queste cose incredibili, bisogna soprattutto tutelare totalmente le donne.

0: questo è il nuovo singolo di Irama, alle 11:20 minuti in diretta qui a Radio Number One con gli Spacca Notizie. Allora, per rispondere, stavamo parlando di questa ragazza che è stata picchiata selvaggiamente a bordo di una nave da crociera in acque internazionali, non riesce ad avere giustizia. Per rispondere a questo messaggio, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, sono la Stefi, ma scusatemi, acque internazionali ok, ma quando tu sei su una nave o su un aereo, teoricamente il territorio è quello della bandiera che batte questa nave, esatto, o questo aereo. Ci sono, capita di sentire di parti in aereo, il bambino prende la nazionalità della compagnia aerea, salvo poi prendere chiaramente la nazionalità dei genitori. Non lo so, magari non è giusto, non è certa la cosa, però a me pare che sia così.
0: No, è così, carissima, anche perché diciamo che appunto è il fatto è caduto in acque internazionali, la nave batteva bandiera panamense e secondo la Convenzione degli Stati Uniti sul diritto del mare una nave è sottoposta alla giurisdizione dello Stato di cui porta la bandiera. In effetti Sofia si è sentita dire che doveva andare a Panama a sporgere denuncia, dovete capite da soli che insomma è abbastanza improbabile come cosa. Per cui lei ha scritto questa lettera al Presidente della Repubblica, al Quirinale, e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: Sì, è un vizio di forma questo, ragazzi, anche perché come è capitato a questa donna potrebbe capitare a tantissime altre donne. Cosa deve fare? Davvero fare la denuncia a Panama?
0: No, ci aspettiamo una denuncia, una risposta immediata finché si prendano provvedimenti verso questo individuo. Allora, rimanete con noi perché Claudio si è già preparato, tra poco ci sono le previsioni meteo.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
5: My little boo thing, so I'll give a hoot what you.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Radio Number One Meteo.

picco tra sabato e domenica, temperature che, le massime che raggiungeranno valori decisamente anomali per il periodo, fino a 4-8 gradi superiori alla media, ma localmente anche oltre, in particolare al nord e nelle aree alpine. Lo zero termico infatti entro il weekend raggiungerà quote intorno ai 4.400-4.600 metri, con un ulteriore peggioramento dello stato dei ghiacciai. In particolare oggi, mercoledì, al mattino cielo poco nuvoloso, velato con più spazi di sereno al nord-ovest, all'estremo sud in Sicilia. Nel pomeriggio nubi e locale instabilità sui rilievi, con isolati rovesci e temporali sulle Alpi orientali della Lombardia e su quelle del Triveneto. Per ora è tutto, per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il sigaro di Tame Impala, Dracula, 11:30 minuti, buon mercoledì 2 settembre, a tutti voi, siete con Radio Number One, con gli spacca notizie insieme a Fabiana e Claudio. Allora, parliamo un po' di auto, perché un'auto su 5 venduta in Europa è elettrica, anche se tra poco entreremo nello specifico per dirvi che le ibride sono quelle in realtà, insomma, che stanno guidando la classifica. Tra l'altro c'è, insomma, il gruppo cinese, di questo abbiamo parlato tantissime volte, no? BYD, che sta trainando il settore delle auto elettriche ed ha registrato veramente una percentuale di vendite pazzesca, più 152%. Però, insomma, a trainare il mercato delle elettriche in Europa è la Volkswagen.
1: L'Italia è un pochettino più lenta rispetto agli altri stati, ma comunque anche qui c'è un aumento deciso. Diciamo che da noi vanno ancora più forte le ibride e le plug-in, no? Plug-in,
0: ah, sì.
1: una via di mezzo, però ognuno di noi, pensando alla prossima auto da acquistare, almeno un attimo si mette lì, no? A pensare, faccio il grande salto verso l'elettrico oppure no? Ovviamente molto dipende anche dal costo dell'auto.
0: Eh sì, però anche dal numero delle colonnine che non sono distribuite in maniera uniforme su tutto il paese.
1: È vero, in altri stati sono più avanti in questo ed evidentemente quindi anche il mercato diventa più facile, no? Però la direzione è quella lì. Il
0: problema la direzione è quella lì.
1: Non è se, è solo quando.
0: È solo quando. Allora, tra l'altro, attenzione, perché ci saranno delle novità a partire dal 1 gennaio 2027 per le colonnine di ricarica, che diventeranno operative alcuni obblighi previsti dal regolamento europeo AFIR che riguarda appunto le colonnine. In base a queste nuove regole, che cosa succede? I punti di ricarica pubblici da almeno 50 kW che si trovano lungo grandi assi di trasporto oppure nei parcheggi sicuri dovranno permettere il pagamento attraverso un lettore di carte o un dispositivo contactless, per cui non sarà più come adesso che dovrai avere un'app, registrarti, fare un contratto con il gestore, insomma, per fare la ricarica. Quindi dovrebbe snellire questo tipo di procedure, quindi rendere più facile diciamo la ricarica laddove però ci sono le colonnine, perché a me sembra di capire che tutte le persone che hanno le auto elettriche che vanno all'estero e le vedono in abbondanza, poi vengono in Italia, al nord ce ne sono, non tantissime, ma ce ne sono, ma se vai al sud, centro-sud, già diventa un problema.
1: Ultimo dato di economia mondiale, una volta era il Giappone a trainare l'elettrico con Toyota, Nissan, Suzuki, Mazda, Honda e Mitsubishi, ora invece c'è stato il sorpasso con i 5 principali produttori cinesi che a livello globale hanno superato il Giappone, quindi la Cina è padrona del mercato dell'elettrico. Questo non ve lo diciamo certo noi adesso, si sapeva già, ma arriva un'ulteriore conferma.
0: Eh sì, quindi non solo acqua in chiesa, acqua alta donata ai matrimoni, ma anche lungimiranti nel mercato dell'auto. Questa è la Cina a due facce.

0: Elisa, allora tra poco parliamo di cioccolato. Ho parlato ieri parlando proprio dei cibi che sono aumentati del carrello della spesa. Ci sono i famosi beni rifugio, no? I cibi che non risentiranno dell'inflazione, cioè la banana, il vino e il cioccolato. E a proposito di cioccolato, tra poco vi parleremo di una novità.
1: È un grandissimo ritorno. Io l'ho mangiato questo qua, Fabio.
0: Ah, vedi? Ah, sì.
1: Ci ho avuto a che fare. Vabbè, un piccolo indizio. Non diciamo tutto.
0: Diciamo tutto. Arriva nei supermercati qualcosa di particolare ed è cioccolato. Ok? Dai. Ma poi quando uno la mangia si mette sull'attenti, no?
1: No, allora si capisce.
0: Dai, riprendiamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
9: Egidio Ada.
10: Presente.
11: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
11: Donghia Stefano.
12: Presente.
11: Che c'è da ridere?
9: Di Folchi Irene.
10: Presente.
11: Bellucci Federico.
12: Presente.
11: Come ha messo la sedia?
12: Ah, scusi.
11: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
14: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
16: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
17: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti.

0: My Stranger 1979, tratta dall'album Breakfast in America, fantastico album. Beh, insomma, diciamo, la sintesi di questa canzone è un inno, in pratica, la vita nomade, non lasciarsi imprigionare da relazioni o luoghi, mantenendo sempre viva la propria identità. Ma cosa più importante, come cantano i Supertramp, è lasciare sempre un buon ricordo a chi ha fatto un pezzettino, o un pezzone, dipende, di strada con noi. Insomma, un'impresa non semplicissima.
1: Un bel messaggio. Sì. Con il ricordo ha a che fare anche questo prodotto che ritorna sul mercato. È un prodotto molto particolare, parliamo del cioccolato militare fondente al 70%, originario delle forze armate. Insomma, chi ha fatto il militare se lo ricorda, perché anche durante il servizio di leva veniva offerto, veniva dato questa tavoletta di cioccolato, no? La carta argentata, e poi sopra questa carta marroncino chiaro, la scritta nera. Era esattamente così, io l'ho assaggiato quando ho fatto militare ai tempi. Ritorna sul mercato con quale obiettivo? Semplicemente farlo assaggiare?
0: No, farlo assaggiare, anche perché, diciamo, in realtà questa tavoletta di cioccolata non, per i militari non doveva avere, no, un buon sapore, perché serviva come scorta, quindi non un momento in cui tu ti gusti, no, il cioccolato in una pausa, come dire, gourmet, ma una vera e propria scorta, diciamo, di cibo che dovevi avere, che ti dava energia, no? Ti serviva, diciamo, era più una situazione, diciamo, di utilità. Adesso arriva in pratica nei supermercati il

0: servizio di leva te lo davano proprio, era una di quelle cose che potevi prendere ad esempio ogni mattina a colazione, così potevi prendere.
1: Ma era buono,
0: io me lo ricordo buono, non me lo ricordo, forse originariamente non doveva essere così gustoso, io me lo ricordo buono, fondente.
1: Certo. Allora, poi... è fondente al 70%, eh. Per esempio io adesso in frigo, perché io tengo il cioccolato in frigo perché non mi piace caldo, ho quello al 100%, quindi extra fondente.
0: No, io non ce la faccio a mangiare.
1: No, no, ma guarda che ce la fai, fidati.
0: Ma no,
1: ce la fai.
0: Troppo amaro.
1: So, amaro.
0: Però. Io oltre l'80% faccio un po' fatica.
1: Cioè, poi mi faccio i pasticciotti, però poi dopo mi prendo il cioccolatino quello extra fondente. Vabbè, dai, andremo a curiosare nei supermercati per vedere se troviamo questo cioccolato militare. C'è Gianna Nannini.
2: Sì.

0: purissimi, questa canzone di Gianna Nannini con Brunori, Sass Di Martino, meraviglioso errore, in attesa che torni a cantare il 19 di settembre a Berlino. Vabbè, insomma, canzone fantastica. Tra l'altro mi sono andata a leggere un po' tutta la storia, no? Di com'è nata la collaborazione, perché sai che Brunori Sass in un'intervista aveva detto, vabbè, io con chi vorrei collaborare, beh, insomma, per me il top sarebbe Gianna Nannini. Lei lo conosceva, aveva sentito quell'intervista, sono trovati, sono andati poi a registrare a Londra, lui si è messo al piano, lei si è innamorata subito, diciamo, di Brunori Sass, ed è nata questa canzone. Un po' più a lungo, non è stata così corta.
1: Però che canzone che gli ha scritto.
0: È bellissima.
1: Ragazzi. Quindi è ancora possibile scrivere canzoni meravigliose e cantarle anche in modo perfetto.
0: Mamma mia, ragazzi. Basta avere una cantante vera e un autore.
1: Vero. Vabbè, allora è difficile, sono due.
0: No, ce ne sono, ci sono loro e poi ci sono gli altri.
1: Certo.
0: Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie. E poi ancora deve partire la scuola. E attenzione, perché c'è già un problema.

0: mamma, i problemi arrivano veloci.
1: Ne parliamo tra poco qui a Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
4: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
12: Subaru.
13: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati da Danny Nardi. Un'esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta nel sud della Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto non identificato è esploso in un sottopassaggio interno dell'edificio della stazione. Due persone, una ragazza di 17 anni e un ragazzo di 18, hanno riportato lievi ferite da shock acustico. Raid russi, due morti a Kherson, feriti a Odessa. Kiev risponde, due vittime nella regione russa di Belgorod. La Germania intanto chiude il consolato russo a Bonn e un centro culturale a Berlino. Secondo Berlino c'è la Russia dietro i droni a Lipsia. Ormai è guerra ibrida. Secondo Mosca invece sono solo accuse assurde. Putin non tratto con i terroristi. Tragedia in montagna nel Comasco. Un escursionista residente ad Arcisate, Marcello Guglielmo, è stato trovato morto. Aveva 66 anni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri alle pendici del Monte Generoso, sul versante italiano. La richiesta di intervento è scattata intorno alle 16 nella zona di Orimento. L'uomo stava camminando insieme a 4 amici quando il gruppo ha deciso di dividersi e proseguire lungo sentieri differenti. L'uomo però non è tornato al punto concordato ed è risultato irraggiungibile fino al tragico epilogo. Incendio in un capannone a Olgiate Olona. I vigili del fuoco circoscrivono le fiamme. Sul luogo dell'incendio sono intervenute due autopompe e un'autobotte. Gli operatori hanno circoscritto il rogo impedendo che le fiamme si estendessero all'interno del fabbricato. Non ci sarebbero feriti, restano da chiarire le cause che hanno innescato l'incendio e l'entità dei danni all'interno del capannone. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Eccolo qua, Martin Garrix, YouTube Fireflies. 6 minuti dopo le 12 siete con Radio Number One e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, l'Italia delle nostre ragazze, degli europei di volley che incontrano la Svezia alle 19. Italia-Svezia ore 19. Mentre alle 16 ci sarà Serbia-Grecia.
1: Speriamo, insomma, speriamo che vada avanti, ma penso di sì, insomma, sono favorite.
0: Ragazzi, infatti la Svezia l'hanno già contratta nella fase a gironi, non mi pare che, insomma. Ho avuto grosse problematiche, non mi sembra.
1: Li hanno massacrati in termine tecnico.
0: Ecco, data via liscio. Allora, parliamo del caldo record, perché la scuola parte all'incirca, adesso dipende insomma dalle regioni, tra un paio di settimane, però insegnanti e genitori chiedono di posticipare, perché fa troppo caldo, l'inizio delle scuole.
1: Ci sono più situazioni, no, che vengono dal Sud Italia. In questo caso abbiamo in Sicilia una petizione dei genitori che, secondo me, anche giustamente dicono: ok, vogliamo ambienti scolastici dignitosi, adatti allo svolgimento delle lezioni, condizionatori, sistemi di climatizzazione adeguati in tutte le scuole. Non ci sono, loro dicono: in alternativa posticipiamo l'inizio della scuola, perché mandarli in classe con 40 gradi non è esattamente il massimo per questi ragazzi. Non hanno tutti i torti,
0: Allora, d'inverno abbiamo parlato spesso di quando le classi sono fredde, e allora in alcune zone d'Italia, per esempio, anche lì, no, si era lanciata qualche petizione per dire: ma facciamo rimanere questi ragazzi a casa, perché se non funziona il riscaldamento devono andare a scuola con il cappotto. Poi in alcune regioni d'Italia evidentemente fa troppo caldo, non c'è l'aria condizionata e quindi c'è il problema opposto. Ma investire in generale, dico così, insomma, per far star meglio gli studenti sulla scuola, no? Che così magari non si avrebbero questi problemi di troppo freddo e troppo caldo, e mandiamoli a casa e iniziamo dopo e finiamo prima.
1: Ma sai che interessa sempre poco? Cioè, quando il politico dice: ok, nel mio programma ci sono gli investimenti sulla scuola, io non vedo un ambiente.
0: E la sanità, ti sei scordato la sanità?
1: Allora, sanità siamo tutti abbastanza interessati, salvo poi dimenticarcelo quando votiamo. Ma sulla scuola, quella roba lì prende e non prende. Chissà perché il fatto di investire sulla scuola non viene vissuto invece come una vera e propria priorità. Non sono i soli i genitori della Sicilia, perché anche da Napoli arrivano altre richieste sostenute anche dai sindacati, tra l'altro, perché anche mi fa un pochettino caldo, no?
0: Sì, fa caldo, quindi diciamo questi ragazzi. Poi attenzione, no? Perché abbiamo discusso tantissimo sulla partenza posticipata della scuola o le troppe vacanze che si fanno in Italia. Qui abbiamo il problema contrario. Opposto. Quindi abbiamo il problema opposto, quindi dobbiamo rivedere il calendario, ma per altre motivazioni. Vediamo insomma che cosa ne uscirà fuori, soprattutto se queste petizioni avranno successo e l'appello.

0: Leopardo, Geronimo, la musica di Radio Number One, siete con gli Spacca Notizie, con Fabiana e Claudio. Stavamo parlando di questa petizione che è partita dalle regioni del sud, dalla Sicilia e dalla Campania, perché fa talmente tanto caldo. Del resto abbiamo visto, insomma, le temperature di questi ultimi giorni. Al sud siamo ampiamente ogni giorno sopra i 40-42 gradi, non c'è l'aria condizionata in moltissime scuole e quindi i genitori hanno detto: vabbè, si potrebbe anche posticipare l'inizio della scuola perché fa troppo caldo, e quindi come si fa a stare all'interno delle classi? Io dico che gli ospedali e le scuole dovrebbero essere le prime, no? Cose da mettere a posto in un paese.
1: Ma sì, allora loro chiedono in prima battuta il raffrescamento, condizionamento, insomma, sì, delle scuole, in alternativa a posticipare di qualche settimana. Questo è il motivo, insomma, della loro protesta.
0: Sentiamo.
2: Ma ragazzi, ma cosa state dicendo? La scuola a 40 gradi, ma chi se ne frega? Bisogna investire nelle guerre, il business è lì. Lì adesso ci saranno anche nuovi professori, come fare le guerre, la scuola, tutte queste cose qua, ragazzi. Continuiamo a pagare la sanità, ma sì, uno in meno, ma chi se ne frega?
0: Beh, insomma, un po' devo dire che la gente poi arriva a pensare queste cose, non ha torto.
3: Buongiorno, ma mi ricollego a quanto appena detto sul riscaldare, sulle temperature a scuola, o sì, caldo o freddo. Ma si rendono conto questi signori che siamo sempre andati a scuola col caldo, col freddo,
0: caldo,
3: e
0: però,
3: che forse adesso stiamo un pochino esagerando? Anche perché allora tutti quelli che lavorano d'inverno al freddo o d'estate sotto il sole, prendiamo quelli che fanno l'asfaltatura delle strade, cosa dovrebbero fare? Forse è ora che smettiamo di lamentarci e torniamo un po' a fare come si faceva una volta: si va a scuola, si lavora senza troppe storie.
0: Sì, vabbè, però una volta anche i maestri bacchettavano sulle mani, non è che adesso per forza di cose bisogna fare le stesse cose. Peraltro, per quel che riguarda i lavoratori che fanno lavori usuranti sotto il caldo, quasi tutte le regioni hanno adottato misure che proprio per via del caldo eccezionale sono state prolungate ed estese a tutela dei lavoratori che fanno questo tipo di, no, di mestieri,
1: sì,
0: no?
1: Allora sì, il nostro ascoltatore, cioè, non è l'unico che ha questo tipo di, no, di reazione quando, no, si propongono dei miglioramenti. Però secondo me non bisogna essere a priori contro le migliorie che la tecnologia ci offre. Del resto in casa nostra abbiamo il condizionatore, oppure andiamo in montagna, cerchiamo di sfuggire al caldo. Sì, perché invece i nostri figli non devono poter andare a scuola con un minimo, no, di temperatura accettabile?
0: Cioè, non, ma no, non, ma insomma, a me sembra dovuto, cioè è un punto di vista totalmente diverso, cioè non è andare a fare il militare, si va a scuola per imparare delle cose, quindi si deve stare anche in un ambiente, diciamo, normalmente confortevole, non so come dire. Quindi ci sta, insomma, che vengano investiti dei soldi in quella direzione. Ci torniamo tra poco, dai, su questo argomento.

0: classica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Allora, siamo partiti da questa richiesta di posticipare la scuola in alcune regioni del sud perché fa veramente caldo, moltissime classi non sono dotate di aria condizionata o banalmente anche di ventilatori, non lo so, soffitto, insomma qualcosa che possa rendere diciamo più facile la permanenza a scuola degli studenti. Mi pare di capire che c'è un po' di divisione, insomma, tra i nostri ascoltatori. C'è chi dice che, insomma, poi i ragazzi escono, no, come il nostro ascoltatore che ha detto che poi crescono come delle pippette, perché non credo che stare, morire di caldo a scuola aiuti a formare, come dire, la personalità, cioè personalmente. Sentiamo.
1: Comunque, ragazzi, se mettessero i condizionatori a soffitto dovrebbero far canalizzazioni e nessuna scuola è predisposta. Ci sono lavori edili e altre tipologie di lavori incredibili da farsi, oltre a centrali esterne, riflusso d'aria, cioè, non sono migliorie, sono nuove opere. E se fossero invece messe a pavimento sarebbero vandalizzati tutti, si siederebbero sopra, li aprirebbero, ci metterebbero dentro pacchetti di sigarette, preservativi, di tutto, sexy toys, cioè non avete idea veramente. Poi i ragazzi dovrebbero stare nel comfort, è vero, ma anche nel rispetto, e vi assicuro che non c'è.
0: No, questo è giusto, certo, sì, dovrebbero stare nel rispetto.
2: Boh, io ho capito, però ci sono anche vari tipi di scuole, cioè in prima e seconda, terza elementare mettono i sexy toys nei condizionatori, cioè adesso voglio dire, adesso cioè io
0: non penso, dite queste cose a Claudio che se no poi va a casa ma sbattimento.
2: No, ma io penso ai bambini delle elementari, ma io perché devo mettere un bambino delle elementari a 40 gradi ma perché?
0: Ma infatti, ma non è una punizione, è una scuola,
2: ma perché
0: è
2: una punizione, cioè... Ma poi cosa stiamo chiedendo? Stiamo chiedendo i water dorati, stiamo chiedendo l'aria condizionata normalmente. Esatto. ma perché uno deve soffrire?
0: No, ma c'è un po' di confusione secondo me tra la scuola, che non è una scuola militare, scuola dove si insegna, dove si danno gli strumenti per crescere il proprio livello culturale. Vabbè,
2: poi per carità, allora, chi si comporta male ovviamente
0: certo,
2: non va bene, ma sono discorsi anche un po' diversi, no?
0: No, ma per quello però ci sono le nuove regole, no? Perché adesso poi magari ci torneremo a stagione iniziata, no? Perché adesso si rischia di essere anche bocciati, di ripetere l'anno, quindi ci sono delle nuove misure. Va bene, dai, rimanete lì perché tra poco però cambiamo notizia.
2: Assolutamente.
3: Gli Spacca Notizie.
4: Tolle è arrivato al barlo.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio Sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
12: Tutta la musica che cerchi è

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
5: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
4: Scontata!
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
4: Super scontata!
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Agitare Coca-Cola, questo è il titolo del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, qui negli Spacca Notizie Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, tra le tante tendenze che ci sono state in quest'estate, lo sarà sempre di più, c'è, no, il turismo, segnatevelo, esperienziale. E tra queste cose, diciamo, un trend che si è registrato, al momento già delle prenotazioni, è questo di vedere i concerti all'alba. E si può inserire, diciamo, quando tu vai, no, in una località che può essere al mare, spesso insomma è al mare o in alte vette, quindi in montagna, magari prenoti una vacanza andando a guardare se in quel periodo in cui tu andrai ci sarà un concerto all'alba. Adesso sono strapieni di persone.
1: Beh, bene, forse anche questo per il caldo. Dopo ci colleghiamo.
0: Sì, per il caldo, per il caldo, per il caldo, però non per quello.
1: No, non solo per quello, anche perché è un'esperienza molto molto bella. Allora, qualche anno fa si sentiva qualche cosa, soprattutto in montagna, secondo me, dove anche c'è la passeggiata mattutina, quindi anche un po' più complicato. Ultimamente invece ho letto qua e là, insomma, sono venuto a contatto con parecchie proposte, soprattutto al mare, dove invece è assolutamente più facile, no? Ti svegli, vai in spiaggia e via. Bello, io non ci vedo allora, io non ci vedo nulla di male. Adesso non so se qualche nostro ascoltatore
0: ci
1: vede.
0: Ma no, perché dovrebbe qualcosa di male? C'è cioè, qualcuno che vede qualcosa di male in concerto all'alba, ha dei problemi, scusami.
1: Secondo me magnifico, no, è molto magnifico, bello, è un modo molto bello per vivere, no? Una spiaggia, uno scoglio, insomma.
0: No, ma non
1: diverso.
0: È quello, è proprio la combinazione tra le musiche, perché normalmente, diciamo, i concerti che vengono fatti all'alba, io ho visto in alcune località turistiche che ho sfiorato, diciamo così, proprio di passaggio, non mi coincidevano le date, sono spesso concerti anche di musica classica. E quindi combinano, diciamo, musica armoniose, la luce del sole naturale, questa, diciamo, il fatto di stare in mezzo alla natura, quindi è qualcosa di veramente bellissimo. Chi l'ha provato una volta e poi è ritornato a farlo, e come vi dicevo è tra come dire, le opzioni più prenotate al momento quando si vanno a fare dei viaggi, quindi tantissime persone nel proprio, chiamiamolo, pacchetto vacanza, adesso inseriscono spesso anche il concerto all'alba, perché chi l'ha fatto è rimasto estasiato e quindi lo ripete.
1: Certo, e poi può essere la situazione giusta per fare la classica proposta di matrimonio, ad esempio.
0: All'alba?
1: All'alba, ti metti lì all'alba, a un certo punto ti inginocchi davanti a tutti. No, non è una buona idea.
0: Se non hai il menisco lesionato lo puoi fare.
1: Ma non è vero, ma cosa? Sei in spiaggia, quello ti metti lì
0: in ginocchio.
1: Crea molto atmosfera, sì, è vero. Momento per una dichiarazione forte, pensateci voi che dovete dichiararvi.
0: Guardate, no, che comunque questa, poi magari ne parliamo dopo, è stata comunque l'estate dei musei al tramonto e dei concerti all'alba, e un po' assolutamente che fare con il caldo torrido che ci sta rovinando la vita. Dai, ci torniamo tra poco.

0: un altro che non scherza, con le tute super attillate per far vedere i muscoli, anche perché insomma ci ha lavorato tantissimo sul corpo Benson Boone, quindi lo mette in mostra, no?
1: Beh, finché sono i muscoli, no, perché se la tuta attillata per far vedere, ho avuto un attimo.
0: No, beh, insomma, vabbè, dai, adesso, cioè, voglio dire, si può fare, no? Si può fare, si può fare. Allora, a proposito, rimanete con noi, perché tra poco vi parliamo di uno che, insomma, era stato, ha avuto una grandissima carriera calcistica, stiamo parlando di David Beckham, poi ad un certo punto è diventato modello, no? Ti ricordi che aveva fatto la pubblicità per Giorgio Armani degli slip, in cui poi lui molti anni dopo ha dichiarato di aver imbottito, non di sua iniziativa, insomma, quegli slip che avevano fatto fermare un sacco di persone in macchina davanti ai suoi cartelloni pubblicitari.
1: Quindi vuoi dire che non era tutta roba sua?
0: No, ma l'ha dichiarato,
1: attenzione.
0: Molti anni dopo però David Beckham aveva detto che insomma sì, che lo slip era stato lì un po' gonfiato con del cotone, vabbè, ma si usa, no? Sono quelle cose nei set fotografici.
1: Ma che cosa ha a che fare, insomma, questo dettaglio sulla mutanda di David Beckham sulla notizia che
0: ce l'ha, perché allora guarda, non voglio anticipare, perché David Beckham, per chi non lo sapesse, è un uomo molto casalingo, no? Tra l'altro lui non solo ama cucinare, mettere a posto la sua enorme casa, ma coltiva, ha un orto di cui si occupa personalmente. Ha fatto un video che è diventato molto virale perché ha raccolto il suo orto, gli ha dato le zucche che cominciano insomma, e alcune, soprattutto una, aveva una forma un po' strana.
1: Eccolo lì il collegamento,
0: eccolo
1: magico.
0: Lì. Va bene, capito? Lui l'ha fatta, la tirata su, l'ha fatta vedere a Vittoria. Si sono messi a ridere, capito?
1: Bravo lui.
0: Dai, ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Trina and the Waves, protagonista del nostro appuntamento, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, mentre il figlio è bersagliato, tra l'altro non si parla più con il papà e neanche con la mamma, il primo figlio mi sembra, come si chiama, Brooklyn, non mi ricordo, e cucina con l'acqua di mare, quindi è preso un po' di mira. David Beckham la sa più lunga perché è bravissimo in cucina, cucina piatti veramente molto molto buoni, e ha insieme alla moglie, insieme a tutta la famiglia, questa tenuta enorme, è diventata un'importante azienda agricola nel Cotswolds in Inghilterra, e praticamente hanno un orto, insomma un po' riduttivo chiamarlo orto, con una varietà di ortaggi di produzione propria.
1: Assolutamente, e ovviamente poi loro non hanno perso la voglia di scherzare, no? Ovviamente.
0: No.
1: E nel momento in cui hanno raccolto le zucche si sono concentrati su qualche zucca, aveva una forma un pochettino particolare. Avete presente quelle zucche, non quelle rotonde, tipo la Delica?
0: Sì, quelle che hanno la parte lunga.
1: Ma quelle che hanno la parte lunga.
0: Che poi si attorciglia un po'.
1: E potete immaginare, no? L'ironia di questo video. Lui è molto figo anche nell'orto, devo dire.
0: Sì, lui, guarda, gli metti, cioè, anche quando raccoglie il cipollotto, cioè non c'è. C'è proprio. Poi tra l'altro è proprio uno di quei classici uomini che più, cioè quando era giovane era carino, no?
1: Sì.
0: Però più invecchia e migliora. Cioè, è una cosa incredibile, è vero. Vabbè.
1: Lui migliora, lei è sempre, anche lei è abbastanza uguale, rispetto ad un tempo. Insomma, lei ironizza un po' su questa zucca. Non ne ho mai viste
0: una. Cipolla.
1: Sì, una di quella forma. Quanto è grosso, quanto è lungo, quanto è. Vabbè, lui sorride, insomma. Bravi.
0: No,
1: bravo lui, che ha anche questa grande. In effetti, quando uno ha tutto nella vita, ha tutto, sei bello, sei ricco, c'hai veramente tutto, probabilmente ritrovi, no? Il gusto della vita anche in queste cose qua.
0: Ti dirò. Sì, è vero, però poi nel suo caso, insomma, si è costruito da solo, ovviamente poi è diventato miliardario e diciamo che ha investito bene i suoi soldi. Tra l'altro, in questa azienda agricola ci sono appunto orti, c'è il pollaio, anche un piccolo apiario dove pare che Beckham trascorra le sue giornate. Cioè, uno dice, cosa farà David Beckham quando c'ha un attimo di buco nella sua giornata? Lui va in mezzo alle api.
1: Ma da solo?
0: Beh, sì, immagino.
1: Che lo sa, chiedo, come fai a saperlo tu che vada solo?
0: Vabbè, ma dai, sì, si vede, si capisce.
1: Ma da che cosa si capisce?
0: Ma si capisce, si vede.
1: Cioè, quindi mi vuoi dire ricco, bello e anche fedelissimo a sua moglie? Mi vuoi dire che
0: questo? Vabbè, ha avuto sicuramente qualche incidente di percorso, però no, lui è innamoratissimo di Victoria.
1: Insomma, sì.
0: Fa delle dichiarazioni sui social bellissime. Sì, mi fido.

0: Eccola qua, Annalisa, sinceramente noi ce ne andiamo con grande sincerità, anche perché tra poco in arrivo c'è One Match e quindi niente, dai, andiamo,
1: E torniamo.
0: E torniamo.
1: Domani però, no, no, no, nel pomeriggio. Sì,
0: no, nel pomeriggio, no, adesso non esageriamo, cioè voglio dire, andiamo e torniamo con gli Spaccanotizie su Radio Number One con Fabiana e Clau domani mattina alle 10.
1: Con grande sincerità, anche domani.
0: Sinceramente. Dai. A domani.
2: Gli Spaccanotizie, solo su Radio Number One. Gli Spaccanotizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pochi secondi all'una, subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora una notte di guerra tra Stati Uniti e Iran, ma lo scambio bellico è anche una battaglia di comunicati e proclami, giallo sulla sorte di due petroliere colpite nello stretto di Hormuz. Daniela Ubaldi.
3: Le forze iraniane rivendicano attacchi contro obiettivi militari statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, in Kuwait, in Bahrain, in Giordania, nel Kurdistan iracheno. Anzi, è proprio un comunicato dei Pasdaran a rendere noto che due petroliere che navigavano nello stretto di Hormuz lungo rotte non autorizzate dall'Iran sono finite su mine e sono in fiamme. A parlare di petroliere battenti bandiere iraniane colpite nelle stesse ore anche il comando centrale degli Stati Uniti, che comunica di aver centrato un centinaio di target militari. Tra questi siti di difesa aerea, sistemi radar, asset marittimi e aree dedicate alla comunicazione. E mentre la compagnia nazionale saudita denuncia un attacco alla sua petroliera con due marinai morti lo scorso 31 agosto, Teheran conta 11 vittime civili negli ultimi raid USA che avrebbero centrato anche una festa di nozze. 5 morti, tra cui un bambino, e 50 feriti. Le guardie rivoluzionarie iraniane, che contano 4 militari uccisi a Kermanshah, parlano di rappresaglia nel rivendicare il massiccio attacco sulla base statunitense di Ali al-Salem in Kuwait.
2: E di 8 morti, tra cui un minorenne, il bilancio dell'attacco russo avvenuto nella notte a Odessa. Intanto restano tesi i rapporti tra Europa e Russia. Ieri Berlino ha accusato Mosca di essere responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. La Germania cerca l'escalation, le accuse sui fatti di Lipsia sono infondate, replica il Cremlino. E il ministro degli esteri, Tajani, invita a mantenere alta la guardia per i possibili condizionamenti russi nelle elezioni dei paesi europei.
4: Escludo anche che possano esserci tentativi da parte della Federazione Russa di interferire nella vita democratica dei paesi dell'Unione Europea. Bisogna vigilare, bisogna impedire che ci siano queste azioni da parte di un paese con il quale noi non siamo in guerra.
2: Epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Al 31 agosto si contano 3.000 morti su oltre 6.100 casi confermati. Secondo le autorità di Kinshasa, il tracciamento dei contatti è in corso e ha raggiunto l'88%, al di sopra della soglia operativa dell'85%. Il tasso di letalità si stima attualmente al 48,6. In arrivo sull'Italia l'ennesima ondata di calore che porterà temperature con valori massimi fino a 8 gradi sopra la media. Da venerdì 4 a mercoledì 9 settembre le temperature saranno in costante aumento a Roma e Milano, attesi picchi di 35-36 gradi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
8: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e da lui o non è lui? È lui, certo che lui, quasi sposato.
9: Continuiamo a ribadire questa cosa. Comunque certo. Sono Andrea Brum Brum Ferrari. Buon pomeriggio.
10: Beh,
9: anche
10: sposato,
9: da parte mia.
10: Non è che adesso manca pochi giorni.
9: Io virerei, guarda, un po' l'argomento sul tema di oggi, perché è fortissimo. Parleremo ancora di rientri, perché questa è quasi per tutti la settimana di rientri. E quando si rientra al lavoro dopo un periodo di vacanza, che succede?
0: Che
9: lo
0: succede?
9: Diciamo tra poco, lo diciamo tra
0: che
9: poco.
0: Uno è stanco, che sì, uno sì. Si imbosca, sì. Che fa vedere le fotografie delle vacanze.
9: Ah!
0: Vabbè, qualcosa del genere. Lo scopriamo tra pochissimo, quindi possiamo cominciare, Andrea?
9: Cominciamo subito!
0: Vamos, c'è One Match!
8: One Match! E tu, da che parte stai? Yeah!

0: diciamo che è di fatto la questione più ricorrente quando si torna al lavoro dopo le vacanze. Avete presente quando tornate al lavoro e tutti vogliono sapere come sono andate le tue vacanze e tu non hai assolutamente intenzione di raccontare i fatti tuoi? Oppure magari siete dall'altra parte, avete
1: piacere.
0: Ma un
1: minimo, scusa, cioè, come sono andate le vacanze? Uno racconta, dice... poi racconta un po' di più, poi racconta un po' di più, poi t'ammorba, però vabbè, questi sono dettagli.
0: Ma infatti c'è a chi piace invece raccontare, condividere con gli altri le belle cose viste e vissute durante l'estate. E da che parte state? Perché alla domanda come sono andate le vacanze, voi che cosa fate? Rispondete tutto bene, grazie, stop. Oppure partite in quarta, dite tutto perché siete dei gran chiacchieroni.
1: Quindi oggi il contender è questo: quando si parla delle vacanze, raccontate oppure nulla, zero, cazzi miei, finisce qui. Facciamo una bella cosa, ci schieriamo, vediamo, sono curioso di sapere tu da che parte stai, in realtà lo so, ma vediamo.

0: necessaria, no? Per l'educazione si risponde, ma non è che serve una conferenza stampa per spiegare tutta l'estate che hai vissuto. Ti si chiede come sono andate le vacanze, una volta che dici dove sei stato, unito a tutto bene, siamo a posto così, no?
1: Che bello, che poi è bella spiegazione.
0: No, è veramente un classico, perché se anche iniziassi a raccontare, dopo un secondo vedi gli interlocutori che si annoiano, guardano altrove, fanno finta di ascoltarti, quindi agli altri in effetti che cosa può interessare di cosa ho mangiato il pranzo dal 14 agosto? Cioè devo pure mostrare le foto?
1: Sì!
0: Ma io me le tengo per me, oppure magari ho già fatto un post sui social, tanto le persone con cui sto parlando in quel momento che mi chiedono sono sui social e mi seguono, ho fatto dei post, le guardano lì, ma perché devo tirarle fuori?
1: Ma che eremita, sei un eremita! Vabbè, ti rispondo per le rime e andiamo subito in quest'altro angoletto.
2: All'angolo di sinistra, calmo come una moca dimenticata sul fuoco, elegante come le ciabatte con i calzini, fresco come l'aria del Fon, lo zio Francesco Nasti.
1: Ebbene, signori della corte, è vero? È bello raccontare le proprie vacanze, cercare almeno di dare delle informazioni. Sei stato lì, ma cosa hai mangiato di particolare? Così quando magari uno pensa ci vado anch'io, tronano tra due, sa che deve andare in quel posto a mangiare quella cosa, ti viene la curiosità. Com'era il mare? Era un po' più pulito di quell'altro posto lì? La passeggiata? Ah, ma sei stato in montagna? C'era l'alce, hai visto Stambecca, hai visto i capriola,
0: visto
1: i purcello di montagna.
0: Ma se torno al lavoro, voglio lavorare, non mi interessa quello che hai da raccontare. Ma non è vero. Come no?
1: Un po' ti interessa, dai, che ci piace farci un po' i fatti degli altri. Allora,
0: se c'è un po' di gossip dietro, sì, ma per sapere, ho visto la montagna, ho visto la spiaggia.
1: E chiedi a Pat Romano come sono andate le vacanze? Hai rimorchiato subito la prima cosa, te la deve raccontare, no? È divertente.
0: In quel caso ti do ragione, perché qui si intende anche un po' quello che è il personaggio, e quindi dipende proprio a chi lo chiedi. Bene, la domanda allora è semplicissima: come rispondete alla domanda come sono andate le vacanze quando tornate al lavoro? Raccontate tutto oppure silenzio stampa, o comunque un minimo di cortesia e basta. 393 444 04.

0: quella di oggi. Vediamo oggi però da che parte sta.
1: Vediamo, tu sei un paraculo però, perché noi sentendoli prima, sapendo, quando lei vota per te dà sempre un senso, quando invece vota per me, ma il già, senso non ce l'ha. Vabbè.
0: Non pensavo te ne fossi accorto.
1: No, figurati, no. Ascoltiamo.
2: Buongiorno bambini, eccomi qua un'altra volta. Zionasti, mi dispiace, ma io sono della parte di Andrea Brumbrum Ferrari, a me è quello che fanno gli altri, non me ne frega niente. Non sono curiosa, non faccio tante domande. E poi quando mi chiedono come andate le tue vacanze, io dico bene, grazie. Non entro nei dettagli. Che
1: ne
2: frega. Cioè, Andrea, auguri ancora per il matrimonio.
1: Auguri Andrea!
2: Ciao, buona giornata.
1: Siamo avanti così, divorzia prima di sposarsi, ve lo dico. Comunque non è vero, io non ci credo che lei brasiliana tenga un sangue caliente, no? Senti, Rio de Janeiro, Copacabana, sì. Fortaleza, sento la playa, no? E non racconta niente. Ma cazzi miei, ma non ci credo. Va bene che sta in Svizzera, perché è vero, brasiliana trapiantata in Svizzera. Però non ci credo.
0: Ma secondo me invece, come detto, ha ragione. Quindi non è che uno torna da un'esplorazione su Marte, allora vuoi sapere cosa c'è su Marte, dato che è una cosa che tutti si chiedono da una vita, no? Allora ha senso. Però se sei stato semplicemente al mare, il mare è sempre quello lì.
1: Il mare è sempre più blu. Certo. Ma per favore, ci sono i dettagli, poi c'è le storielle, c'è il gossip. Non vuoi raccontare un po' di gossip sulla playa? La libidine è lì, scusa.
0: È l'unica cosa che forse potrebbe interessarmi. Intanto andiamo avanti con la nostra musica. C'è Ariana Grande qui su Radio.

0: Yes and Ariana Grande su Radio Number One. Sono arrivati un sacco di messaggi per questo match che riguarda le vacanze. Le vacanze e le rientro al lavoro. Sono questi un po' i giorni per tutti in cui si rientra al lavoro, e quando vi chiedono come sono andate le vacanze, io per esempio preferisco, io Andrea Ferrari preferisco rispondere in maniera, non dico secca o scortese, semplicemente sì, tutto bene, sono stato qua, ho fatto questo velocemente, in pochi secondi ho chiuso tutto, perché dovrei raccontare come fa lo zio tutti i fatti miei?
1: Omertoso che non sei, no, altro, non sei un uomo di omertà, invece raccontare, se raccontare, dare un po' di dettagli, sbragare, bello che la gente scappa da te perché inizia a diventare quel prolisso che dà fastidio, ma è bello raccontare le proprie vacanze, niente da fare, niente,
0: no,
1: che
0: ma
1: non,
0: no,
1: ti tira,
0: uno si annoia
1: sta cosa.
0: Subito, a meno che sia successa proprio quella cosa clamorosa. Round di messaggi. Luigi dice: buongiorno, io sto dalla parte di Andrea, vedi, perentorio, un messaggio breve. Come rispondo io?
1: Circonciso, farò andare.
0: Come rispondo io quando mi chiedono?
1: Guarda questo invece. Federico
0: dice: ciao ragazzi, che problema c'è nel raccontare come sono andate le vacanze? Io sono andato qualche giorno in montagna, poi sono andato a Londra. Esperienze che consiglio a tutti. Federico scrive così, non è stato particolarmente prolisso. Questa
1: no,
0: è una
1: vabbè, non è
0: che
1: può scriverlo adesso in un messaggio, che adesso si fa la prosopopea delle vacanze in un messaggino.
0: E
1: può.
0: Invece sì, vorremmo sapere anche un po' di più delle vostre vacanze. Quindi se avete piacere a farlo, qualche messaggino vocale, massimo però 30 secondi e non di più. Al 393-444-0444 il match continua.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
1: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
0: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

0: Carabini tattici nucleari con sorry, scusa, lo siento.
1: Sì, lo siento, nel senso che mi scuso, non so per cosa era. No, di nulla.
0: Ma
1: di nulla.
0: Scusati, che tu. È meglio che ti scusi.
1: A prescindere,
0: tu devi scusarti, in generale.
1: Guarda, zio, sono arrivati tanti messaggi per il match di oggi, One Match di mercoledì 2 settembre. C'è un messaggio in particolare da parte di un attore. Di un attore che ha iniziato a, come dire,
0: ad ascoltare Radio Number One, ad ascoltare soprattutto One Match e a partecipare.
1: Sì,
0: ma possiamo... noi l'abbiamo un po', come dire, associato a un attore internazionale.
1: Sì, un attore internazionale, si chiama Austin Powers e quindi potrebbe anche essere il nuovo Austin Powers, perché no?
0: Esatto. Allora, lui è Antonio Di Parma, l'Austin Power de Noartri. Sentiamo un po' il suo messaggio.
2: Ciao mitici ragazzi, sono Antonio Di Parma. Innanzitutto volevo ringraziarvi per avermi accolto, diciamo, in pompa magna nella famiglia degli ascoltatori di One Match.
0: Benvenuto.
2: Io da bravo chiacchierone, insomma, racconto tutto nei minimi dettagli, ecco, cosa ho fatto, cosa ho mangiato, dove sono andato, chi ho incontrato, eccetera eccetera. Io sono così, tra l'altro io sono un attore, per cui ecco, insomma, il parlare è il mio lavoro,
1: sì.
2: Per cui mi schiero dalla parte di Francesco, lo zio Nasti.
0: No,
2: mi spiace per Andrea. Un abbraccio ad entrambi, una buona giornata ragazzi, da Antonio a voi, a tutta Number One, gli ascoltatori Radio Number One.
0: Dove sei, bravo, un applauso al nostro attore in erba.
1: Ha fatto anche il promo, però io dico, anche il nostro lavoro di per sé è parlare tanto, no? Lo facciamo già per lavoro.
0: Ah, tu dici, ma non si dovrebbe esagerare.
1: Usiamo i vocaboli, usiamoli quando
0: ma,
1: serve.
0: Ma no, raccontateci le vostre vacanze, anzi, no. Anche nei messaggi, vai, è bello così. Come siamo messi come match? Come ma, tu che stai tenendo i conti?
1: Allora, vediamo un attimo, perfetta parità, strano, non succede mai.
0: Cane.
1: Quindi,
0: anche oggi.
1: Scatenatevi perché c'è ancora un bel po' di tempo, c'è ancora metà puntata, andiamo avanti fino alle 14. Non solo noi, c'è anche la musica di Radio Number One, One Republic.

0: Republic su Radio Numero 1 e lo sapevo che lo zio interveniva.
1: Ma no, perché veniva sta cosa romantica, no? Vabbè.
0: Quando vi chiedono come sono andate le vacanze e rientrate al lavoro, no? I colleghi vogliono sapere spesso tutto quello che hai fatto, l'impossibile. Come vi comportate?
1: Hai limonato?
0: Capito, se anche fosse, sono fatti miei.
1: Ma invece no, è bello raccontare, scerare la propria vita.
0: Scerare?
1: Scerare.
0: Bello questo.
1: Scusa, tu che sei giovane si dice così, no?
0: Beh,
1: scerare,
0: sì,
1: mettere in comune.
0: Tu share.
1: Bene, messaggi.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Io sono con te, Andrea.
0: Grazie.
2: Anch'io dico tutto bene, basta.
0: Bene.
2: Fine. Invece mia moglie di un poliziotto addirittura fa vedere le foto,
1: brava,
2: riassunti, eccetera. Le mie vacanze, nostre vacanze, a giugno una settimana a Elia di fronte a Atene, una bellissima isola, stupenda e meravigliosa, la straconsiglio, per niente turistica, ma si mangia divinamente, posti meravigliosi, mare straordinario, da andarci assolutamente con la Carli, l'agenzia di Castelnuovo del Garda, specializzata solo e esclusivamente in isole greche con titolari in loco italiani.
1: Un'amica,
2: certo. E adesso andiamo a Rodi, la settimana prossima. Continuiamo il nostro tour delle isole greche.
1: Ha raccontato tutto, però.
2: E vogliamo vederle tutte dalla prima all'ultima.
0: Bravo. Capito. Si ciao, schiera ragazzi. Con me. Ciao.
1: Sì, si schiera con te, però racconta tutto.
0: Ha preferito raccontarlo a noi che siamo di famiglia rispetto ai suoi colleghi, capito?
1: Ah, sì. Ma secondo me è un voto che non è tanto sincero, te lo dico perché. No, non dico niente. Sai chi faceva così?
0: Chi?
1: Uno che fa. Allora, ragazzi, è tutto a posto, posso andare. Chi è che ha parlato con me? Cos'è che hai detto? Il Cobba Cino, il Cino. Cino l'ho preso che era in saldo. Adesso no, devo andare. Scusami, vado via Ferrari, vado via.
0: Guarda, all'inizio pensavo
1: hai chiamato,
0: che fosse...
1: scusate, no, ragazzi, hai chiamato Ferrari.
0: Non ho chiamato nessuno. All'inizio pensavo che fosse Matteo Salvini, invece non c'entrava niente. Ho capito solo successivamente che era il buon Moratti.
1: Beh, presidente, ragazzi, ho preso record e devo andare. Scusate, devo andare. A proposito, no, perché stavo dicendo una cosa.
0: Somiglia anche a qualcun altro. Però detto questo, sai invece chi si schiera sicuramente dalla mia di parte tra i personaggi famosi? A chi è che riesce particolarmente bene? Carlo Conti sarebbe dalla mia.
1: Ecco, bravo, lui ha il dono della sintesi che ti fa venire l'ansia.
0: Sono andate bene le vacanze, veloci, dai, andiamo. E poi torna
1: messaggiate, un sacco di messaggi stanno arrivando. Bene, continuate a scriverne, perché vogliamo sapere se siete quelli che raccontano le vacanze, oppure quelli che si fanno i fatti loro. Tutto bene, ciao, sì, ne parliamo poi.
0: Sta prendendo molto bene questo.
1: Bene.

0: Peggy Gou è tornato con Human su
1: Trancanti,
0: Zionasti qui su Radio Number One. Però è arrivato in realtà un messaggio per te. Hai provato a mettere un po' di zizzania e mettere un po' di confusione tra gli ascoltatori?
2: No, mai.
0: No, no, senti qui.
3: No, zio, non mi provare a tirare da tua parte, Non ci sta a provare. Io ho risposto alla vostra domanda dicendovi quello che facevo di vacanza e come la pensavo. È una cosa completamente diversa, quindi il voto è assolutamente per Brum Brum. Ciao ciao.
2: Che precisione, che precisetti che siete voi omertosi. Vabbè, tenetevi le vostre vacanze per voi, però poi non chiedete consigli, ballo, dove si mangia, cosa si mangia.
0: Guarda, tra poco avrò altre cose da dire per supportare la mia tesi. Ribadiamo la domanda per il momento. La domanda è: quando tornate al lavoro dopo le ferie e vi chiedono come sono andate le vacanze, rispondete tutto bene, grazie, stop, come faccio io, oppure partite in quarta e raccontatela qualsiasi? 393 444 0444.
4: One Man. E tu, da che parte stai?
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
10: Donghia Stefano.
13: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ho messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Così cosa fai?
2: Dimmi cosa fai, Una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca,
3: Caro Beppe, me ne sto tranquillo a casa mia senza proferire verbo, perché io le parole le uso solamente quando si tratta di andare in diretta, peraltro con te, quindi dovresti anche essere contento di tutto ciò.
1: Ma no, che poi non è proprio così, è vero, Andrea Brumbrum Ferrari è riservato.
3: Ma no, ma sul lavoro,
1: è riservato,
3: ragazzi,
1: è riservato,
3: ma...
1: anche, per esempio, delle tue vacanze non ci hai raccontato tantissimo, è vero.
3: Beh, non è che abbia fatto chissà che cosa. Quasi niente.
1: Sì, sì.
3: Comunque, volevo dirti che a proposito delle mie vacanze, tutto bene, grazie. Tutto
1: cioè,
3: a posto.
1: Capito? Sì, tu lo incontri in ascensore, invece di parlare per 5 piani delle vacanze, finisce lì e poi imbarazzi. Invece no, niente, si racconta le cose. Vabbè.
3: Andiamo ai messaggi che sono più importanti, quelli dei nostri ascoltatori che sono arrivati, vai.
4: E anche oggi sono dalla parte di Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Ma non si
4: mi spiace, ma no. Ho imparato proprio che le mie cose sono mie e non le racconto proprio. Quindi ripeto, rispondo dicendo allora. Tutto bene, anzi benissimo, sono divertita, grazie. Così. Non chiedo neanche come vanno le vacanze degli altri.
1: Ma pure!
4: Non me ne può fregare di meno.
3: Oh, brava Wendy.
1: Ok, ci siamo a questo punto. Frega niente.
3: Allora facciamo finta che io chiedo a uno come te com'è andata. E poi mi mostri un tramonto. Me ne mostri un altro. Mi mostri il tuo costume, che bello al mare in spiaggia. Cosa hai mangiato? Che telomare avevi, insomma, hai portato con te al mare. Vabbè, ma sei stato al mare. Basta quello, tutte cose.
1: Ma sarebbe normale. Ma tu l'avevi visto il mio telo? È telomaro con la bandiera greca. Guarda che fighissimo. Ti posso raccontare? L'ho preso in un mercatino, tanto delicato, delicatissimo, molto molto bello.
3: Avessi...
1: L'ho pagato
3: basta,
1: poco.
3: Basta. So che ce l'avessi dell'Inter. Mi fa anche.
1: Vedi che mi hai dato un'idea, mi hai dato. Voi raccontate le vostre vacanze oppure ve le tenete tutte per voi? Dai, ancora qualche minuto per votare. Intanto c'è Priceless.

0: What About Us, Pink su Radio Number One. Allora, che cosa ne sarà di noi? Che ne sarà?
1: Signori della corte, vero? C'è qualcosa che voglio dire? Assolutamente, perché questa puntata non è valida.
0: Perché?
1: Non è valida.
0: Ma perché?
1: Non è valida.
0: Cosa è successo, scusa?
1: Si sono impallati i messaggi. È vero, sono rimasti talmente tanti messaggi da dover ancora ascoltare e leggere che non possiamo dire di averli ascoltati tutti, allora, e quindi dare una votazione meritevole e giusta.
0: Possiamo essere sinceri fino in fondo?
1: Sono
0: arrivati talmente tanti che molti si sono bloccati, va bene. Contando quelli che si sono bloccati, anche se questi messaggi fossero stati tutti per lo Zionasti, non avrebbe compiuto la remontata.
1: Ma non è vero, io non ci guardo, non ci voglio credere, non è vero.
2: No. Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: sarebbe Andrea Brumbrum Ferrari se fosse stato regolare la votazione e il puntatone, invece non lo è stato.
0: È stato tutto regolare perché, come detto, ecco, non è che io dico delle fandonie, no? Sono tutte cose giuste quelle che dico, no?
1: C'è Pinocchio, vieni da Collodi, dai, per favore.
0: Assumo la responsabilità di quello che dico, caro zio, e ho vinto la sfida di oggi, 2 settembre, sono molto molto contento di questo, quindi bravi che non vi lasciate sfuggire le vostre cose personali. Poi il social è un altro mondo, eh? Poi magari ne parleremo anche dei social. Qui si parla del rientro al lavoro, del vis-à-vis, del face to face, per raccontare le cose che riguardano le vacanze.
1: Va bene, per oggi è andata così, adesso tocca a Stefano Federici, è vero?
3: Buon pomeriggio.
1: Com'è andata la vacanza?
3: Benissimo, benissimo, adesso mi sto concentrando sul matrimonio del Brumbrum.
0: Questa storia!
3: La tensione aumenta, soprattutto nei suoi occhi, è un po' il nostro cucciolone.
0: Ma vedi che anche lì mi chiedono come sta andando, io bene, grazie.
3: Persino mia zia che saluto ha detto, salutami Andrea Brumbrum Ferrari, dille che le sono vicino.
0: Ma lasciamo perdere, no, grazie alla zia, anzi grazie anche allo zio Nasti, che ritroviamo domani dalle 13.
1: Esatto, per un'altra puntata di One Match. Adesso invece c'è il PN1 con il buon Federici, a domani,
0: ciao.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
12: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
11: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
13: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

0: Number One alle 14 in punto, tra pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Un secondo allarme bomba è scattato questa mattina nella stazione ferroviaria di Augusta in Germania, dove solo poche ore prima l'esplosione di un ordigno aveva ferito due giovani di 17 e 18 anni. Il servizio ferroviario è stato completamente sospeso e l'area isolata, ma gli artificieri non avrebbero individuato altri esplosivi. Gli inquirenti indagano su un possibile collegamento con la criminalità organizzata. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo, del 42enne che era stato arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne che era entrata nel negozio dove lavorava. Lo si apprende in ambienti giudiziari. Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, è stato aggredito nel carcere romano di Rebibbia. Subito soccorso e visitato, non è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia penitenziaria. L'episodio è ora oggetto di un'indagine. Nessuna persona coinvolta nella frana che si è staccata dal Monviso ieri sera, lo ha comunicato il soccorso alpino al termine delle verifiche condotte questa mattina nell'area interessata dal distacco nei pressi del rifugio Quintino Sella sul versante piemontese. Accoltellato più volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente per poi accompagnarla in ospedale e darsi alla fuga in una località sul litorale romano portando con sé il ragazzo. L'uomo, si tratta di un 47enne, è stato fermato dalla polizia dopo 7 ore di ricerche ed è ora accusato di tentato femminicidio. Calcio Coppa Italia, 16esimi di finale, avanti Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi in campo alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Europei femminili di volley, spazio ai quarti di finale, alle 19 torna in campo l'Italia di Julio Velasco contro la Svezia, già battuta 3-0 nella fase a gironi. Tennis, US Open, Lorenzo Musetti supera in 3-7 il britannico Ferri e accede al secondo turno dove affronterà l'australiano Sweeney. Oggi torna in campo Berrettini contro Navone, mentre Passaro riparte dal quarto set con l'olandese De Jong. L'azzurro è avanti 2-7-1 nel torneo femminile derby azzurro tra Paolini e Stefanin. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, partiamo dalla sigla.

0: pezzi dell'estate con questa nuova canzone che potrebbe diventare uno dei pezzi dell'autunno 2026. Sono le 14:07, buon pomeriggio, se ci siete, dite oh, ci siete, sì.
1: Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno Damiano, presente, ciao, finalmente ciao. Riesco a messaggiarti.
0: Finalmente ci ribecchiamo.
1: Bentornato a te e a tutti gli ascoltatori del PN1.
0: Grazie, ciao. Grazie, gentilissimo.
2: Stefano, buongiorno.
0: Eccomi presente.
2: Siamo tutto a posto?
0: A posto,
2: io
0: lei?
2: Sono presente. Come tutte le volte ti faccio un bel...
0: Grande, grande Giuliano. Un abbraccio a te e a tutti i lavoratori del pomeriggio.
3: Ciao Arturo, ci tenevo Arturo. A salutare te, tutti quelli che vi conoscono. Sono Rodolfo, il cuccatore dei sette monti.
0: Lo sappiamo,
3: già
0: monti.
3: Che ci sono, saluto anche tutte le donne che ho cuccato nel corso dei miei giorni.
0: Quante sono?
3: Latino che sono.

0: Triste. Stefano, il mister, ti ascolto anche un po' in ritardo oggi, ma ero impegnato col lavoro. Un abbraccio, ma sempre sintonizzato su Radio Number One.
1: Grazie, buon mister. PN1. Grazie, ciao, mille. Stefano. Buon lavoro a te e a tutti i mister d'Italia che sono all'ascolto di Radio Number One in questo momento. Vi piacciono più le bionde o le more, amici e amiche del PN1? Più le bionde o più le more? E soprattutto, quali sono i dettagli che attirano gli uomini? Quelli che... sono i dettagli che proprio ti fanno dire quella ragazza lì è bellissima. Ce ne sono 6 secondo le app, ed ecco cosa dicono questi dati sulle app. Innanzitutto vi dico che a quanto pare le donne con i capelli scuri hanno incassato il 40% delle preferenze e hanno superato le bionde ferme giustamente al 15% in questi 6 dettagli. Quindi il sorriso rappresenta il primo biglietto da visita ed è fondamentale per il 60% degli uomini. Sorriso devono averlo le bionde, ma anche le more. Poi le donne con i capelli scuri, come ho detto 30 secondi fa, hanno incassato il 40% delle preferenze, hanno superato le bionde al 15%, gli occhi castani hanno battuto il mito delle iridi chiare, attirando così il maggior numero di messaggi. Poi la statura è importante, la statura media tra 1,60 e 1,68 evita agli uomini il timore del confronto in altezza. E poi hanno guardato soprattutto la pulizia delle mani, quindi mani pulite, ma non solo, corporatura bilanciata. A quanto pare, secondo le app, trasmettono un'immediata sensazione di cura e igiene. E voi, quale dettaglio guardate per primo in una donna? 393 444

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Basta il tempo di un fiore con il canto d'amore. Marco Mengoni, Angelina Mango, siete su Radio Number One. Abbiamo detto che ci sono sei dettagli che a quanto pare gli uomini guardano. Grazie ad alcune app sono emersi questi dettagli. Cioè gli uomini verificano questi sei dettagli in una donna. Abbiamo parlato del sorriso che rappresenta il primo biglietto da visita. Poi abbiamo parlato che anche della capigliatura, ad esempio, le more vincono sulle bionde. Onde. Abbiamo parlato degli occhi castani che hanno battuto il mito delle iridi chiare, attirando così il maggior numero di messaggi, ma anche la statura è importante. Tra 1,60 e 1,68 sarebbe la statura preferita dei maschietti, poi le mani pulite e soprattutto la corporatura bilanciata, che a quanto pare trasmette un'immediata sensazione di cura ed igiene. E voi, quale dettaglio verificate per primo in una donna?
2: Ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo.
1: Ciao Alberto.
2: Allora, la mia risposta in merito al sondaggio è... Boh, le mani?
1: Beh.
2: Ci avete creduto, vero? Ciao ragazzi.
1: Sì, sì, ci ho creduto, le mani. Sono arrivati una bordata, una valangata di messaggi, ne abbiamo presi due a caso. Vai questo.
3: Stefano,
1: mi raccomando.
3: Deve essere bionda.
1: Bionda.
3: Un bel sorriso e occhi chiari.
1: Quindi dicevano che i maschietti preferivano le more, ma invece per Giuliano risentiamo.
3: Stefano, la donna deve essere bionda.
1: Ecco.
3: Un bel sorriso e occhi chiari.
1: Occhi chiari, quindi Giuliano preferisce le bionde, che sono tecnicamente sotto le more.
3: Ma io sono all'antica, devo avere un bel culo.
1: Ma temevo. Please don't stop.

0: 10:21 stavamo parlando dei dettagli che giustamente un'app ha suggerito e abbiamo parlato del sorriso che rappresenta il primo biglietto da visita ed è fondamentale per il 60% degli uomini, seguito poi dai capelli scuri che hanno incassato il 40% delle preferenze, superando le bionde al 15%. Abbiamo detto anche degli occhi castani che hanno battuto le iridi chiare, attirando così il maggior numero di messaggi di preferenze, e ancora la statura media tra 1,60 e 1,68 che evita agli uomini il timore del confronto in altezza con le ragazze, e le mani pulite e la corporatura bilanciata. Attenzione, sentiamo.
1: Buongiorno. Allora, a me non piacciono molto le mani callose nelle donne. Quella è proprio una roba che un pochino mi disattrae, non so come, se si può usare questo termine. E invece io muoio per i sorrisoni, quando fanno i sorrisoni quelli grandi, per me mi hanno già catturato.
0: Quindi più sorrisoni per lui, meno mani callose. Poi abbiamo anche i ragazzi del basta che
2: Ma Stefano, cosa ti devo dire? Visto il numero esiguo di donne che sì, vogliono accompagnare con me, il requisito che guardo è che respirino.
0: Ci sono quelli, no, che ti dicono: ma sì, bionde, more, alte, basse, basta che respiri, non è l'unico.
3: Ma dai, perché stare lì a guardare tutte le cose? Ma basta che respirino. Ciao da Giuseppe.
0: Altro che raccontarvi quelli che sarebbero i 6 dettagli femminili che attirano gli uomini, ovvero con l'aiuto delle app, quello che abbiamo detto prima. Basta che respirino, hanno detto. Poi c'è Fabiana che giustamente dice una cosa. Sentiamo.
4: No, vabbè, ma perché non chiedete a noi donne che cosa ci piace degli uomini? Scusate, anche noi vogliamo i begli uomini con
0: giusto,
4: la tartaruga, con i muscoli belli, occhi chiari, bel sorriso che non se la tirino. È troppo comoda la bionda con gli occhi azzurri, il bel fisico, le belle mani. Anche noi vogliamo qualcosa.
0: Giusto, giusto.
4: Ciao, un bacio da Fabiana.
0: Ciao Fabiana, ma perché se la tirano gli uomini ultimamente? Ma veramente? Pensavo solo le donne, invece anche gli uomini se la tirano, ragazze? Beh, potete rispondere naturalmente a questa mia seconda domanda in questa prima mezz'ora di trasmissione qui su Radio Number One, rispondendo sì o no al 393-444-0444. Sicuramente la Sfinge se la tira e tra poco la raggiungeremo in Egitto, perché sta per arrivare qui su Number One l'enigma della Sfinge.
5: Su Radio Number One c'è il PN1.
6: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
7: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
6: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
7: WhatsApp.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da oltre 20 anni Finestre Vesuzzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Vesuzzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Vesuzzo in via Trieste 54 e su finestrevesuzzo.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: capelli color chiaro, quindi salutiamo le more e le bionde. Abbiamo detto che il 40% delle preferenze per le more, il 15% per le ragazze bionde. E le rosse?
1: Personalmente la donna più affascinante è con i capelli rossi e le lentiggini in viso.
0: Le lentiggini.
2: Ciao a tutti, io volevo dire una cosa, forse sono un po' diverso da tutte le vostre opinioni. A me onestamente piacciono le donne un po' in carne.
0: Sì.
2: E vi dico di più, quella che mi fa impazzire proprio sono quelle con i capelli rossi.
0: Non lo so, io c'ho questa
2: passione qua fin da piccolo.
0: Va bene, grazie. Quelle con i soldi invece?
3: Ciao Stefano Pitto, allora, i soldi, i soldi.

0: settembre. L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati e bentornate all'enigma. Benvenuti nel mio programma.
2: No, è mio. Cosa dici?
1: Taci. È mio.
2: No, è mio.
1: Ti maledico.
2: No, vabbè, sta zitto.
1: Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Ecco l'enigma. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
2: Malefica, sicuramente. Lo sai tutti i giorni, giorno dopo giorno, dal lunedì al venerdì, sei tu la malefica. Attenzione all'enigma, torniamo a Sharm el Sheikh. Prestate la massima attenzione e rispondete.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
2: Serve quel tipo di ragionamento lì con la R maiuscola 393-444-0444. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere, ha chiesto la Sfinge. Cosa sono?

0: Summer Paradise, Simple Plan con Sean Paul, 2:39 rigorosamente in diretta in FM, Dub e Up con Stefano Federici, terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Torniamo immediatamente a collegarci con l'Egitto, linea verde con Sharm El Sheikh, c'è la Sfinge con l'Enigma.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Chiede la Malefica. Sentiamo i vostri pensieri, i vostri ragionamenti.
2: Ciao, potrebbe essere il fondale marino?
0: No.
2: Ciao, sono Chiara da Marone.
0: Non è il fondale marino, carissima Chiara da Marone, un abbraccio.
3: Ciao, è il microchip?
0: No.
3: Chiara da Brescia.
0: Un'altra Chiara, questa volta non lontanissima da Marone, dalla città della Leonessa Brescia, ha detto quello che ha detto, ma non è.
4: Stefano, la risposta è la mette. Ciao. Devo fare veloce. Ciao.
0: Ci mancherebbe, grazie per la velocità.
5: È la radio, Roberto da Centosi Maria.
0: Roberto, tutto a posto? Non è la radio.
6: Ciao Stefano, il formicaio?
0: No.
6: Marta da Lissone.
0: Non è quello.
7: Ciao Stefano, siamo Valentina e Giulia da Villongo. Secondo noi la soluzione è un bambino.
0: Non è il bambino, ragazze di Villongo, un abbraccione anche a voi.
8: Buon pomeriggio Stefano.
0: Ciao cara.
8: Allora, Sfinge Malefica, secondo me è il cuore.
0: No.
8: Comunque, adesso che sono bionda vanno di moda le more. No vabbè, ma questo mondo non lo si riesce mai a soddisfare.
0: Hai ragione pure tu.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa

0: I Can Wait, la voce della canadese Kaisa con la produzione di Bob Sinclair. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge. Torniamo a Sharm el Sheikh con la Malefica.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Cosa sono? Raccontatecelo.
2: Ciao a tutti, Antonella da Limone Piemonte, provincia di Cuneo. Potrebbe essere il pensiero,
0: no,
2: oppure l'immaginazione.
0: Non è, cara. Ciao. Antonella dalla provincia di Cuneo, né il pensiero né quello che hai detto dopo.
3: Buongiorno Claudio da Torino, vi saluta e bentornati.
0: Grazie caro.
3: Allora, il mondo che non la vediamo, io dico che è custodito da Morfeo.
0: No, no.
3: Il mondo dei sogni.
0: Non è quello, Claudio.
4: La soluzione potrebbe essere la mente, Marco,
0: no,
4: dalla provincia di Pescia.
0: Non è la mente.
5: Giuliana dalla provincia di Como. Potrebbero essere le idee?
0: No.
6: Ciao Ste, Emilio dalla provincia di Biella, Marezzo Dea. Può essere la Bibbia?
0: No.
7: Buon pomeriggio, io sono Luca, secondo me è il formicaio.
0: Non è nemmeno quello, non è nemmeno quello. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere, chiede la Sfinge. Cosa sono? Raccontatecelo.
8: Su Radio Number One c'è TN1.
9: Pomeriggio Number One.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli €49,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
15: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
16: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: di Jamiroquai delle 14:45, siete su Radio Number One. Torniamo a collegarci con l'Egitto da Sharm el Sheikh, la malefica con l'enigma.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la Sfinge, ecco le risposte.
2: Ciao Ste, sono Roby da Caltignaga.
0: Ciao Roby.
2: Bentornati, bentornato anch'io. La sparolina per me è il pensiero.
0: No, ciao, è stato
2: numero
0: detto.
2: Numero uno, grandi.
0: Grazie. Numero uno tu. Saluto Andrea da Milano, ci scrive il microscopio, il cervello, no, i materassi, no, i cuscini, no. Alessandra da Brescia, può essere il libro, no.
3: Ciao number one, Max De Ivrea.
0: Ciao Max.
3: Per me è la mente.
0: Non è quella.
3: Ciao, buona giornata.
0: Altrettanto a te.
4: Risposta potrebbe essere pianeta.
0: No.
4: Ciao, un abbraccio, Irene da Pavia.
0: Ciao Irene da Pavia, saluto te, anche Federico da Milano. È il paradiso? Ci scrive no.
5: Ciao Ste, Alice da Cremona.
0: Ciao,
5: io
0: Ali.
5: La butto lì, secondo
0: Vai.
5: Me è l'universo.
0: No.
5: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao Alice da Cremona, un abbraccione.
6: Ciao, sono Francesco e quella cosa che custodisce il mondo che non possiamo vedere è il cervello delle donne. Vai tu a capirlo.
0: No, non è quello.
7: No, Radio Number One, Alberto e Sara, secondo noi un libro. No. Alberto e Sara da Albano Sant'Alessandro. Mentre stiamo lavorando, siamo proiettatori.
0: Buon lavoro, ragazzi.
8: Ciao Ste, può essere il metaverso?
0: Non è nemmeno il metaverso.
9: Ciao Stefano, bentornato. La risposta potrebbe essere il pusher. Ciao Max da Piacenza.
0: No.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: 393-444-0444. Vi aspettiamo su WhatsApp. In arrivo, safe.

0: Parlar d'amore. Parlar d'amore è il titolo di questa canzone di Saif che abbiamo ascoltato su Radio Number One in questa giornata del 2 settembre 2026. Salutiamo anche la Anto che si è aggiunta da poco agli ascoltatori del PN1. Buon pomeriggio anche a lei. E naturalmente a tutte quelle persone che, come Anto, hanno smesso da poco di lavorare. Sfinge!
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Cosa sono? Riflettete, custodisco un mondo che tu non puoi vedere.
2: Ciao Stefano, secondo me è il meolo della randa.
0: No.
2: Fai un po' a controllare, no. Che secondo me è quella giusta.
0: Il
2: Enrico
0: meolo
2: D'Acuna.
0: Della randa, no, no.
3: Allora, ciao Stefano. Da Pirtello, Stefania, potrebbe essere il diario segreto.
0: Non è nemmeno il diario segreto, Stefi da Pirtello.
4: Ciao Radio Number One. La risposta è...
0: Qual è? Dici tutto.
4: La vista.
0: No.
4: La vista.
0: No,
4: ciao,
0: no, no.
4: Ciao, Marida da Bergamo.
0: Ciao Marida. Vai Francesca.
5: Il mondo di ricordi?
0: No, non sono i ricordi.
5: Francesca da Barzano.
0: Non sono i ricordi.
6: È la borsa delle donne.
0: No.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere l'intelligenza artificiale? Claudio da Montaviscone.
0: Non è nemmeno l'intelligenza artificiale, signore e signori. Abbiamo detto custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
8: Io e la Deborah vi ha no. fatto un ragionamento no. come chiedi tu, Alfredo. Ma secondo me,
0: che Alfredo?
8: Non c'entra perché è tutta farina al mio sacco. Sono Rodolfo, il cuccatore dei sette monti. Per me è il fienile, perché quello che è rimasto dentro nei fienili, quello che abbiamo combinato nei fienili noi,
0: ma
8: se
0: cosa?
8: Potessero parlare i fienili.
0: Ma cosa?
9: Bevete di meno la sera.
10: Ciao, siamo Marisa e Simone di Porto Mantovano. Può essere l'occulto?
0: No.
11: Ciao,
0: no.
11: Può essere l'immaginazione?
0: Nemmeno quella. Diana. Non è ne. No.
12: Alberto, il segreto dal
0: no.
12: Mano Sant'Alessandro.
0: Non è quello, Alberto.
13: Buongiorno, sono Mihai da Brescia. Puoi essere internet?
0: No.
14: Ciao, sono Giovanni da Verona. E secondo me è l'atomo.
0: Non è quello, siete fuori strada.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Posso dare un indizio, visto che siamo quasi al termine della nostra prima ora insieme? Vi dico che spesso viene calpestato, quindi cosa potrebbe essere a nascondere quel mondo che tu non puoi vedere, anche perché, insomma...

0: pomeriggio number one.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con uno più uno.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'uno più uno.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'uno più uno.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'uno più uno. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Buon mercoledì, siamo nel pienissimo dell'enigma della Sfinge. Quale sarà la risposta corretta? Lo scopriremo tra poco. Intanto abbiamo raggiunto le 15, un minuto, ci sono le news.
8: Radio Number One Notizie.
9: Bentrovati, il caso Lipsia segna una nuova escalation in Europa attribuita alla Russia. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen l'indomani del ritrovamento di un drone carico di esplosivi nella città tedesca e che Berlino ritiene di matrice russa. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Callas al vertice dei 27 ministri degli esteri in Irlanda. Diverse capitali hanno convocato l'ambasciatore di Mosca, che però nega le accuse. Si riaccendono le tensioni in Medio Oriente, almeno 11 morti negli ultimi raid statunitensi in Iran. Tra le vittime, alcuni bambini stavano partecipando a una festa di matrimonio. Immediata la rappresaglia dei Pasdaran, che hanno attaccato le basi americane in Giordania, Kuwait, Bahrain e Erbil in Iraq. L'aumento delle temperature globali già nei prossimi mesi potrebbe superare la soglia di 1,5 gradi stabiliti negli accordi sul clima di Parigi. L'allarme è dell'ONU, che tuttavia sottolinea quanto sia ancora possibile attuare misure di contrasto a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

0: Dracula riapre il sipario con l'enigma della Sfinge qui su Radio Number One. E allora torniamo a collegarci con Sharm el Sheikh, Egitto, perché c'è la malefica pronta per spiccherare ancora una volta l'enigma.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Abbiamo dato un aiuto. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono? L'aiuto era questo. Spesso viene calpestato, soprattutto dalle persone che magari stanno così dando un'occhiata al cellulare, ci finiscono sopra, quindi fa parte comunque dell'assetto stradale. Dopo questo aiuto, cosa sarà arrivato? Ve lo dico subito, ve lo racconto adesso grazie ai vostri vocali.
2: Anzi, rettifico, potrebbero essere le galline che costruiscono le uova.
1: Scusa. L'hai sparata grossa, umano.
3: No, Anne-Marie. Buongiorno, Stefano, sono Anne-Marie di Lecco.
0: Tesoro.
3: L'invisibile sarà?
0: No, non sono supereroi.
4: Albi da Brescia.
0: Cos'è?
4: Ciao Radio Number One, intanto bentornati.
0: Grazie.
4: Niente, io la sparo. Può essere orologio, ma non so.
0: No, non è quello che hai detto tu, caro.
5: Ciao ragazzo, potrebbe essere il cervello, Mauro dalla provincia di Torino.
0: Ciao Mauro, un abbraccio a te e gli amici di Torino e provincia, non è quello.
6: Ciao Stefano, potrebbe essere il formicaio?
0: No.
6: Ciao. Katia da Sondrio.
0: Non è quello, Katia.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: La risposta potrebbe essere l'immaginazione.
0: No, non è l'immaginazione.
8: Sarà il mappamondo.
0: Nemmeno quello.
8: Beppe da Milano.
0: Non è quello. No, Beppe. Il mondo sotterraneo, ci scrivono.
9: Potrebbe essere l'orgoglio. Luca da Brescia.
0: No. Ste da Mantova, il sottosuolo. Nemmeno.
10: Per me è sottosuolo, Manolo.
0: No, l'orgoglio. No, Eli, non è quello.
11: Ci riprovo, l'orgoglio.
0: No, e prima cosa hai detto?
11: Ciao, può essere il sogno.
0: No, non è nemmeno quello, tesoro.
12: Ancora Marco dalla provincia di Brescia. La soluzione potrebbe essere la terra. Ciao.
0: No, non è quella. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono? Potresti anche calpestarlo camminando per strada. Dai.
13: Ciao Stefano, io ci provo perché
0: vai.
13: Tanto sono fuori strada. Io direi la metropolitana.
0: No.
14: Ciao, Raffina Varese. Se fosse l'orgoglio?
0: No, la dignità non è quella. Gigetto, no. Il suolo, Cristina da Borno. Ho detto che se sei in strada potresti anche così accidentalmente calpestare, no? Quella cosa che nasconde un mondo che tu non puoi vedere.
15: Ciao, per me la risposta sono i batteri.
0: No.
15: Giulia da Brescia.
0: Siete fuori strada, tesori miei. Dai, Sfinge.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?

0: Stefano Federici, l'enigma della Sfinge nel PN1 di questo mercoledì 2 settembre. E allora, dopo l'aiuto, torniamo in Egitto.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: Cosa sono? Abbiamo detto che quando cammini per strada, magari sbadattamente ci finisci sopra, no? Con i piedi, quindi se poi lo alzi potresti anche vedere quel mondo che c'è sotto.
2: Ho capito, Stefano, che cos'è?
0: Vai.
2: È il mondo delle defezioni canine, vestito da Halloween.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Cosa alzi le defezioni, no?
4: Dani dalle vatte.
0: Vai, Dani.
4: Il formicaio.
0: Ma no.
4: Speriamo che sia giusto sto giro.
0: Formicaio, no, no, no.
5: Secondo me è il formicaio.
0: No, ciao, ragazzi. No, no, Sergio da Rovetta, la fibra ottica. No.
6: Per me è il formicaio. Mara da Varese.
0: Dai, ragazzi, custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono? Spesso magari ci finisci sopra con i piedi, li calpesti, no? Tecnicamente, ogni giorno passeggiando per strada.
7: Sono ancora io, Beppe da Milano. È la formica?
0: Ma no. Ragazzi, tutto a posto oggi pomeriggio. Martin Garrix, YouTube.

0: Flies 15:16, torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh, Egitto, la Sfinge, l'Enigma.
1: Custodisco un mondo che tu non puoi vedere. Cosa sono?
0: E spesso questa cosa qua viene calpestata, poi magari alcuni tecnici ogni tanto sollevano. Eugenio, la fantasia, sollevi la fantasia.
2: La monetina del centesimo, no, in rame, Andrea, no, da Calozze Corte.
0: Non è che calpesti tutti i giorni la monetina da un centesimo, ci puoi finire sopra con i piedi.
3: Secondo me è la rete fognaria la risposta di oggi. Ciao a tutti, Frada Cernusco, bentornati. Ma,
0: grazie tesoro, non è proprio la risposta che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te, Fra.
4: Stefano, io ci riprovo, non è Ivrea. Le fogne?
0: Allora... diciamo che il più veloce, il primo, è stato Andrea
5: Tombino, Andrea da Milano.
0: Signore e signori, è il tombino che custodisce un mondo che tu non puoi vedere. Quando il tombino è chiuso, poi si apre il tombino, vedi tutto.
6: Secondo me è il tombino, Marco da Brescia, ciao.
0: Una valanga di SMS.
7: Ciao Stefano, Roberto di Padova, per me è il tombino.
0: Bravo Roby.
8: Ciao, siamo Anna e Claudio da Brescia, per noi è il tombino.
0: Brave.
9: Allora, secondo me è il tombino.
0: Bravissima.
4: La risposta alla cosa sarà è un tombino.
0: Cosa ha detto? Lo tombino?
4: È un tombino.
0: Lo tombino.
4: Marco da Bergamo.
0: Grande Marco, salutiamo te e lo tombino.
10: Ciao, il tombino. Brava. Alba da Porto Ceresio.
0: Brava, brava, brava.
11: È il tombino? Brava. Sonia dalla Valle Camonica.
0: Brava Sonia.
12: Ciao Ste, Marco da Mantova. Potrebbe essere il tombino.
0: Dai, ancora 40 secondi.
12: E buona grazie. Giornata, grazie.
0: Grazie. Grazie a te.
13: Ciao number one. Il tombino?
0: Vai.
13: O i tombini?
0: Brava.
14: Il tombino.
0: Brava Lilli.
15: Ciao Stefano, Antonio da Sassello. È il tombino per caso?
0: È quello, saluto anche Deborah da Bernareggio.
16: Ciao Ste, sono Massimo della provincia di Mantova. Secondo me è il tombino.
0: Giusto, giusto, anche tombino Cristina da Borno dice il tombino.
17: Fabio dal Lago di Garda, il tombino.
0: Ancora uno, dai.
18: Cos'è, un tombino?
0: Giusto.
19: Ciao, il tombino, Alessandra da Varese.
0: Brava Ale.
5: Stefano, ciao Damiano, è il tombino?
0: È quello, bravissimi. La risposta corretta all'enigma di oggi era proprio il tombino.

0: altri. Custodisco un mondo che tu non puoi vedere cosa sono. Se vi siete persi qual era la soluzione, ecco in aiuto Chiappetta.
1: Raga, ma facile, è il tombino.
0: È per lei, sì.
1: Che sotto di sé nasconde il mondo delle tartarughe ninja.
2: bevete di meno la sera.
3: Pomeriggio number one.
4: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
5: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
6: Andrea, pensavo a un tema geniale.
5: Sì.
6: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
5: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
7: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

La nuova di Olivia Dean, siete su Radio Number One, 3:30. Stavo facendo la conta dei nostri abituali ascoltatori del PN1. Ho notato solamente la mancanza dell'uomo Piccione. Che fine avrà fatto Massimo Piccione? Però abbiamo alcuni di voi all'ascolto, dotati di cuffiette e forza di volontà, devo dire. Tantissimi in palestra, altri a spasso, beati loro, tra la natura. Altri in fase corsa, oh là là. E allora, avete mai contato i vostri passi giornalieri? Ci sono delle app che lo fanno. Ma riuscite soprattutto ad avere qualche minuto da dedicare all'attività fisica? Ve lo chiedo perché camminare per mezz'ora al giorno potrebbe presto diventare un'attività remunerativa per i cittadini britannici, perché a partire dal 2027 la sanità pubblica inglese darà il via al programma denominato Marathon a Month, una vera e propria maratona rateizzata ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico. Ottima iniziativa! Quindi i partecipanti potranno monitorare le proprie uscite da circa 30 minuti tramite smartwatch o applicazioni dedicate, maturando così il diritto a riscattare buoni sconto e voucher. Vi piacerebbe guadagnare camminando?

0: qui su Radio Number One. Buon pomeriggio a tutti voi, grazie per le tante risposte.
1: Ciao Stefano, ciao. Anto, che bello risentirti.
0: Grazie Anto.
1: Bacioni.
0: Bacione anche a te. Stavo parlando di quello che sta per arrivare in Inghilterra, ovvero dal 2027 la sanità pubblica inglese darà il via al programma denominato Marathon a Month, una vera e propria maratona rateizzata ideata per premiare chi sceglie le proprie gambe invece del trasporto pubblico. E i partecipanti, vi dicevo tre minuti fa, potranno monitorare le proprie uscite da circa 30 minuti tramite smartwatch, applicazioni naturalmente dedicate, maturando così il diritto a riscattare buoni sconto e voucher. Beh, devo salutare Antonella da Ferrara che ci scrive: io faccio 2 chilometri al giorno per lavoro, uno all'andata e uno al ritorno. Martina a Torino: faccio circa 15.000 passi al giorno al lavoro. Mattia da Sondrio: al lavoro 3 chilometri. E là là, cioè, ragazzi, siete veramente unici.
2: Ciao Ste, potrei diventare milionaria visto che faccio 18-20.000 passi al giorno, ma solo al lavoro e quando mi va bene. Quindi dai, vai con bonus, voucher, tutto quello che è. Mamma mia, che così me ne vado in pensione felice.
0: Ma sì.
2: Ciao Ale da Como.
0: Ma speriamo che anche in Italia magari possano dare qualche indennizzo per chi va al lavoro, ad esempio a piedi, no? Con qualche voucher. Cosa ne pensate? C'è Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Che interpretazione, signore e signori, sul palco del pomeriggio number one con meraviglia.

0: Break tra pochissimo, un film da indovinare nel secondo Tutti contro tutte. State qui.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Personal Jesus, grazie naturalmente ai nostri programmatori, siamo tornati all'indietro nel tempo, eravamo negli anni 90 con la grande canzone delle 15:45. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni mercoledì ci prepariamo per il secondo Tutti Contro Tutte, questa volta con la sigla di un film che è stato un film tra i preferiti di molti dei nostri ascoltatori, probabilmente anche il vostro alcuni anni fa. 393 444 0444 per cercare di essere i super campioni e, perché no, entrare nella top 10. Raccontatemi con un vocale qual è il titolo.
1: Attenzione!
2: Voi eravate in volo rovesciato con un MiG in accelerazione di 4G.
3: Sì, signora.
2: E a che distanza?
3: Beh, direi più o meno 2 metri.
4: Secondo me era 1,5 metri, sì, 1,5 metri. Ho anche scattato una bella foto con la mia Polaroid.
3: Sì, era una bella foto.
4: Sì, lo so, grazie.
2: Scusi, tenente. Che cosa ci facevate lassù?
4: Comunicavamo.
3: Comunicavamo? Sì, mantenevamo rapporti di amicizia con un paese straniero, capisce? Con un gesto simbolico.
4: Ha presente il dito?
2: Sì, so cosa significa, Gus.
4: Mi spiace, il dito non voleva.
2: Allora è lei quello?
3: Sì, signora.
5: Forza, signori, dobbiamo volare. L'altitudine minima del volo sarà di 10.000 piedi.
0: Dobbiamo volare. Dobbiamo volare.
5: Altitudini inferiori. Muoversi,
0: signori, dobbiamo volare. Quindi questo film ha a che fare con degli oggetti che volano. Avete già capito tutti, eh? Godiamoci un pizzico di colonna sonora. Chiudete gli occhi, si decolla.

film, il primo della saga con Tom Cruise. 393-444-0444. Aspettiamo i vostri vocali con il titolo corretto. Impossibile sbagliarlo.

0: a tutti voi, Lorenzo e Lorenzo Giovanotti Alfa ce l'hanno cantata, scusate ma siamo stati invasi dai messaggi giunti come sempre sul nostro WhatsApp, perché a quanto pare questo è uno dei film più belli secondo voi. Risentiamone un pezzettino.
1: Attenzione,
2: voi eravate in volo rovesciato con un MIG in accelerazione di 4G.

0: mentre un suo superiore giustamente sta cercando di godersi un attimino di relax col caffè che gli finisce sulla divisa. Beh, primo e secondo, primo Rina dalla Svizzera italiana, secondo Marco da Scanzo, scopriamo chi è la terza.
1: Top Gun.
0: Vale, brava, brava, Vale c'è, Top Gun, quarto?
2: Top Gun, Francesco da Endine.
0: Francesco da Endine c'è.
3: Di amicizia.
0: Sì, c'è. Chi è quinto, quinta?
4: Potrebbe essere Top Gun.
0: Brava.
4: Ivana dalla Valle Camonica.
0: Bravissima Ivana.
5: Top Gun, ciao Daniela.
0: Brava Daniela.
6: Top Gun.
0: Anche Massi c'è.
7: Top Gun, Maria Grazia da Busto Arsizio.
0: Anche Maria Grazia da Busto Arsizio.
2: Top Gun, Luca Busola.
0: Bravo.
6: Top Gun, Enrico Valbrembo.
0: Anche Enrico Valbrembo.
8: Top Gun, Gianluca da Genova.
0: Vai Claudia.
9: Claudia e Anna da Brescia. Maverick in
0: no.
9: Top Gun.
0: Top Gun, Top Gun solo.
6: Top Gun.
0: Bravissimo Luigi. Saluto anche Adalgisa dalla provincia di Sodrio.
10: Sì, cioè ragazzi, non riconoscere Top Gun col mitico Goose e soprattutto il mitico Maverick.
0: Lo so, hai ragione.
10: Lorenzo da Casal Maggiore.
0: Era impossibile da non riconoscere, caro amico mio da Casal Maggiore.

0: seconda ora insieme, tra pochissimo in diretta qui su Radio Number One. Il terzo gioco legato al Tutti contro Tutte tornerà la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il
1: PNR. Per la tua pubblicità su Radio

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
5: Buon pomeriggio, buon mercoledì, sono le 16:01, questa è Radio Number One. Tra poco giocheremo con la Sfinge e con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le ultime notizie.
6: Radio Number One notizie.
7: Ritrovati dalla redazione, non escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto Tajani, vice premier, arrivando alla riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso a Wicklow, in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lips è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. Una ragazza di 18 anni è morta investita da un treno nei pressi della stazione di Tradate Abbiate Guazzone sulla linea Milano-Saronno-Lavenon-Mombello. L'allarme è scattato poco dopo le 12:30 di oggi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Malpensa continua a essere il principale aeroporto cargo d'Italia, ma nei primi 7 mesi del 2026 il colosso delle merci ha accusato una frenata che finisce per condizionare l'intero sistema nazionale. Da gennaio a luglio sono infatti transitate dallo scalo varesino 413.008 tonnellate di merci, 27.110 in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Coppa Italia, dopo i successi di ieri di Cremonese e Monza, proseguono i 16esimi di finale in campo ora Sassuolo e Frosinone alle 18 Udinese Venezia. Ed è tutto al momento dalla redazione, un buon ascolto e una buona serata.
8: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Siete pronti a giocare? Questo è il terzo tutti contro tutte.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Siamo prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Come sempre ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché siamo pronti per cercare di farti smettere di ridere. Ecco il primo fax, la parola di oggi, mercoledì 2 settembre, è composta da 9 lettere, dicono dall'Egitto. 5 sono le consonanti, 4 le vocali, iniziate a incasellare. Il primo indizio è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Pensate, cosa potete trovare all'interno delle camere nei villaggi turistici? 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali, signori. In bocca alla Sfinge, 393-444-0444. Giocate e cercate di essere voi i primi a dare la risposta corretta, ovvero dovete raccontarci qual è la parola nascosta di oggi nel sarcofago. Pago del

0: l'esofago della sfinge. Abbiamo detto composta a 9 lettere, 5 sono le consonanti, 4 le vocali. Il primo e unico indizio arrivato fino adesso da Sharm è questo: lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Che cosa?
1: Ciao, la parola è programma, lo puoi trovare nelle camere, il programma.
0: Il programma, per escursioni, per giochi, le attività Claudia. D'animazione. Sì, hai ragione Claudio, ma purtroppo la sfinge dice no.
2: No. Pippo Pippera. Lo so. Ale la Basila.
0: No,
2: ciao,
0: no, non è quella, non ho capito chi. Posso trovare mia suocera, ci scrive Emilio da Biella. No, non penso. Risponde Marina da Rubiana, il tappetino, no.
3: Il programma Roberto da Pavia.
0: Il programma settimanale, no.
4: Buongiorno. Potrebbe essere ragnatele la parola.
0: Le ragnatele, no, speriamo di no.
4: Ciao da Svetlana.
0: Ciao Svetlana, un abbraccio. 393-444-0444, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici. Ecco qua, il secondo fax arrivato dall'Egitto, anche nelle cucine italiane, soprattutto al mattino, è utilizzato per la colazione.
5: Vorrei dire cassaforte?
0: No, non è la cassaforte. Raccontateci i vostri pensieri come sempre sul nostro WhatsApp in arrivo, parlando d'estate 2026, fra

0: Summer Funk, la canzone quella di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One. 3 minuti ci separano dalle 4:20 di questo 2 settembre 2026. C'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, giochino legato al terzo tutti contro tutti. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, 5 le consonanti, 4 le vocali. Lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, ma anche nelle cucine italiane non manca.
1: Credo che la parola sia frigorifero. Ciao, sono Osvaldo.
0: Osvaldo, purtroppo non è la parola corretta, non è quella nascosta. Gli scarafaggi, suggerisce Corrado da Mantova. No. La saponetta, Regina da Varallo Pombia. No.
2: Il dispenser, Romana da Rovetta.
0: Non è il dispenser, Romana.
3: È il tostapane la soluzione. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Il tostapane.
4: Allora, si trova anche dunque macchina del caffè o eventualmente quello del tè, che scaldi l'acqua per il tè.
0: Non è, diciamo, corretta proprio del tutto. Hai dato una soluzione quasi quasi a metà.
5: Ciao Stefano, per me è il bollitore. Può essere? Baci baci baianto.
0: Signore e signori, 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali, lo puoi trovare nelle camere dei villaggi turistici, è il bollitore, conosciuto anche come un utensile da cucina utilizzato per portare, diciamo, in ebollizione i liquidi. La risposta corretta era proprio il bollitore.
6: Giuliana, provincia di Como, ci provo, bollitore.
0: Bravissima Giuliana.
7: La parola del sarcofago è bollitore.
0: Giusto, giusto.
8: Il bollitore.
0: Bravissimo. Bravissimo.
9: Bollitore. Daniela.
0: Brava Daniela.
10: Può essere il bollitore, Edi da Guidizzolo.
0: È la risposta corretta, andiamo in Franciacorta.
11: Secondo me è il bollitore. Ciao, sono Sonia da Capriolo.
0: Bravissima,
11: bye bye.
0: Sonia.
12: Ciao, il bollitore. Valentina da Cavriana.
0: È giusta.
13: Il bollitore.
0: È quella.
13: Alice da Viadana.
0: Bravissima Alice.
14: Ciao. Potrebbe essere magari il bollitore? È Sonia quello. Da Rovetta.
0: È quello Sonia.
15: Avanto il bollitore.
0: Giusto, la risposta è questa, il bollitore, 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto in maniera corretta. In arrivo David Guetta con Kelly Rowland.

0: Our Love Takes Over è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Piccolo break, tra pochissimo vi accompagnerò su strade e autostrade italiane con il traffico. Su Radio Number One
1: c'è PN1. Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui.

0: non so nulla, eh?
1: Non mi meraviglia, mio sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
2: Però si poteva far meglio.
3: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Albavilla. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: Partiamo dall'autostrada 4 Milano-Brescia, è segnalato un incidente tra viale Monteceneri e Cormano, siamo in direzione Brescia, incidente che causa rallentamenti, ci sono code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est, sempre in direzione Brescia per traffico intenso, sulla 26 tra Vercelli Est e la diramazione Stroppiana-Santià in direzione Genova-Voltri si segnala un altro incidente con code, ci spostiamo invece sulle autostrade Liguri e Piemontesi da segnalare sulla 7 Milano Genova, un veicolo fermo tra l'allacciamento a 12 e la 10, siamo in direzione Genova, che crea tra l'altro disagi, in direzione Milano invece tra Genova, Bolzaneto e Busalla, veicoli scortati per maltempo a causa di una perdita di carico anche, quindi attenzione anche sulla 26 è segnalato personale su strada per lavori tra Baveno e lo svincolo per la statale 33 del Sempione in direzione Gravellona-Toce, il traffico è intenso anche sulle tangenziali milanesi, su quella nord 52 in entrambe le direzioni ci sono code a tratti, rallentamenti anche sulla tangenziale ovest, la 50 tra lo svincolo per la statale 11 e Baggio Cusago in direzione 1, infine sulla 7 l'ingresso allo svincolo di Serravalle Scrivia in direzione Milano è chiuso per lavori di lunga durata fino a novembre. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Sienna Spyro con questa canzone intitolata Material Lover, sentita qui su Radio Number One in questo terzo appuntamento della settimana con il PN1. Grazie naturalmente per averci scelto.
1: Complimenti Stefano, musica di lusso.
0: Di lusso, la nostra musica è di lusso. Complimenti ai nostri programmatori naturalmente che scelgono queste canzoni che ogni giorno vi tengono compagnia 24 ore su 24. Beh, il caldo ci accompagnerà fino alla fine di questa settimana con temperature che anche domenica, durante il matrimonio di Andrea Brum Brum Ferrari, sfioreranno, dicono, i 34-35 gradi, quindi oggi si discuteva dell'outfit adeguato, no, da utilizzare, soprattutto quando ci sono degli eventi importanti, ma fa un caldo pazzesco. Però questo caldo ci ha messo sì a dura prova, ma anche in altri stati la calura l'ha fatta praticamente da padrona. Cioè in Giappone ci sono state giornate in cui il termometro ha segnato spesso i 40, 41, 42 gradi, tant'è che è stato creato il frigorifero per esseri umani. Cioè entri dentro sto frigorifero accaldato ed esci quasi surgelato. E il suo nome è Doiemon Box e sembra una normale cabina doccia. Però al posto dell'acqua, diciamo che da apposite bocchette viene sparata aria gelida diretta verso la testa, il collo, le spalle e la schiena. Entrassi io verrei ricoverato dopo 3 minuti con la mia cervicale, quindi zone dove il corpo percepisce più rapidamente il sollievo dal caldo. E in pochi minuti all'interno di questa cabina si crea un microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire un netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe, diciamo, contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Non so, se volete ordinarlo potete farlo, perché questo frigorifero già l'anno prossimo sarà in vendita e poi mi farete sapere se conviene passare da 30 a 35 gradi al frigorifero che ti porta 15 gradi oppure è meglio trovare altro.

0: in Giappone per esseri umani, dove il claim, il cingolino è questo: entri accaldato, esci quasi surgelato. E allora compra il frigorifero giapponese per esseri umani. E in pochi minuti all'interno della cabina, vi dicevo, si crea questo microclima di circa 15 gradi e secondo il produttore basterebbero 5 minuti per avvertire questo netto miglioramento, mentre una permanenza di 10 minuti potrebbe contribuire ad alleviare i sintomi dell'esaurimento da calore. Ci scrive Carlos da Capriolo, Brescia: costa di meno entrare al bar e bersi un bel pirlo.
1: Va bene. Se in quel frigorifero c'entrassi io, a me bastano 20 secondi per ammalarmi e star male.
0: È vero.
1: Io sono andato al supermercato quest'estate, un minuto di numero, da temperatura fuori a dentro ho fatto 7 giorni / 8 tra mal di gola, mal di collo e quasi un po' di febbre.
0: Ma ti credo, quando salgo a bordo dei treni io porto la pashmina e pure il kiwi o il giubbino, perché parti da 30-35 gradi in esterna, sali sui treni, ci sono 20 gradi e giustamente dopo un minuto, due minuti di aria condizionata la mia gola inizia ad andare in tilt, quindi ti capisco benissimo, amico mio.

0: Bruno Mars ce l'ha cantata qui su Radio Number One, 16:44, piccolo break, tra pochissimo vi riporterò negli anni 70 con una grande canzone.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
8: Tagliavini Roberta.
9: Presente.
10: Donghia Stefano.
11: Presente.
10: Che c'è da ridere?
8: Di Folchi Irene.
9: Presente.
10: Bellucci Federico.
11: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
11: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

and the Sunshine Band. Siamo tornati all'indietro nel tempo dal 1976, la grande canzone delle 16:45 suonata qui dalla vostra radio preferita, Radio Number One, che dal lunedì al venerdì ospita dalle 2 alle 5 del pomeriggio il PN1. E stavamo affrontando l'ultimo argomento legato al frigorifero per esseri umani inventato in Giappone con questo claim: entri accaldato, esci quasi surgelato. E Sere dalla provincia di Mantova ci scrive: se avesse le ruote un pensierino lo farei, tipo trolley, no? Da portare in giro questo frigorifero umano, quando serve entri dentro e in meno di 5 minuti puoi passare a una temperatura di

0: Moving to the Sun, Ultra Nate con Usual, pezzo che ha sempre un suo perché, ti dà sempre una carica pazzesca. Oggi in chiusura del terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà domani in mia compagnia a partire dalle 2 del pomeriggio qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta e vi ascoltate quello che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, in arrivo le donne al volante, a domani. Bye.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture.

0: in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
7: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
6: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Non è escluso che la Russia provi a interferire anche nelle elezioni italiane. Lo ha detto Tajani, vicepremier, arrivando alla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea in corso in Irlanda. È l'ansia antirussa a preoccupare, sostiene invece Salvini, che accusa poi alcune cancellerie di cercare pretesti per proseguire la guerra e vendere più armi. L'intercettazione dei droni all'aeroporto di Lipsia è una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuita alla Russia. Sono parole della von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Ritiene sia doveroso che l'Europa risponda a Mosca, anche perché se l'attacco con materiale militare fosse andato a segno avrebbe provocato, dice la von der Leyen, danni ingenti e potenzialmente vittime. La Procura di Torino impugnerà al Tribunale delle Riesami il provvedimento col quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza neppure convalidare il fermo, delle 42enne che era stato arrestato per una molestia su una 14enne che era entrata nel mini market dove lavorava. Il GIP aveva riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Riteneva fosse certo un atteggiamento collaborativo con gli inquirenti. È stato trovato morto a Vigevano il 24enne che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba e gettato nel naviglio. Il giovane originario del Salvador non aveva sporto denuncia. Il suo corpo è stato trovato da un senza tetto all'interno di un edificio abbandonato. Sul viso c'era sangue, indagini in corso. È definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdessalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del Caicco Summer Love, la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Rigettato il ricorso della difesa che aveva chiesto l'annullamento del verdetto per l'esistenza di vizi procedurali e carenze motivazionali. Sport europei di volley femminile, alle 19 le azzurre di Velasco impegnate contro la Svezia con obiettivo semifinali. Tennis US Open, eliminato Sonego in 5-7 contro Zverev, avanzano Musetti e Cobolli. In serata Berrettini sfida l'argentino Navone, c'è anche Guerrieri contro De Minor. Nelle femminile, nel corso del pomeriggio, ora italiana scatta il derby, Paolini-Stefanini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Esattamente così, la promessa si ripropone ogni pomeriggio. Ben trovati, buon pomeriggio, buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Number One. Con Agnese e Chiara, come ogni giorno, vi riportiamo a casa e quindi saremo insieme fino alle 20.
2: Ma buon pomeriggio a tutti, buon inizio di serata, perché ormai insomma sono le 17.04, quindi inizia la serata, inizia anche l'aperitivo per alcuni e noi siamo contenti di accompagnarvi anche in questo bel appuntamento della giornata, perché non si può dire che non lo sia, insomma.
1: È così tutti i giorni. La colonna sonora è quella della musica di Radio Number One. Allora adesso c'è Peggy Guerra Star con Woman.

0: Era Star con le donne al volante, questa era Woman, e proprio di donne, noi donne al volante, vogliamo parlare, vogliamo iniziare così la puntata di oggi, mercoledì 2 settembre, parliamo di donne single, perché c'è gente che dice no man, no stress, non lo dicono solo alcune donne, ma lo dice anche uno studio che ha rivelato che essere single forse non è quella tragedia che ci hanno sempre raccontato.
1: Tutt'altro, le donne single non sono destinate all'infelicità, ma certo non è che lo scopriamo adesso, scopriamo l'acqua calda nel 2026 che è così. Questo studio dice che le donne single sembrano godere di un benessere generale molto più elevato rispetto agli uomini, perché risultano più autonome, più resilienti e con una maggiore capacità di costruirsi una rete di sostegno sociale al di là delle relazioni romantiche. È vero che cita anche quelle che sono state scritte o anche film o serie TV che in qualche modo hanno dato questa spinta, per esempio Sex and the City, che in realtà non è che sia così recente, perché parliamo della seconda metà degli anni 90, dove la società era ancora molto diversa, ma per quanto libere fossero le quattro di Sex and the City, oggettivamente Carrie Bradshaw era una sottona. Cioè per sei anni ha rincorso Mr. Big, che l'ha trattata nelle peggio maniere. Comunque è così.
0: È vero. Peraltro, insomma, c'è anche un dato che entro il 2030 il 45% delle donne sarà single.
1: Eh sì, quindi questo implica anche tutta una serie di conseguenze di cui parleremo, positive o negative, comunque fattuali, come dice Crozza quando imita, non mi viene in mente adesso il nome, fattuali, di cui parleremo ancora durante questa prima ora di Donne al Volante, dove la colonna sonora è sempre quella della nostra musica, c'è Ed Sheeran con Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Quanto ci piace questa Magnetic di The Bowser ascoltata su Radio Number One? Prima volevo dire Crozza che imita Feltri, cioè come ho fatto a non farmi venire in mente il nome in quel momento quando l'imitazione è migliore dell'originale, Feltri.
1: È vero, hai allora, ragione.
0: È vero.
1: È
0: incredibile, è incredibile. Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo parlato di donne che diventano, che rimangono single e in un futuro saranno sempre di più le donne che scelgono deliberatamente di non sposarsi o di non avere una convivenza e anche di non avere figli. La domanda che vi facciamo adesso, ci rivolgiamo in modo particolare alle donne, quanto vi sentite sicure quando camminate per strada da sole di pomeriggio, ma magari ancora di più di sera nelle grandi città, perché il tema della sicurezza, soprattutto la sicurezza delle donne, è spinoso, soprattutto in una grande città come Milano.
1: Esattamente, e infatti per tutte le donne che vogliono andare a correre non solo la sera tardi ma magari anche la mattina presto, sono nate un po' di app, un pugno di app dedicate proprio a coloro che vogliono stare in giro da sole durante degli orari poco, in cui le strade sono poco affollate, e delle app però per insomma correre in sicurezza, a fare attività fisica in sicurezza, con anche delle video call, dei tragitti condivisi, diciamo così, e anche delle cuffie che non isolano. Io faccio una piccolissima digressione sulle cuffie, sì, gli auricolari, quelli che non isolano, soprattutto quelli wireless, che servirebbero, sì, a tutti, soprattutto se tu, in questo caso sono io che sono in bicicletta, ti scampanello e tu runner non ti sposti perché hai la musica a palla, ecco, servirebbero veramente a tutti.
0: Comunque queste tre app, una combo, Change to Run, Pink Road, Viola Walk Home, promettono proprio di accompagnare le donne quando corrono, tornano semplicemente a casa da sole. L'obiettivo è proprio quello di farle correre da sole, ma facendole sentire in qualche modo in compagnia, per cui si tracciano quelle che sono le altre utenti che si conoscono in una mappatura, e queste app ti dicono dove andare a correre perché in quel momento quell'area è più frequentata da altre donne che stanno correndo, oppure ti dicono in quella zona lì in questo momento non ci sono persone, è buia, e quindi ti dicono forse meglio se non percorri quella strada lì. Questo perché appunto dicevamo il tema della sicurezza, e ci sono tante notizie che si rincorrono in questi giorni. È importante 393-444-0444 se avete voglia anche di raccontarci se utilizzerete questo tipo di app, o anche semplicemente come vi sentite quando uscite la sera da sole in strada a correre o anche solo a passeggiare.

0: Antipatico, Cesare Cremonini e le loro fantasie qui su Radio Number One. Restate con noi, Donne al Volante.
1: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
2: Play One!
1: Mi raccomando, non farle aspettare.
2: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Allora diamo uno sguardo alla situazione del traffico sulle nostre strade. Sulla 4 Milano-Brescia, code in direzione Brescia tra Cormano e la barriera di Milano Est per traffico intenso. Code anche in direzione Torino tra la barriera di Milano Est e viale Monteceneri. Sulla 4 anche un veicolo fermo tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Siamo adesso sulla 7 Milano-Genova, code per 1 chilometro in direzione Milano tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale Ovest. Passiamo sulla 26 in direzione Genova-Voltri, incidente tra Vercelli Est e l'allacciamento per Stroppiana Santià. Sulla 10 in direzione Ventimiglia ci sono dei materiali dispersi dopo l'area di servizio di Bordighera. Ci spostiamo adesso verso Roma, a 24 Roma Teramo, traffico bloccato per incidente tra Castelmadama e Vicovaro Mandela in direzione Teramo. Siamo sulla 1 Firenze Roma, code per incidente tra Ponzano Romano Soratte e diramazione Roma Nord in direzione Roma, traffico congestionato tra Orvieto e Attigliano sempre verso Roma. Traffico rallentato sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via Cortona in direzione fuori Roma. Siamo sempre all'interno della capitale, rallentamenti anche su via Flaminia tra via Carlo Emeri e via di Grotta Rossa. Sempre molta prudenza alla guida, noi vi auguriamo buon viaggio.

0: Sulla spiaggia con i Rama, siamo ancora lì con la sua cabana. Noi siamo le donne al volante qui su Radio Number One. Stavamo parlando di un tema molto attuale, molto anche femminile, ovvero che le donne, si stima che tra un bel po' di anni ci saranno tantissime donne che saranno single, senza figli, non saranno sposate, non avranno un partner, e appunto ci saranno delle conseguenze anche per il futuro, soprattutto sul piano figli.
1: Sì, demografico. Sì, è una notizia che fa il paio con l'inverno demografico al quale non andiamo incontro, ci siamo già dentro perché nascono sempre meno bambini. Allora, bisogna capire se una scelta di vita data dal non voglio avere figli, che è sacrosanta e legittima, o non posso, non riesco, perché sono due cose diverse. Perché sappiamo che se da una parte ci sono donne, ma uomini anche, che decidono di non sposarsi e di non avere figli, e dall'altra parte invece c'è una fetta di giovani che vorrebbero mettere su famiglia, vorrebbe avere figli, ma non si può, non si riesce, perché i problemi li conosciamo: stipendi troppo bassi, di tempi indeterminati che non arrivano mai, e quindi la difficoltà a mettere su famiglia. Allora che cosa succede? Che le previsioni Istat dicono che tra il 2025 e il 2080, quindi siamo già nel presente, la popolazione italiana diminuirà di 13 milioni, ipotizzando che si potrebbe passare da 59 a 45, considerando chi non fa più figli perché non vuole o non può, e anche chi prende le valigie e se ne va all'estero.
0: Esattamente, domineranno soprattutto le persone giovani, quelle considerate in età da lavoro, cioè dai 15-16 fino ai 64 anni. Attenzione, queste sono delle stime dell'Istat, sono previsioni, non è detto che succederà davvero così, è tutto molto incerto, però quando l'Istat fa delle previsioni, diciamo che molto probabilmente ci azzeccherà.
1: Fama figa.

0: media della popolazione italiana è destinata a crescere, ma vero è anche che se arrivi a 70 anni e ti mantieni come Madonna, te lo fai anche piacere. Lei sembra, mi ricorda Meryl Streep nella Morte ti fa bella. Il tempo non passa. L'abbiamo vista ancora all'halftime della finale dei mondiali. È incredibile, è incredibile. Ne ha quasi 70 l'anno prossimo, mi sembra.
1: Beh, insomma, lei non ci pensa. Lei non pensa alla pensione. Non pensa neanche all'inverno demografico, in verità, perché deve avere una cosa come 200 figli. Quindi un po' in giro, sparsi per il mondo per insomma le loro attività, le loro cose. Quindi brava Madonna, l'abbiamo appena ritrovata con piacere qui su Radio Number One, dove la musica continua, perché non si ferma mai. Questo lo sappiamo bene. Arrivano i Maroon 5 con SZA, si chiama What Lovers Do. Sì, sì, sì.

0: Molto ci piace anche questa di Maroon 5, SZA, su Radio Number One, What Lovers Do. L'abbiamo appena ascoltata quando sono le 17:40. Abbiamo parlato di quanto si tenga in forma Madonna, ma non c'è mica bisogno di essere Madonna per tenersi in forma. A me vengono in mente certe signore che frequentano la mia palestra sui 70 anni, che se mi danno due pizze mi asfaltano.
1: Cosa ti devo dire? Niente.
0: E non
1: niente.
0: Sono Madonna.
1: Non sono Madonna. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Ecco, Mickey Rourke, tanto per restare in tema di età che avanza, ecco, lui è uno che non ha saputo, secondo me, accettare troppo il tempo che passa, è ceduto un filo col Botox negli ultimi 10-15 anni, ma quando hai fatto 9 settimane e mezzo, ma puoi fare un po' cosa vuoi, ma che pezzo era You Can Leave Your Head On, Joe Cocker dal 1986, ma anche questa una cover del 72, l'originale da Randy Newman, resa immortale tanto da Joe Cocker quanto da 9 settimane e mezzo. Era Kim Basinger e da Mickey Rourke.
1: A proposito di età che avanza, di questo stavamo parlando noi, donne al volante, qui su Radio Number One. Attenzione a quello che ci dite anche voi, alle vostre testimonianze dell'età che appunto va.
2: Sì, vabbè, ma non è vero che i 60 sono i vecchi 40, perché io ne ho 60, ma sono 60. Quindi, ok, ci teniamo in forma, ci proviamo. Ma i 60 sono 60, i 50 sono 50 e soprattutto non ditelo all'INPS che ci manda in pensione 80 anni.
1: Speriamo che nessuno dell'INPS abbia ascoltato questo messaggio vocale del nostro caro amico, speriamo.
0: No, ma all'INPS se ne sono accorti da un pezzo, che ormai siamo una società che tiene molto alla propria salute, che va in palestra, che si allena e che quindi, insomma, come il topo jingle possiamo continuare a lavorare fino a 2000 anni, ce ne siamo accorti.
1: Grazie INPS, grazie. Però attenzione, perché non è, in verità c'è qualcuno là fuori che si sente ancora giovane e stiamo parlando di una vera e propria sciura che viene da Fano e lei con la sua bella Porsche ha preso, è partita da casa sua ed è arrivata fino in Lapponia, nella Lapponia finlandese, completamente da sola, si è sparata un sacco di chilometri, 7900 chilometri attraversando l'Europa e voilà, è arrivata al Polo Nord.
0: Sì, e non è la prima volta che attraversa viaggi di questo genere, perché ad oggi ha visitato quasi ogni angolo del pianeta, i più remoti. Sud America, Birmania, passata per la Corea, il Canada, l'Africa, ha visitato 17 paesi negli Stati Uniti, tutto questo a 83 anni. Quindi a proposito di IMSS, lei ne ha 83 ma ne dimostra 20, io 43 ne dimostro 83. In confronto a lei funziona così.
1: È lei che sta pagando la pensione degli altri, è lei.

0: Sunset Boulevard, Selena Gomez, Benny Blanco su Radio Number One. E io ero rimasta che si trovava al Lido di Venezia vestita color toffi.
1: Sì,
0: con
1: è
0: un
1: vero.
0: Look toffi.
1: Esattamente. Però attenzione, perché non solo loro due, sono marito e moglie, sono venuti in Italia proprio in occasione della mostra del cinema di Venezia, ma hanno fatto anche una tappa un po' singolare, perché sono andati in Emilia in un caseificio di parmigiano reggiano e si sono comprati una bella forma di parmigiano reggiano. E chi siamo noi per dire loro che hanno fatto male? Anzi, se vogliono
0: no,
1: anche
0: hanno
1: offrire,
0: fatto benissimo.
1: Se vogliono anche offrire, noi ci siamo delle bocche buone per mangiare queste cose prelibate.
0: No, ma perché uno pensa, sai, Selena Gomez con tutto il patrimonio di cui dispone magari va a comprarsi, non so, una Ferrari, dice, una volta che vengo in Italia, e invece fa molta simpatia e anche una certa cultura gastronomica il fatto che si siano portati a casa una forma di parmigiano.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Grande con voi, sono le 18 qui su Radio Number One. Proseguiamo insieme.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Bentrovati. Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi allo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa. Identificati due sospetti, secondo la polizia, entrambi legati a Mosca. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Tragedia in un'azienda agricola a Ciminna, nel palermitano. Un operaio di 30 anni è morto dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. Vani soccorsi dei sanitari del 118. La vittima era di origini gambiane. Tentato femminicidio a Roma, fermato dopo 7 ore di ricerca, il 47enne accusato di aver accoltellato l'ex moglie. Secondo i medici del pronto soccorso, i fandenti ricevuti dalla donna non sono stati mortali, solo per circostanze fortuite. Un rapporto dell'ONU evidenzia la realtà dello sforamento climatico. Già nei prossimi anni sarà superata la soglia di 1,5 gradi, allarme criticato dagli ambientalisti, secondo cui rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Europei femminili di pallavolo, 6 vittorie su 6 finora per l'Italia, che torna in campo stasera nei quarti di finale. Alle 19 a Brno la squadra di Velasco ritrova la Svezia, battuta 3-0 nel girone. Una buona serata da Alessio Galea.

0: Radio Number One, noi siamo le donne al volante con voi fino alle 20. Parlar d'amore, la canzone che abbiamo appena ascoltato di Safe, un artista molto contemporaneo, un artista che ha 26-27 anni, che è arrivato secondo a Sanremo 2026, quindi quest'anno, e insomma un artista per giovani, forse potremmo dire così, non solo, ma specialmente per giovani.
1: E per sì, per la gente della sua età, per la gente che scopre la musica proprio in questo momento, quindi per gente che ha la tua età, cara Agnese.
0: Metti sì, lui ha la mia età proprio.
1: Esatto. No, perché c'è questo studio molto interessante che dice come a 33 anni più o meno smettiamo di interessarci alla nuova musica. È uno studio che è stato condotto su quelle che sono le ricerche delle canzoni, degli ascolti su Spotify, e individua fino a 25 anni il momento in cui scopriamo nuova musica, e poi tra i 25 e i 33 si inizia a tirare il freno a mano, quindi iniziamo a rifugiarci nei brani che già conosciamo a memoria. Ma penso che sia parzialmente vero, è una storia un po' vecchia come il cucco, cioè ognuno è legato alla propria musica. Mio papà mi parlava dei Beatles, dei Platters, di Henry Belafonte, ed esisteva quello per lui. Io ho la mia musica degli anni 90, tu hai la tua musica degli anni 2010, 2020, ma penso che sia più una questione emotiva.
0: Sì, è vero.
1: Ci sono è quello che suscita la musica quando l'ascolti, e siccome ti porta subito ai ricordi, e i ricordi più forti sono quelli della gioventù. Io amo, come tu ormai hai capito, Lady Gaga.
0: Sì.
1: Però Lady Gaga per me è molto recente, quindi l'ascolto è smatto per Lady Gaga, ma da un punto di vista emotivo non mi suscita quello che mi può suscitare invece un artista degli anni 90, quelli in cui io ero giovane, e a livello emotivo anche un artista magari degli anni 70-80 non suscita in me quello che può suscitare in mio zio, per intenderci.
0: Io ti faccio invece l'esempio al contrario, più o meno, nel senso che dal mio punto di vista io sono cresciuta con la musica vecchia, la musica degli anni 70 e 80 e un pochino degli anni 90, è vero, però ovviamente sono cresciuta in un'epoca in cui andava a manetta Lady Gaga, iniziava a insomma muovere i primi passi nella musica internazionale, e tante cose io le associo ai miei momenti della vita proprio come colonna sonora, i brani di Lady Gaga del primo album, del secondo album, eccetera eccetera, come con tanti altri artisti appunto degli anni 2010, fine 2000, inizio 2010, eccetera eccetera. Sono proprio la mia colonna sonora di tanti momenti che ho vissuto, l'estate del 2015 che c'era quella che passava in radio, era quella canzone lì, e quindi sì, è vero, c'è una componente emotiva anche per la musica vecchia, possiamo dire così, però non solo, ecco.
1: Comunque, ve lo sentite dire? Dai vostri genitori ve lo sentivate dire? Ma cos'è sta musica che ascolti?
0: Che negli anni 80, vieni, ma cos'è?
1: Cosa vieni che metto durante? Su, metti che ti metto, vieni che ti metto su un vinile e ti faccio ascoltare cos'era la vera musica. Lo dicevano i miei genitori a me, probabilmente i miei nonni e i miei genitori, magari lo dico io ai miei figli, e funziona così, è una ruota che gira. E a proposito di vinili, parleremo molto di questa tendenza che ormai da qualche anno ha preso piede e continua. Intanto su Radio Number One, Sam Motel con My Type.

0: Pizzi, vieni qui che ti faccio sentire. Claudio Villa, ah, cosa Claudio ne vuoi Villa. Sapere
1: anche
0: tu?
1: Anche Paolo per... Conte mi piace molto.
0: No, ma poi cioè, ci sono quei mostri sacri della musica che, come dicevi giustamente tu, a qualunque età li ascolti, a qualunque epoca appartengano, restano dei grandi. La verità è che intorno ai 30 anni si consolida la nostra identità musicale, guarda caso lì dove la gioventù più o meno finisce, quindi ci associamo alla musica dei 15 anni, dei 20 anni, dei 25, iniziamo ad essere un po' resti nei confronti della musica che a volte facciamo difficoltà a capire. Per questo ti dico vieni che ti faccio sentire Nilla Pizzi.
1: Ma anche tu non eri nata quando c'era Nilla Pizzi, cosa dici? Non eri nata neanche tu, c'era tua mamma, tuo papà forse che ascoltavano queste canzoni, ma forse.
0: Allora
1: forse.
0: Per mio papà così, simbolo Fred Buscaglione,
1: sì,
0: grandissima musica,
1: certo,
0: e ogni tanto io lo riascolto. Per mia mamma Mina, okay. Erano questi i due nomi. Ok,
1: Chiara Papanicolaou è cresciuta in casa con loro due come secondi genitori, insomma, Fred Buscaglione come secondo papà e Mina come seconda mamma. Ma noi, Donne al Volante, vogliamo parlare di vinili, a proposito di musica anche un po' oldies. Poi non è vero, perché i vinili vengono prodotti ormai per tutto, anche per il disco trap dell'ultimo trapper uscito, in verità anche lì la discografia il vinile lo produce. Però attenzione, perché la metà delle persone che hanno comprato un vinile negli Stati Uniti nel 2025, in verità, in casa il giradischi non ce l'aveva.
0: E quindi lo compra per puro collezionismo.
1: Esatto.
0: Come quelli che comprano la collezione di, ma non la tirano fuori neanche dalla plastica, dall'involucro, perché poi acquista anche valore nel tempo. Sì, ma è una tendenza in crescita molto anche in Italia, perché rispetto all'anno scorso il mercato dei vinili è cresciuto del 22%, e sono soprattutto i più giovani ad acquistare i vinili. A me, se dici un vinile, il primo che mi viene in mente sono le canzoni per bambini di Bruno Lauzi, tra sì. I tanti che mio papà
1: la
0: mi
1: tartaruga
0: metteva.
1: Certo, sì, sì,
0: la
1: sì.
0: Tartaruga e Johnny il Bassotto e tanti altri. Poi penso uno degli ultimi vinili che ho comprato, perché poi mi sono affidata ai CD e via dicendo, un Live in Tokyo dei Kiss, credo.
1: Io credo che l'ultimo vinile che ho comprato sia stato un disco usato di Venditti e uno di Bruce Springsteen. Mi hanno regalato l'anno scorso invece il live vinile di Vasco Rossi.
0: Il vinile al quale siete più affezionati, giovani o meno giovani che siate, se avete voglia di raccontarcelo, così insieme a voi ripercorriamo anche un bel po' di storia della musica. Il numero per i vostri messaggi vocali è il 393 444 0444. Questa è Radio Number One. Faccio

0: Teschio di Annalisa, questo Radio Number One. Qual è il vinile a cui siete più affezionati? 393-444-0444.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 €. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Radio Number One. Viabilità.
6: Aggiornamenti di traffico qui su Radio Number One e partiamo dalla tangenziale di Pavia, dove c'è stato un incidente all'uscita Pavia Nord. La direzione è quella di Milano. Code sulla A4 tra Milano e Bergamo per traffico intenso. Sulla A7 Milano-Genova, incidente tra Milano e Assago in direzione di Genova. Andiamo sulla A12, dove ci sono code tra Genova Est e la A7 in direzione Genova per traffico intenso, e poi code per incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Andiamo sulla A14, dove c'è un incidente tra Casalecchio e la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, e sul ramo Casalecchio c'è un incidente tra la A1 e Bologna-Casalecchio in direzione della A14. Rallentamenti anche sulla A13 tra Bologna Interporto e la A14, la direzione è quella di Bologna. Sulla A1 Firenze-Roma, code tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma per traffico congestionato, code anche tra Attigliano e Orte per tratto chiuso. Il traffico è rallentato tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione di Firenze per veicolo fermo. E poi concludiamo con, sempre sulla A1 Firenze-Roma, code per incidente tra Ponzano Romano-Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione di Roma. Mi raccomando, prudenza alla guida, fate buon viaggio.
7: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Le Cat's Eye da Los Angeles, Animal qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, stavamo parlando di musica e in particolar modo di vinili. Vi abbiamo chiesto un po' voi, insomma, qual è l'ultimo disco in vinile appunto che avete comprato, oppure qual è il primo, insomma raccontateci un po', sentiamo qualche vostro messaggio.
1: Buonasera donne radiofoniche, il primo vinile che ho comprato io è stato Poste 80 Umberto Tozzi, comprato facendo 16 km in bicicletta.
2: Che meraviglia!
1: E con le mancette che avevo racimolato.
0: Grande!
1: Ma il più bello a cui sono affezionato è Back in Black degli AC/DC. Baci, buona serata, Orso da Legnano.
0: Grande Orso.
2: E la bellezza è anche quella di collezionare vinili, che musica che spazia su generi diversi, ed è molto bello l'immagine di te in bicicletta per 16 km, qualcosa che mi fa venire in mente in questo momento gli 883, perché sto rivedendo la prima stagione e allora
0: certo.
2: c'è la puntata in cui si incontrano per la prima volta Pezzali e Repetto e fanno tipo, non so, 70 km nel pavese a bordo del Ciao, sì, è un Ciao. E quindi i tempi, non so, secondo me sono un po' quelli. Vi abbiamo anche chiesto se è vero che stanno tornando di moda anche tra i più giovani. Allora ci scrive Pina da Pavia, suo figlio 18enne nell'ultimo anno continua a chiederle di acquistare vinili, naturalmente New Generation. Per lui Joliet prima di tutti, per lei invece Tiziano Ferro.
0: E beh, ci sta. Alla fine sei 18 anni, quella è la musica, è una delle tante musiche che puoi ascoltare, dei tanti generi, quindi ben venga anche il vinile di Joliet. C'è la musica qui su Radio Number One, non ci abbandona mai, Ears and Ears, questa è King.

0: Era Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Lei ha attraversato la Manica, ha iniziato a farsi conoscere qui in Italia solo l'anno scorso, sì, tra il 2025 e 2026, ma in realtà è operativa già da un decennio, ne ha 27, ma è esordito all'età di 18 anni, quindi quasi 10 anni fa, come corista dei Rudimental, e quest'anno si è aggiudicata invece un Grammy come miglior artista esordiente. L'abbiamo ritrovata quando sono le 18:40, voi siete con le donne al volante, ovvero con Agnese e Chiara.
1: E stavamo parlando di vinili, ecco, sicuramente il disco di Olivia Dean è uno di quei vinili che comprerei e magari più avanti comprerò davvero questo disco, ma ci state scrivendo anche voi, c'è per esempio Valentin da Borno che ci scrive: oh, io ho 25 anni, anche lui giovanissimo, credo che ormai sono io a mettere il giradischi con la mia collezione di vinili che va, attenzione, dagli anni 40 fino ad oggi, tra la mia e quella del mio babbo, insomma, arriviamo a 500 vinili. Wow, vorrei essere a casa vostra in questo momento.
0: Eh sì, quello di cui è più geloso è quello di Romina Falconi, ne ha comprati due, uno da ascoltare, uno invece da collezione. Beh, qui va oltre l'interesse. Qui si parla di una passione vera, perché se 25 anni va indietro nel tempo, beh, ma allora andiamo indietro fino a Mozart a questo punto.
1: Beh, cioè, qualcuno li avrà, i vinili di Puccini, di Mozart, insomma, sì. Quelli registrati a teatro, perché no, ecco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Protagonisti della nostra grande canzone qui su Radio Number One dal 2003, loro sono gli Stereophonics con Maybe Tomorrow, una canzone in cui il protagonista di questo brano sembra un po' trovarsi in un momento di smarrimento personale, non sa bene che cosa fare, magari lo faccio domani, magari lo faccio oggi, e Maybe Tomorrow in verità è anche un po' un inno alla speranza che le cose possano anche cambiare. Un brano reso famoso anche grazie a D.O.C., perché venne inserito nella colonna sonora.
1: Ma se non sai cosa fare, ma gioca GeoGuessr, GeoGuessr, GeoGuessr. No, perché allora, no, siccome stavamo parlando di passioni per la musica e i vinili, bellissima, ma c'è questa che rende la passione per la musica quasi banale. Pare che piaccia tantissimo ad Agnese.
0: Sì, è vero.
1: Talmente tanto che si è fatta promotrice dei mondiali di GeoGuessr.
0: I mondiali di GeoGuessr.
1: Indovina la strada.
0: Brava.
1: Io giocavo indovina chi, adesso indovina la strada. Cos'è che bisogna fare in questo GeoGuessr?
0: GeoGuessr è un gioco online, rigorosamente online, sì. In cui il gamer,
1: fammi
0: il giocatore,
1: sognare, sì.
0: Viene, attenzione, collocato in una località random, completamente random, attraverso le immagini di Google Street View. Quindi tu è come se prendessi un posto a caso della cartina del mondo, con Street View ti puoi muovere, ma il gioco dove sta capire in che punto della mappa del mondo sei, in che punto del mondo tu ti trovi, e più la risposta che dai è vicina ovviamente alle coordinate, migliore il risultato e i punti aumentano. E proprio da oggi sono partiti i mondiali a Berlino di questo gioco.
1: You make me fly high. Immagino che non ti facciano vedere Madison Square Garden,
0: no.
1: Ti mettono in via Torino a Nichilino.
0: Sì, esattamente. Oppure
1: a Villa Stellone. Tu dici, dov'è questa via?
0: Villa Stellone.
1: Vedi? Ecco. Cosa giochi a GeoGuessr se non sai dov'è Villa Stellone? Comunque cado proprio dal pero e pensavo che lo conoscessi solo tu questo gioco, ma invece arrivano già un sacco di messaggi. Vedi che c'è un amico che scrive GeoGuessr. È bellissimo!
0: Vedi, allora ci devi giocare anche tu. Dai, giocaci subito. Vai adesso sul sito. Gioca! Va bene.

0: che se mi metti la Fontana di Trevi siamo tutti buoni a dire ah ok è Roma. Adesso, visto che fai tanto la fenomena, dove si trova Pecetto?
1: Pecetto? Pecetto, Pecetto è chiaramente dal nome un paese della provincia di Lucca.
0: No, no. Sì, è Pecetto torinese in provincia di Torino, noto per la coltivazione delle...
1: Riso, no.
0: Ma cosa?
1: Vigne, no.
0: Delle, no, delle fragole.
1: Delle fragole.
0: Le fragole di Pecetto. Una cosa fanno a Pecetto, a maggio tirano su fragole e poi basta.
1: Beh, beh, grandi marmellate allora.
0: È un po' come i peperoni a Carmagnola.
1: Capito.
0: E dove si trova Calavarda?
1: Calavarda in Messico. Calavera, Calavarda.
0: È un comune dell'isola di Rodi. Non puoi giocare a Joguess se non sai dove è Pecetto e Calavarda.
1: Calavarda.
0: Capisci?
1: Comunque qui abbiamo tirato su degli, degli adepti, perché sì. Radio Number One è il nostro numero. Ci stanno scrivendo per capire come si chiama questo gioco. GeoGuessr, ragazzi. Potete giocarci online quando volete.
0: Ad Agnese piace tantissimo e lo consiglia caldamente. Restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale! Grandi Marche, anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario!
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026.

0: il recupero fiscale del 50%.
1: Pecetto è famosa per le ciliegie, non per le fragole. Sono le 19 in punto.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici. Petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Ultra su Radio Number One alle 19:05 minuti. Allora Agnese ed io, che sono Chiara, abbiamo deciso che quest'ora mangiamo e beviamo.
1: Finalmente, perché avevamo
0: ora di cena.
1: Certo languorino.
0: Ora di cena, soprattutto perché ci vogliamo adeguare ai nuovi ritmi e alle nuove abitudini degli spagnoli. Che tu dici, ma come? Ma non mangiavano a mezzanotte? Cambio tutto.
1: Cambia tutto, signore e signori. È proprio così, perché c'è questa nuova abitudine che si sta consolidando, anzi è iniziata a consolidarsi durante la pandemia, che è quello appunto di mangiare un pochino prima rispetto alle 22, perché di solito gli spagnoli appunto cenavano verso le 10 di sera, e di solito i ristoranti non si riempivano neanche prima delle 21:30, ma non solo il ristorante, appunto anche a casa era consuetudine iniziare a mangiare molto tardi. Questa abitudine in verità è relativamente recente, non dobbiamo immaginarci come chissà quale retaggio, qualcosa di storico, ecco, perché risale alla Seconda Guerra Mondiale, quando il regime del generale Francisco Franco fece avanzare di un'ora gli orologi spagnoli, e poi fu anche rafforzata dalla povertà del dopoguerra, quando molte persone svolgevano ben due lavori e quindi cenavano dopo aver insomma concluso il secondo turno.
0: Ma sicuramente anche una cultura che deriva anche dal fatto, così come un po' tutti i popoli mediterranei, dal caldo, dalle temperature, dal clima ben diverso da quello del nord Europa. Comunque sì, io sono stata, non è che me ne sia accorta molto di questa cosa, perché sono stata in Spagna di recente a marzo a Valencia, e la guida che avevo comprato diceva proprio solitamente non si cena prima delle 21:30-22. Poi non so quanto sia una vera e propria cena, perché mi sono accorta che lì la sera va molto la tapas.
1: Ah certo,
0: tapas,
1: l'aperitivo.
0: Sono stuzzichini. Effettivamente devo dire che a Valencia noi ci siamo un po' adeguati a quei ritmi lì, e vedevamo che i ristoranti erano pieni intorno alle 9:30-10. Quello che succede secondo me molto al sud Italia, sicuramente anche in Grecia, quindi se vuoi magari fra un po' vi racconto anche delle abitudini greche.
1: Ma
0: come
1: volentieri.
0: Ma volentieri, ti porto in un mese dopo

0: Manu Chao qui su Radio Number One, viajando pure il mondo. Noi per il mondo viaggiamo, anche per l'Europa, perché insomma sappiamo, abbiamo parlato della Spagna, noi donne al volante, di solito si mangia, si cena per le 10, ora qualche le abitudini di un po' di spagnoli stanno cambiando, quindi si inizia a mangiare un pochino prima, ma se noi verso le 5:20, 5:30, 5:17 per la precisione, 17:17, pensiamo, noi italiani pensiamo alla merenda, pensiamo all'aperitivo, quello che verrà, ecco, in Finlandia mediamente si comincia a cenare alle 17:17, signori.
1: Eh sì, il paese in Europa in cui si mangia prima, 17 più o meno, 17 e un quarto, invece le 21 l'ora della Spagna, direi. Poi ci sono le 18 in Polonia, no, nei Paesi Bassi si cena alle 18, in Polonia alle 19. È una questione proprio di latitudine.
0: Beh,
1: direi,
0: sì, è vero.
1: Sì. Non hanno messo la Grecia in questo sondaggio. Sono risentita.
0: Chiara Papanicolaou, un pochino risentita, giustamente, insomma, è il tuo paese.
1: Ma perché in Grecia non si cena?
0: In che senso?
1: Allora, nel senso che in Grecia c'è il pasto principale, che è il pranzo,
0: okay,
1: che si consuma solitamente tra le 15 e le 16, un po' tardi.
0: Scusami, a che ora fate colazione?
1: Allora, i greci fanno colazione la mattina presto, quando si svegliano alle 7. Poi nella tarda mattinata fanno una seconda colazione abbondante, salata, il toast, un sandwich, la frutta, e poi pranzano solitamente tra le 15 e le 16, il pasto principale, che talvolta non viene neanche consumato insieme, perché chi esce dal lavoro a un orario, chi all'altro, chi la scuola, quindi magari uno mangia alle 3, uno alle 3 e mezza, uno alle 4, uno alle 4 e mezza. Ragion per cui, pranzando così tardi, non esiste l'idea che poi mi rimetto ai fornelli alle 9 di sera, alle 10 e preparo la cena. Quindi ti dicevo, la mezzedopolia, cioè la stuzzicheria. Chiaro che quando decidono di andare a cena fuori tra amici vanno, però abitualmente la sera poi spiluccano qualcosa di molto leggero, anche perché finiscono di lavorare molto tardi, cioè è pura normalità che tu prenda appuntamento dall'otorino, da un medico specialista.
0: Sì.
1: E ti dà appuntamento alle 21:30,
0: ah,
1: perché loro fanno una siesta lunghissima a pranzo, tendenzialmente tra le 13, le 14 e le 17, anche le 18, e poi riprendono a lavorare, vanno avanti fino alle 10, ragion per cui a quell'ora lì non si mettono più a tavola. Dai, adesso facciamoci una moussaka.
0: No,
1: cavolo,
0: basta.
1: Allora ci metto 12 ore a prepararla.
0: E poi mi esce dalle orecchie, sinceramente,
1: esatto.
0: La moussaka l'ho mangiata anche prima alle 16, appunto. Molto interessante, questa non la sapevo, chissà se sono loro che hanno trovato il modo per vivere meglio, oppure siamo noi con un orario completamente diverso. Dovremmo provare entrambe le cose e poi capire, insomma.
1: Comunque mangiano.
0: Meno male.
1: No, perché detta così sembra, sai, pranzano e non cenano, si mantengono leggeri. No,
0: mangiano.
1: Mangiano.

0: parliamo del 2025, quando lanciavano questa hit pazzesca, I Coma Cose, Cuoricini. Li abbiamo ascoltati su Radio Number One e o si erano appena sposati o stavano per sposarsi, fatto sta che poi da lì a brevissimo si sarebbero separati come coppia e poi anche artisticamente, ma non è detto che tornino insieme un giorno quantomeno sul palco.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante.
1: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.
1: Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One Meteo.
11: Bentrovati su Radio Number One, siamo pronti per avere gli aggiornamenti meteo. Ritroviamo Nico Schiodetto. Ciao Nico, buona serata.
12: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati, buonasera.
13: E allora che cosa ci aspettano, cosa ci aspettiamo per le prossime ore e anche per i prossimi giorni?
12: Ma condizioni, guarda, di bel tempo, l'estate continua alla grande, siamo entrati nella giornata di ieri nel nuovo mese, nel mese di settembre che ci conduce all'autunno, ma di autunno praticamente non ci sarà nulla nei prossimi giorni, ancora l'estate non demorde, non molla il colpo con una nuova, anzi ennesima ondata di caldo proprio nel fine di settimana, perché l'alta pressione richiamerà ancora masse di aria calde, roventi dal deserto del Sahara, con temperature anche qui al nord-ovest, proprio in vista di venerdì, sabato e domenica, fino a 36 gradi, quindi anche Lombardia, Emilia, Piemonte, sono attesi 35-36 gradi in pianura. Giornate soleggiate, domani cielo sereno poco nuvoloso, ma anche, come dicevo, nel weekend solo in montagna qualche rarissimo temporale di calore, ma altrove, al centro-nord, veramente non succede nulla, piena estate, ancora caldo, almeno fino all'avvio della prossima settimana.
13: Beati quelli che sono andati al mare, quindi, durante questa settimana.
12: Ancora giornate top.
13: Esatto, grazie Nico Schiodetto, scaricate l'app di Trebi Meteo per restare sempre in aggiornamento. Buona serata, ciao.
11: Ciao.
12: Buona serata a voi.
14: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore Angelina Mango con Marco Mengoni qui su Radio Number One. Ancora fuori onda dicevamo, vedrai che sbaglieremo a dirlo, perché in effetti Angelina Marco e Mango Mengoni sono i nostri artisti.
2: Grazie per questa collaborazione.
1: Esatto, bravissimi davvero, però la prossima volta trovate degli pseudonimi, perché noi non ce la facciamo a dirli. Siamo le donne al volante con voi, Agnese e Chiara, ancora fino alle 20. Ieri abbiamo parlato di serie TV, abbiamo citato Friends, che per chi non lo sapesse è la serie TV preferita di Chiara, perché lei è ossessionata, ma ci sono delle novità dal mondo appunto di Friends.
2: Sì, perché tu giochi a Joe Gasser e io invece la mia patologia si chiama Friends. Sì, perché notizia proprio di ieri si sta rincorrendo, Netflix dedicherà a Matthew Perry, che è morto 3 anni fa, mi sembra, era il 31 ottobre, una docuserie in 3 puntate, in 3 parti, che attraverso del materiale inedito, sia dell'archivio di famiglia, testimonianze di chi lo ha conosciuto da vicino, proverà a restituire un ritratto un po' più intimo della sua vita, perché incredibile ma vero, in realtà non scopriamo l'acqua calda, diciamo, se proprio vogliamo così generalizzare un attimo, gli artisti spesso hanno un lato scuro e le loro biografie ce lo raccontano, attori, musicisti, artisti a 360 gradi. I comici forse qualcosa in più, il primo che mi viene in mente è Robbie Williams, e poi Matthew Perry, che secondo me è uno dei comici migliori del, appunto, gli ultimi 20 anni del Novecento, ed è stato un ragazzo che ha vissuto un'infanzia particolarmente complessa e sofferta e aveva creato insomma questa maschera del comico per cercare di nascondere insomma quelle che erano le sue sofferenze, che aveva portato anche sul set di Friends, perché nei 10 anni l'abbiamo visto ingrassare, dimagrire in modo patologico, proprio perché aveva delle dipendenze dall'alcol principalmente, e poi insomma la fine 3 anni fa. Io sono sicuramente, mi vorrò vederla questa docuserie su Matthew Perry, sicuramente da quando non c'è più, riguardando Friends, quella botta di nostalgia si fa ancora più forte sapere che lui non c'è più.
1: Peraltro questo racconto è fatto dalla sorella di Matthew Perry, Mia Perry Bowick, e lei dice una cosa che tu in verità, Chiara, hai già un po' accennato: il suo obiettivo è anche quello di raccontare appunto la vita del fratello, perché tante cose del suo passato, della sua vita anche insomma di quella che ha vissuto dopo Friends, noi fan non le conosciamo, da certo. Una parte giustamente, e in effetti mi viene da chiedere, sì ok, però oltre a allo show di Friends,
2: a Chandler
1: non mi viene in mente chissà quale altro show, quale altro è, perché effettivamente c'è tutto qualcosa dietro che noi giustamente non conosciamo.

0: Lo chiamavano l'uomo dal collo lungo, Somber. Sembra uscito da un quadro del Modigliani.
1: Sì.
0: Sai, Modigliani aveva queste figure con i colli molto lunghi e sottili? Beh, lui ha quella fisicità lì, modiglianesca.
1: Sì, è vero, è vero. Poi lui molto alto, magrissimo, ma veramente magrissimo. Forse poteva fare il modello anche, oltre
0: che magari lo è anche. E se non lo, se non ci ha mai pensato, glielo diciamo noi la prima volta che arriva in Italia.
1: Voglio le royalties per questa cosa, perché ovviamente l'idea è nostra. Restate con noi, Radio Number One, con le donne al volante. Tra poco, una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
12: Donghia Stefano.
13: Presente.
12: Che c'è da ridere?
10: Di Folchi Irene.
12: Presente. Bellucci Federico.
14: Presente.
12: Come hai messo la sedia?
14: Ah, scusi.
12: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
15: È ora di tornare alle aste.
16: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
17: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
18: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
19: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: 1995 è una grande canzone. Loro erano i Lighthouse Family britannici. Questa era la loro Lifted dall'album Ocean Drive, un album e anche Lifted, una canzone che aprì le porte ai Lighthouse Family in tutto il mondo. E questa Lifted, appunto, era un brano, è un brano che talvolta ancora oggi viene usato spesso nelle pubblicità, in televisione, perché alla fine, se ci pensate, voi potete aggiungere questa canzone a qualsiasi scena, che sia una scena sentimentale, romantica, che sia un viaggio proprio verso l'oceano, e questo brano calzerà sempre a pennello, quindi un grande
1: colonna
0: successo.
1: Sonora di un road movie, giusto. Invece ai Pinguini Tattici Nucleari, ai loro esordi, dicevano: non andate bene, siete sbagliati, non va bene la musica, il vostro aspetto, l'attitudine e l'atteggiamento. Invece sono diventati i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, su Radio Number One.

0: dei più grandi successi dei Black Keys, The Lonely Boy, qui su Radio Number One. Black Keys che peraltro saranno protagonisti di due live a Milano il prossimo 10 e 11 settembre. Il primo live peraltro è sold out e ci fanno anche sapere che ci sono pochi biglietti per il concerto dell'11 settembre, quindi se non avete niente da fare e volete godervi un po' di sano e puro rock, beh, questa è l'occasione per vedere i Black Keys dal vivo.
1: Su Radio Number One sono le 19.53 con Agnese e Chiara, le donne al volante, insieme ancora per qualche minuto, intanto Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter e la sua Tears chiude l'appuntamento con le donne al volante anche per questa sera da parte di Agnese e Chiara. Trascorrete una buona serata, tanto noi ci risentiamo domani alle 17.
1: Come sempre vi lasciamo con Luchino nell'Happy Hour, oggi in solitaria. Attenzione, l'ho sentito e sembra un pochino triste, ma bravo Luchino, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Ciao a tutti, buona serata,
0: a domani.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
8: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
9: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
8: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
10: Precise, gente precisa.
11: Radio Number One Notizie.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. Allerta in Europa, in particolare in Germania, per una serie di presunti attacchi ibridi, gravi sabotaggi alla rete elettrica e un'esplosione con ferite alla stazione di Augusta in Baviera. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Cancellerie europee in allarme dopo il ritrovamento di un drone carico di esplosivi presso lo scalo di Lipsia, che Berlino ritiene di matrice russa, ipotesi suffragata dai controlli della polizia tedesca che nelle scorse ore ha identificato due sospetti, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un cittadino bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, annuncia verifiche il ministro Tajani, che in precedenza aveva lanciato un allarme sulla possibilità di tentativi di influenze russe sul voto in Italia. E mentre Mosca nega le accuse, la presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova escalation. Siamo sotto attacchi ibridi, servono nuove sanzioni, incalza l'alta rappresentante Kallas. Diversi governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori russi, mentre l'allerta resta alta in Germania. Danni alle reti elettriche nel Brandeburgo e nel Nordrhein-Westfalia. Si indaga anche sull'esplosione avvenuta all'alba alla stazione centrale di Augusta in Baviera, che ha causato due feriti.
0: Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una legge di iniziativa popolare sul fine vita, definendo procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, e la prima amministrata dal centrodestra. Il presidente Zaia parla di risposta doverosa alle tante richieste in materia e sottolinea che una norma nazionale è in vigore dal 2019. I quattro requisiti, ricorda, sono una diagnosi infausta, il mantenimento in vita da supporto vitale, la grave sofferenza fisica e psichica e una libera e cosciente scelta da parte del paziente. Sul sipario per la mostra del cinema di Venezia all'83esima edizione, con una cerimonia al Palazzo del Cinema condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, dove George Clooney riceve il Leone d'Oro alla carriera con l'audazio di Laura Dern. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: 5 film italiani tra i 21 in corsa per il Leone d'Oro in questa 83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. A fare da capofila del nutrito drappello Nanni Moretti, che con Succederà questa notte torna in gara 45 anni dopo il premio speciale della giuria ottenuto con Sogni d'Oro. Lo seguono Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires e Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con L'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, e Paolo Strippoli con L'estranea. Cinema italiano sugli scudi anche per il fuori concorso, che vede Tre maestri, Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e Dioride di Giovanni Veronesi, che sarà presentato in prima mondiale il 12 settembre dopo la cerimonia di premiazione chiudendo la kermesse. E mentre cresce l'attesa per il documentario sulla guerra in Palestina, Naza, di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei quattro registi vincitori dell'Oscar 2025, i fan accorrono per vedere sul tappeto rosso le star di questa edizione. Oltre a George Clooney, in Laguna con la moglie Amal per ricevere il Leone alla carriera, Penelope Cruz e Javier Bardem, Robert Pattinson, Russell Crowe, Rooney Mara e, sembrano confermati, i fratelli Gallagher degli Oasis.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One, Happy Hour.
4: Buonasera, benvenuti Radio Number One, l'Happy Hour, il vostro ben bar preferito. Stasera ci manca una persona, di solito siamo in turno. Ci manca il signor Gabro stasera.
5: Non mi meraviglia, mio figlio.
4: No, niente, non ci meraviglia, è andato in tournée, lui ha questa tournée, lui è bravissimo, fa delle imitazioni meravigliose, tutte uguali, però c'è questa tournée, prossimo spettacolo, bellissima, della quale poi vi parleremo di questo grande gioco che poi facciamo nell'arco di tutta questa stagione. Ne abbiamo diversi per regalare i 2,5 biglietti per lo spettacolo del signor Gabro, ma non perdiamoci in ciance, perché questo è l'appuntamento che in assoluto alza il qui. Qui c'è solo il qui e da nessun'altra parte. Salutiamo intanto anche Chiara, salutiamo anche Agnese, ma anche Agnese e anche Chiara, e ovviamente noi apriamo l'appuntamento come puntualmente si usa fare, alzando il livello, e qui non si può che fare altro. Allora, attenzione, perché prima cosa che facciamo, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Attenzione, che oggi è San Concordio o Concordia, che è gente che va, si mette sempre d'accordo. Io concordio su quello che sta dicendo, sai quando parli con Dio, concordio. Vabbè, non ne avevo dubbio. Ma attenzione, perché qui non si scherza, no, adesso io vorrei capire, perché va bene le giornate mondiali, va bene tutto quanto, ma parliamone. No, nel senso che volevo capire un attimo, no? Oggi è la giornata internazionale per la discendenza africana. Adesso non ho capito il senso, però vabbè, poi adesso analizzo, poi facciamo un summit tutti quanti e cerchiamo di capire le motivazioni dei perché, dei per come del pianeta. Nel frattempo vi ricordo che all'interno di questo appuntamento ci sono anche gli spazi del dedicato con le vostre canzoni, le vostre richieste musicali, ma noi, come puntualmente accade, iniziamo con la buona musica. Possiamo, sì, grazie. Vado, grazie. Ah, io sono Luchino, eh? Luchino, quello con la cappa.

0: come sempre siamo qua, no?
1: Buonasera, capo.
0: Buonasera, sappiamo che la barista è quella artificiale, quella che noi abbiamo puntualmente, ormai fa parte dell'arredamento anche lei. E salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando al nostro numero, anche per prendere spazio per quelli che saranno i diversi appuntamenti del dedicato di questa serata, questo mercoledì, questo 2 di settembre. Siamo a metà settimana, ragazzi, è già iniziato settembre, poi penso poi inizia anche ottobre. Beh, lasciamo stare, non perdiamoci in meandri strani. Voi, come già accennavamo negli scorsi giorni, avete capito che ci saranno un po' di novità. Sicuramente il fatto che il signor Gabbro si esprimerà al meglio con le sue imitazioni, e quindi voi dovrete indovinare l'imitazione per portarvi a casa i 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo, appunto il suo. Attenzione, perché poi avremo anche uno spazio e un angolo per la vostra opinione, no? Perché poi c'è un'opinione sulla situazione della vostra giornata, ma anche una situazione relativa alle vostre confessioni e alle vostre problematiche di ogni giorno, giusto per venirvi incontro, anche perché stavo dando un'occhiata in generale al panorama del web soprattutto, ma non solo, che dai tanti problemi che abbiamo sul pianeta, il problema primario ho notato che è con chi si è fidanzata Maddalena Corvaglia. Sicuramente è un punto fermo, è un problema serio per la nostra società, questo è un dato di fatto. No, poi ce ne sono mille altre di queste notizie che sì, fanno un po' di folklore, come il fatto, per esempio, che non ho capito, devo spiegarmelo, il fatto di queste situazioni, perché cambiano un po' i sistemi flessibili, così li chiameranno, almeno dovrebbero chiamarsi, relativi a quelli che sono le multe. Voi direte, in che senso? Le multe in generale, no? Quando eccesso di velocità, tutte quelle robe lì del codice della strada, no? Per capirci. Il discorso che non si è capito, devo capire anche questa cosa tra le tante analisi che devo fare delle nostre giornate, delle nostre notizie, che arriva questo sistema che è più flessibile, con sconti per i più virtuosi e aumenti per chi è recidivo. Cioè, praticamente si può fare la gara al bar tra amici, ci vediamo, diciamo, ah, oggi ne ho prese solo due, allora mi aumenteranno. No, ne ho presa solo mezza. Cioè, ma ce la facciamo? Ma non ce la facciamo, secondo me non ce la facciamo più. Però sicuramente un punto interrogativo io ce l'ho, voi sapete, sono un po' così dubbioso su questa cosa, no? Pare che l'intelligenza artificiale stia imparando a mettere delle situazioni dubbiose, nel senso che ufficialmente sta imparando a mentire e a raggirare quelle che sono le regole. Questi, vedete un po' voi come siamo messi, anche l'intelligenza, manco fosse di Napoli l'intelligenza artificiale, nulla contro i napoletani, ma si va così bene. La battuta, no? Però effettivamente il dato di fatto è che anche l'intelligenza artificiale, diciamo, si sta un po' adattando all'entità umana, che fondamentalmente non è che sia così perfetta, anzi, poi non so, ognuno la pensa a suo modo, no? Dico io. Va bene, buona serata, questa è Radio Number One e questo è Purple.

0: quella che serve, come dico sempre io, metti il caso che, no, che c'hai bisogno di quella roba lì, quell'energia lì per il clima mentale, per quella, secondo me ci sta e ci azzecca. Buonasera, benvenuti, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, buonasera, salutiamo la Sicilia, buonasera alla Sicilia, salutiamo Maria Grazia, salutiamo anche Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo, salutiamo anche chi sta andando alla fiera del libro, il Palio del Baradello, che è a Como, suggerisce. In questo momento sto visitando la fiera, però ascolto la radio distrattamente, magari con la cuffietta. Ciao, buona serata anche a Anna, buona serata anche a te, buona serata a tutti gli amici che magari in questo momento si stanno aperitivizzando ascoltando la radio di sottofondo in qualche locale di qui e di là, no? E ovviamente stanno ascoltando il locale, il nostro, quello di Radio Number One, ovvero l'Happy Hour, no?
1: Bella, finalmente là. L'aperitivo, sì. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Buonasera, è arrivato anche Berti, vedi che non manca, insomma, ci siamo tutti, a parte il signor Gabro che comunque domani sera puntualmente tornerà ad accompagnarci nell'Happy Hour, perché stasera ci aveva il suo tour mondiale, sarebbe una data importantissima, era per il Gran Premio, lui fa le, fa le imitazioni delle macchine, non lo so, fa anche il rumore del motore, non lo so. Martin Garrix, gli U2.

0: questa, ne abbiamo già parlato, qualche commento distorto da parte di quei erano i fan degli U2, però va bene così. Martin Garrix, U2 insieme per questo progetto. E allora, che dire, state lì un attimo perché poi torniamo con un'occhiatina alla situazione meteorologica e con il primo spazio del dedicato.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Radio Number One sempre in tasca.
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One Meteo.
2: E come sempre a quest'ora nell'Happy Hour, grazie agli amici di 3B Meteo, diamo un'occhiatina alla situazione meteorologica che sa da venire nella giornata di domani. Sì. Allora, attenzione al nord, condizioni di tempo stabile, ampiamente soleggiato per intera giornata. Al centro, tempo stabile, anche in questo caso è soleggiato su tutti i settori, seppur con qualche annuvolamento diurno in Appennino. Al sud, variabilità su basso Tirreno con locali piovaschi diurni. Per restare informati è sempre sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, ovviamente quella di 3B Meteo.

0: momento.
1: Dai che beviamo qualcosa.
0: No,
1: tu Lucchino cosa bevi?
0: No, un attimo, perché adesso è il primo spazio dedicato, non mi confonda, per favore, se ho Berti, perché sennò qui iniziamo già male.
1: Chissà cosa c'è dietro.
0: Non c'è dietro niente, che c'è il primo spazio del dedicato. Dai, me lo faccia fare tranquillamente. Allora, 393 444 0444, questo è il numero per interagire con noi e per richiedere le vostre canzoni, dedicarle magari a qualcuno, o comunque richiedere le canzoni come in questo caso ha fatto Antonio. Salutiamo Antonio, salutiamo gli amici in provincia di Crema e Crema, adesso non so la seconda dei casi. Antonio, questa casa è bellissima, volevo dirti, tra le altre cose, c'ho tutto l'album a casa, è spettacolare. Era 1987 quando usciva questo di Swing Out Sister Surrender, che Antonio ricorda perché se la sono sparate non so quante volte, dice, non so quante volte ce lo siamo ascoltati durante una giornata in vela con gli amici, e colgo occasione di salutare anche Mauro e di salutare anche Patrizio. Oh, va bene, d'accordo, grazie Antonio. E adesso arriva anche la tua canzone, vedi?

1987 sicuramente una canzone solare, una canzone per un giro in barca come ha fatto Antonio, che poi è andato a richiedere in questa giornata e a riproporre anche i suoi amici compagni di velata, di navigata, non so, secondo dei casi, non so che tipologia di barca abbiate utilizzato. C'è anche Tommaso Paradiso su Radio Number One.

buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Come sempre l'appuntamento vi accompagna tra le 20 e le 22, io sono Luchino. Luchino, quello con la K, poi stasera manca il signor Gabbro perché in tournée, ma tranquilli, parlavo di voci graffianti, bene, c'è anche quella di Teddy Swims.

0: c'è anche David Guetta in questo Gone Gone Gone Radio Number One. Tra un attimo un altro appuntamento con il dedicato.
1: Non ci abbiamo più spazio.
0: Non ci abbiamo più spazio. Happy
2: Hour su Radio Number One. Happy Hour.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
13: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
14: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
15: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Musica, le vostre richieste musicali 393 444 0444. Ciao Ida, buona serata.
1: Non ci abbiamo
0: sì,
1: più spazi.
0: Ti stavo salutando Ida, poi avrei ricordato che comunque non ci abbiamo più spazi.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Allora, abbiamo capito, Berti. Adesso facciamo della.
2: Dai che vediamo qualcosa.
0: Infatti, non avevo tutto. Che Gandalf mangiamo stasera?
3: È impossibile, mio.
0: Niente, come al solito, tutto sotto controllo, va bene? Come al solito, fino alle 22 insieme, come sempre, i vostri spazi, la vostra musica, le vostre richieste, allora

1972, quando veniva pubblicata questa canzone, un'icona, una pietra miliare del mondo della musica. Ringraziamo anche Sofia, che faceva gli auguri alla mammi, che oggi fa il compleanno, quindi compie gli anni, e ci voleva dedicare questa canzone, che era una delle sue preferite. Vedi, certe volte che regali che facciamo anche noi di Radio Number One. Adesso c'è anche Gianna Nannini.

0: Harry Warren Passenger, come quelli che stanno tornando a casa in questo momento. Ciao Svampi, buon rientro, salutiamo anche Elena, gli amici del Lago di Garda. Che dire, che ci fermiamo perché finisce la prima ora così.
1: Tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
3: Scontata!
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata!
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
0: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te. È il Jungle Rider Park. Affronta la natura tra ponti tibetani, liani e carrucole a 20 metri di altezza. L'esperienza perfetta al

0: ragazzi e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: E buona serata, un minuto dopo le 21.

0: cos'è successo?
1: Posso avere un aumento?
0: No, anche no. Buona serata, benvenuti, seconda ora insieme. Questo è l'Happy Hour, il vostro pemba preferito. Io sono Luchino. Luchino, quello con la K. Signor Gabbro, stasera è assente. È...
2: Non mi meraviglia, mio.
0: No, no, niente, neanche a me. Lui è in tournée mondiale con le sue imitazioni impossibili. Cioè, le cose tutte uguali, va bene.
3: Chissà cosa c'è dietro.
0: Ma non c'è dietro niente, Berti. E lui, beh, niente, glielo spiego la prossima volta. Allora, 393-444-0444. Questo è il nostro numero di WhatsApp per mandare anche i vostri vocali, che sarebbe carino ricevere, perché voi siete timidi, ho notato questa cosa, no? Provate a registrare il vocale, poi rimane in sospeso, poi mandate il testo, ma va bene uguale. Tanto vi accontentiamo, almeno cerchiamo di farlo. Già l'abbiamo detto prima che purtroppo anche per questa sera non abbiamo più spazi, no?
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Sì, non ne abbiamo più spazi. Capita ogni tanto che inizio sera ti arrivano subito una serie di richieste, quindi non riusciamo più a accontentare quelli che arrivano più tardi, però domani ancora, tranquilli, ci abbiamo ancora domani, anche dopo domani, pensate un po' voi. Allora salutiamo Max, che voleva dedicare alla sua dolce amata una canzone perché gli ricorda dei momenti meravigliosi della loro infanzia. Quanto è bello, 1000 anni che siete insieme.

Voi siete romantici in questi giorni, Chris Rea, Josephine 1985, Chris Rea che ci ha lasciato qualche tempo fa, ahimè. Ragazzi, gli anni passano, diciamo le cose come stanno, poi facciamo tutti finta di niente, ma è così. Era il primo spazio della seconda ora del dedicato di questo mercoledì sera, questo 2 di settembre. Benvenuti, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, salutiamo anche Dora, ciao Dora, buona serata a te, ciao Selene, buona serata anche a Nadia, buona serata anche a Michele e tutti gli amici che stanno messaggiando. Non abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto prima, però tanto domani ci saranno ancora tantissimi spazi per voi, per l'appuntamento del dedicato, quindi potrete dedicare qualcosa a qualcuno, ma anche a voi stessi, no? Come magari qualcuno ha fatto prima, ricordandosi magari un giro in barca, un giro in nave, un giro in macchina con gli amici, l'infanzia, la maturità. Qualche giorno fa un amico ricordava per come colonna sonora una canzone, adesso non me la ricordo, però senza ombra di dubbio ognuno di noi ha una colonna sonora in proprio in testa, no? Dipende dalle situazioni, si ricorda, se senti una canzone ti vengono in mente determinati momenti. Nel frattempo, giusto per informazione, si sta organizzando questa cosa carinissima, secondo me, ci sono i madonnari da tutto il mondo che sono già operativi al lavoro ad Assisi per rendere omaggio a San Francesco. E questa mi ha dato all'occhio questa notizia, perché giusto qualche sera fa sui canali minori, mettiamola così, sapete che ogni tanto fanno dei film che non si vedono più da 1800 anni, o magari fanno dei film curiosi che tu vedi l'inizio, perché una volta l'inizio dei film durava 2 anni e mezzo più o meno, solo l'inizio, tra i nomi dei protagonisti, la colonna sonora eccetera, eccetera, solo quello ti attrae, no? E c'era questo film carino, sì, simpatico, tra le altre cose con Totò, e era Operazione San Gennaro, non so quanti di voi l'hanno visto, però divertente tra le altre cose della sua banalità, perché comunque una volta si facevano i film, in questo caso il film era strutturato fondamentalmente sul Festival di Sanremo del 1966, visto che in questi giorni già si parla del Festival di Sanremo, quelli che saranno gli ospiti, quelli che non saranno gli ospiti, i protagonisti del festival, lì c'erano personaggi tipo Iva Zanicchi piuttosto che Giorgio Gaber e via dicendo all'interno del festival, e c'era anche Pippo Baudo che presentava il festival all'interno del piccolo schermo all'interno di questo film. Va bene, se avete modo di vederlo vi fate anche 4 risate, una cosa leggerina e divertente, era giusto per drammatizzare magari le vostre giornate che sono state particolarmente pesanti, chi può dirlo, non si sa. Va bene, nel frattempo noi vi regaliamo buona musica, in questo caso Katy Perry.

0: guardare indietro mai. E vai
1: Alfa, vai. Oh, okay.
2: Volevo mandare un vocale, invece ho scritto, però ti mando un vocale.
1: Vocale.
2: Ciao Lucchino, buon proseguo di serata.
1: Grazie. Ciao Pito, buona serata. Un saluto a tutti.

0: Buzz Ballone, bellissima Chemical Radio Number One. State lì perché tra un attimo un altro spazio del dedicato tutto vostro.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Berti, aspetti, vada via dopo, dai. Happy
2: Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
2: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: settembre.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Non lo so, non ho chiesto, però adesso chiedo.
1: Ciao ragazzi, ci beviamo domani.
0: Va bene, non avevo dubbi che andava via senza pagare. Va bene, nel frattempo salutiamo gli amici di Lecco. Buona serata, ciao Teresa. Salutiamo anche gli amici di Cerro Maggiore. Salutiamo anche le Giulie di Cerro Maggiore. Ciao anche a Valentino. Buona serata anche a Domenico e a tutti gli amici che stanno messaggiando. Non ci abbiamo più spazi, già l'ho detto, no? Vero? Già, sì, yes. Nel frattempo dobbiamo salutare, dovremmo, anzi salutiamo perché dobbiamo, perché è la loro canzone, dove da me. Allora c'è Lorenzo insieme a Sara che stanno andando a ballare latinoamericano, prima serata a ballare latino fuori, da mercoledì sera dopo l'estate. Dice, metti una canzone un po' di quelle lì che metti, che tipo una di Ricky Martin, va bene, metto una di Ricky Martin, una a caso ne metto, va bene questa?

Giovanni da Loca 1999, quando in quel periodo faceva impazzire il mondo. E beh, mi pare arrivò anche a San Siro, San Siro in ballata. Vagamente un ricordo di quel periodo. Radio Number One, buona serata. Un altro spazio del dedicato. Adesso c'è Siena Sparrow.

0: Imagine Dragons.
1: Questa è piaciuta anche a me.
0: È piaciuta anche a lei di qualche annetto fa, proprio se è piaciuta anche a lei. Si ricordi che più tardi, in chiusura di questo appuntamento dell'Happy Hour, quindi tra non molto, ci sarà l'appuntamento con la grande musica che torna con Number One Classics, con la nostra Chiara, che vi accompagnerà per un'oretta in un viaggio nella storia della musica. Fare

0: riguarda questo mercoledì sera, questo 2 di settembre.
1: Non ho capito.
0: No, è l'ultimo, sai che abbiamo 5 spazi la sera e questo è l'ultimo della giornata, no?
1: A righe o a quadretti?
0: Niente, no, lasciamo stare, è l'intelligenza artificiale che ogni tanto ha dei difetti, no? Così. Va bene, buona serata, come sempre l'appuntamento dell'Happy Hour. Siamo in due, di solito c'è anche il signor Gabro, però stasera avevo uno spettacolo, l'ultimo, cioè il famoso ultimo spettacolo. Prossimo spettacolo con il signor Gabro. Io sono Luchino, Luchino, quello con la K che comunque puntualmente mi accompagna ormai da tempo. E domani comunque saremo insieme, tranquilli, non vi preoccupate, come si usa dire in tedesco, come direbbe il signor Gabro. Va bene, nel frattempo salutiamo anche Pitto che voleva dedicare una canzone, dice volevo dedicare a mia moglie Edda una canzone che piace tanto a tutti e due. Allora, la canzone è di Lady Gaga.

number one, l'ultimo spazio del dedicato quando c'è l'amore, c'è tutto, ragazzi. Mamma mia, l'ho vista con chi amore, c'è cuoricino anche, vedi, certe volte. Tra l'altro questa canzone vedeva anche la collaborazione di Mark Ronson insieme a Lady Gaga e ovviamente anche a Bradley Cooper. E tra le altre cose, molti avranno visto questo film che era Stars is Born, che è nata una stella, non so se l'avete visto, non so quanti di voi l'abbiano visto. Comunque questo è un dischettino che ha venduto quei 10 milioni di copie, così, giusto per non saperne leggere e scrivere. Tra le altre cose, riconoscimenti come il Golden Globe e il premio Oscar e ancora 2 Grammy Awards, quindi direi non male per la situazione. Poi ognuno la pensa come vuole, però il dato di fatto è che comunque quando una canzone è bella, è bella e non c'è niente da fare, diciamolo, no? Non possiamo mica dire delle cose a caso, sì, di solito ne diciamo tante, però va bene uguale. Mark and Cremon.

0: shot.
1: Hot Buster the Man, Little Talk, Radio Number One.
2: Posso fare una pausa?
1: Ma che pausa deve fare? Che adesso tra un attimo chiudiamo. Anzi, dobbiamo salutare un po' di persone che ci siamo perse per strada. Salutiamo Elena, salutiamo anche il signor Maurizio. Dobbiamo salutare Max, la Sammy. Dobbiamo salutare Andrea e tanti altri. Cioè, abbiamo perso un po' i messaggi a destra e a manca, ma ce la faremo. Lei non si preoccupi, che deve essere. Tanto domani siamo ancora qua, salutiamo tutti un pezzo alla volta, qual è il problema? Non ce n'è nessuno. Tra un attimo chiudiamo l'happy hour di Radio Number One, ma poi ovviamente partirà anche lo spazio di Number One Classic. Adesso Bruno Mars.

0: con questa chiudiamo l'appuntamento di questo mercoledì. Che dire, ci becchiamo domani puntuali dalle 20 per l'happy hour. Fate una buona serata, ma almeno voi, mi raccomando, fate i bravi. Happy
1: hour su Radio Number One, happy hour.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 22 su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buona serata a tutti, bentrovati su Radio Number One. Inizia anche questa sera il viaggio nella grande musica, quella degli anni 70, 80 e 90, con Chiara Papanicolaou, un viaggio che dura un'ora tutte le sere dalle 22 alle 23, e allora iniziamo con Gloria Gaynor. Questa è I Will Survive.

È una canzone che evoca sicuramente ricordi in ognuno di noi, tanti. Il primo che viene in mente a me è "Scusa, sei per caso una teiera?" È il film del 97-98, vado a memoria, In Out, in cui Kevin Klein prova a imparare ad essere un vero maschio, un vero duro, e compra quell'audiocassetta che lo guida nell'approccio di una donna all'interno di, quando si trova all'interno di un locale, quindi come fare ad essere un vero maschio. Che deliziose tendine, fregato. Ecco, questo è il primo ricordo che mi viene in mente, perché sono molto molto legata al mondo del cinema, quindi anche colonna sonora di In Out, ma soprattutto colonna sonora della nostra vita, così come lo è per Madonna, questa è Live to Tell.

0: number one. From classics to classic.
1: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

Gianluca Grignani non lo sa, ma io e lui in quegli anni lì siamo stati fidanzati. È questa destinazione paradiso del 95, quindi sì, io ne avevo 13, lui ne aveva 23. Non potevi non innamorarti di Gianluca Grignani, se eri una ragazzina, una ragazza, una teenager, perché lui creava questa combo incredibile, il grande talento, la capacità di scrivere, di cantare, di interpretare, e accompagnata da questa bellezza, proprio da questa estetica, un fascino magnetico, anche un po' dannato, e la frittata era fatta. Su Radio Number One Classics adesso anche i Toto con Giorgi Poggi.

0: Questa era del 1980, Olivia Newton-John con Magic. Restate con me perché la grande musica di Radio Number One Classics prosegue.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Donne, è arrivato al parlucchino.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla, eh?
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1965.

La musica più bella ve la regala solo Number One Classics. Bentrovati, io sono Chiara Papanicolaou. Tutte le sere l'appuntamento con la grande musica degli anni 70, 80 e 90 dalle 22 alle 23. E abbiamo ascoltato Lucio Battisti con Nessun Dolore. L'album del 78, Una donna per amico, è stato quell'anno il terzo album più venduto dietro a Grease e La febbre del sabato sera. Ora, l'aritmetica ci dice che è andata così, poi chiaramente stiamo parlando di artisti, album, generi completamente diversi l'uno dall'altro, però tutti belli, anche perché poi negli altri due casi parliamo di due cult movie. Sono passati quanti anni? 50? E siamo ancora qui a parlarne, a rivederli in TV, a rivederli sulle piattaforme, quindi insomma tutti dei capolavori. Number One Classics, adesso Tears for Fears con Change.

Duran Duran con Sirius dal 1990. Ancora buona serata a tutti, buon mercoledì da parte di Chiara Papanicolaou e il viaggio nella musica che vi accompagna ovunque stiate andando in questo momento. C'è chi torna ancora dal lavoro, c'è chi magari sta andando al lavoro in questo momento, chi ha semplicemente voglia a casa da tranquillo di gustarsi dell'ottima musica. Adesso siamo nel 76 con Side Effect, Always There.

mercoledì sera che prosegue in compagnia di Number One Classics, la grande musica degli anni 70, 80 e 90, la trovate solo su Radio Number One, quindi restate con noi.

Dal 1984 siamo in Gran Bretagna con i Tok Tok, It's My Life, l'abbiamo ascoltata su Radio Number One Classics. Adesso però stacchiamo un biglietto intercontinentale perché ci trasferiamo negli Stati Uniti per incontrare Doobie Brothers con What a Fool Believes.

0: esatto.
1: Prosegue il viaggio di questo mercoledì sera nella grande musica degli anni 70, 80 e 90 con Chiara Papanicolaou. Ancora qualche minuto da trascorrere insieme e ancora qualche grande canzone.

0: siamo arrivati in chiusura anche per questo mercoledì sera su Radio Number One, i grandissimi classici degli anni 70, 80 e 90. Con Chiara Papanicolaou io vi auguro una splendida serata, una buona notte e ci ritroviamo domani giovedì. Ciao a tutti.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. È mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
5: Lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, Luna. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
2: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
3: Andrea, pensavo a un tema geniale.
2: Sì.
3: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
2: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
4: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, le due.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.